0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano ancora la situazione a Ceuta dopo l'ingresso in massa nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti, oltre 80 morti. La crisi non sembra del tutto terminata e da Madrid nuovo attacco all'Italia. Governo non all'altezza. Replica il ministro Tajani. Parlano i numeri, da noi sbarchi calati dell'80% in 3 anni. Oggi il vertice europeo. E meno stranieri in Italia, frena la fuga degli italiani all'estero, e quanto emerge dal rapporto Istat su migrazioni interne e internazionali.
2: È un paese in cui la mobilità sta cambiando sempre di più. Nel 2025 gli italiani che hanno deciso di espatriare sono stati 30.000 in meno rispetto all'anno precedente. A diminuire sono anche le migrazioni dall'estero, che complessivamente scendono da 452.000 a 440.000. Il calo riguarda sia i rimpatri di italiani che quelli stranieri, mentre a crescere di quasi il 50% sono gli ingressi regolari dal Marocco. A spostarsi all'interno del nostro paese sono sempre più i giovani. La perdita più grande nel mezzogiorno. Tra il 2019 e il 2025 sono andati via 150.000 laureati di 25-34 anni. Di questi, 122.000 si sono trasferiti al centro-nord. A livello nazionale, il saldo migratorio dei giovani laureati è però positivo. Nel periodo 2019-2024 sono 10.000 in più. L'arrivo di 88.000 laureati stranieri compensa la perdita di quelli italiani, meno 78.000. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sarà affrontato il tema del caro carburanti per decidere come prorogare la misura in vigore che riduce di 17 centesimi al litro il costo del gasolio e che scadrà il 6 agosto. Il petrolio è in calo dopo l'annuncio della ripresa dei negoziati USA-Iran fatta dal presidente Trump. Il Brent ha sfiorato gli $80 al barile, il WTI è a $80 al barile. Ed esplodono invece le tensioni interne al campo largo in vista della costruzione dell'alternativa di governo. Rispondendo alle recenti esternazioni del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha frenato sul dibattito della leadership, ricordando che la priorità deve essere un programma condiviso da tutta l'alleanza prima di passare alle primarie, dato che chi le vince è chiamato a guidare l'intera coalizione e non soltanto la propria forza politica. E la giunta per il regolamento alla Camera, riunitasi in serata, ha rinviato alla giunta per le autorizzazioni nella sua sede plenaria ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario del MAS e il ristoratore Caroccia. Non una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato nel corso della riunione il presidente della Camera Fontana. La decisione della giunta per il regolamento crea un precedente pericoloso con Movimento 5 Stelle, così si violano le prerogative del Parlamento. E l'Aula della Camera ha approvato il DL PNRR con 152 sì, 82 no e 7 astenuti. Il provvedimento, che tra le altre cose affronta il tema della gara per l'affidamento del servizio Intercity, passa ora all'esame del Senato. E andiamo alla pagina degli esteri. Il presidente Trump è tornato a parlare della guerra all'Iran. Voglio dare a Teheran l'ultima chance prima della decapitazione, annunciando un accordo ormai vicino su Hormuz e la riapertura oggi dello stretto. Opposta la versione degli iraniani, nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministro degli esteri Araghchi. La Repubblica Islamica invece ha parlato dei negoziati con l'Oman sulla gestione dello stretto. E Medio Oriente, 2 morti e diversi feriti in un attacco israeliano a Gaza, mentre 3 palestinesi, tra cui una donna, sono rimasti feriti in un raid di Tel Aviv nella zona orientale di Nablus in Cisgiordania. E oggi a Roma, nuovo round di colloqui Israele e Libano. E torniamo in Italia con la cronaca. È morto dopo aver accusato un malore mentre stava lavorando nei campi a Stagno Lombardo, nel Cremonese. La vittima è un 19enne di origine romena, residente in provincia di Piacenza, che nel tardo pomeriggio di domenica era impegnato nella raccolta dei pomodori. La causa probabilmente il caldo. E in Sicilia ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia di Caltanissetta, feriti gravemente con colpi di pistola un uomo di 58 anni e una donna di 40, che ha anche una ferita da taglio alla gola. Sospettato del duplice tentato omicidio il compagno della donna, ora ricercato, e almeno è quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, che avrebbero escluso da subito la pista mafiosa. E parliamo di economia, parliamo dell'ex Ilva. A Taranto c'è stato il programmato sciopero di 8 ore con corteo e blocco stradale, non escluse ulteriori proteste se dal governo non arriveranno risposte su tutela dei posti di lavoro e continuità aziendale. Oggi i sindacati al tavolo interministeriale.
3: FIM, Fioma e Wilm chiedono un futuro certo per i lavoratori dell'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha fissato un termine di 90 giorni per la chiusura dell'area a caldo. Lo sciopero di ieri potrebbe non essere l'ultimo. Francesco Brigati, Fioma CGL.
0: L'iniziativa di mobilitazione non finirà se non arriveranno le risposte da parte del governo. C'è il tema di trovare misure straordinarie per i lavoratori.
3: Per trovare una soluzione, in mattinata è stato convocato un tavolo tecnico al Ministero delle Imprese con i sindacati. Altri incontri seguiranno nei giorni successivi con le imprese dell'indotto, le associazioni degli industriali, rappresentanti delle istituzioni locali. Intanto resta in piedi la proposta di Jindal, che ha confermato la disponibilità ad acquisire tutti gli impianti. Il gruppo indiano ritiene di poter far fronte alla chiusura dell'area a caldo importando semilavorati siderurgici dal suo nuovo altoforno in India. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: E il documento d'identità cartaceo non è più valido per andare all'estero. Bisognerà dunque usare o la carta d'identità elettronica o il passaporto. In alcuni casi potrebbe essere valido anche il documento provvisorio rilasciato dai comuni, di validità non superiore ai 6 mesi e non rinnovabile, ma non dappertutto. Il documento provvisorio, per esempio, non è riconosciuto in Finlandia, ma lo è in Albania. E siamo nel pieno della quarta ondata di calore. Anche oggi saranno 25 le città da bollino rosso su 27 monitorate. Messina e Reggio Calabria passano dal giallo all'arancione. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni, con picchi anche più alti. E chiudiamo con lo sport. Gli europei di nuoto in corsa a Parigi, medaglia di bronzo nei tuffi per Matteo Santoro e Stefano Belotti, dal trampolino dei 3 metri al termine di una bellissima prestazione alle spalle di Germania e di atleti neutrali B, cioè gli sportivi di nazionalità russa autorizzati a gareggiare nelle competizioni internazionali. L'Italia poi beffa la Gran Bretagna quarta per soli 4 decimi. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, ora la linea alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Che mistero la musica, amici. Veramente che mistero la musica. Pensate, noi che la viviamo così intensamente, ma chiunque la vive intensamente, dietro ogni canzone c'è un mistero. Ma questa che vi stiamo per cantare è veramente misteriosa. Pensate che è stata scritta nel 1921.
1: Non da noi.
0: Non da noi. Però è stata scritta da uno qualsiasi, non si ricordano neanche più il nome. Però era un povero disgraziato che suonava sulle navi che portavano gli emigranti da Napoli all'America, dalla Sicilia all'America. Un pianista da navi, uno qualsiasi. Non mi ricordo neanche il nome, ma non si sa, questo è incredibile. Però in una sera di tempesta non poteva suonare, c'aveva una roba così. Gli è venuto in mente nella sua cabina di scrivere questa canzone che qualcuno sentì e la portò in Germania. Ma qualcuno invece più importante la portò in America. E lì successe il fatto. La sentì Bing Crosby, uno dei più grandi cantanti della storia della musica, la incise e fece successo. Poi dopo di lui Nat King Cole. Poi dopo Nat King Cole addirittura la incise Thelonious Monk, il più grande jazzista di tutti i tempi. E poi Van Halen, e poi Louis Prima, e poi insomma diventò un successo assoluto. Allora, riascoltando il vecchio disco di Thelonious Monk, una mattina, tempo fa, telefonai a Francesco e lì il mistero. E per telefono facemmo un po' io, un po' lui, il testo di questa canzone. E qua sta il mistero. Pensate che, tra l'altro, la canzone, e non è un titolo riferito a nessuno di noi, ha un titolo appropriatissimo. Si chiama Gigolo. Che cazzo di puttana.

0: You've been so good to us, Chicago. Thank you very much.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Emergenza migranti, scontro Spagna-Italia. Madrid accusa: l'Italia non è all'altezza. Il Viminale replica: gli sbarchi sono diminuiti del 55% rispetto al 2025. E il vice premier Tajani rimarca: parlano i numeri. Da noi arrivi calati dell'80% in 3 anni ed è un lavoro frutto dell'esecutivo. E la crisi di Ceuta, dove si stima stazioni ancora tra i 3.000 e i 5.000 immigrati, preoccupa l'Unione Europea. Tra poche ore il vertice in videoconferenza dei ministri degli interni che segue la riunione degli ambasciatori. L'inviato a Bruxelles.
3: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice previsto in mattinata con i ministri degli interni del vecchio continente. Sul tavolo, soprattutto, la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E lo scontro tra Italia e Spagna, dossier immigrazione, sono alcuni dei temi del confronto politico.
4: Sinistra cinica, Spagna ipocrita, ne ha per tutti. Fratelli d'Italia che respinge le critiche di Madrid come anche gli attacchi delle opposizioni. La Lega parla di posizioni folli, Forza Italia si augura un cambio di governo in terra iberica e difende le scelte di Palazzo Chigi. Stefania Craxi.
5: Schengen prevede strumenti per affrontare le emergenze come quelle di Ceuta. Noi li stiamo adoperando con responsabilità nell'interesse dell'Italia e dell'Europa.
4: Solo bieca propaganda, ribattono le opposizioni, da AVS ai 5 Stelle al PD, la richiesta è unanime: Meloni venga in Parlamento a spiegare l'assurdo stop a Schengen e a chiedere scusa. La segretaria Damschlein.
6: Sanchez ha fatto più rimpatri in 48 ore che non Meloni negli ultimi 4 anni, perché 48.000 persone sono già riportate in Marocco.
4: Schlein, che trova anche il modo di rivolgersi a Conte, sul sostegno all'Ucraina decideremo con le primarie, la posizione del leader 5 Stelle. Non funziona così, replica la segretaria PD, prima un programma condiviso e poi le primarie. Valentino Russo, GR1.
2: Oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sarà affrontata la questione carburanti per decidere come prorogare la misura in vigore che riduce di 17 centesimi al litro il costo del gasolio, che scaderà il 6 agosto. E sui migranti, intervento in serata di Trump: l'immigrazione sta distruggendo l'Europa, le parole del presidente americano che sul fronte Medio Oriente torna ad avvertire l'Iran. Ultima chance per trattare, il blocco Hormuz resta fino ad un accordo o alla loro resa. Ma Teheran smentisce la ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti e ha aperto un solo confronto con l'Oman sulla gestione di Hormuz, spiegano gli iraniani. Intanto poco fa un proiettile non identificato ha colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, nessun danno e nessuna vittima. Passiamo alla guerra russo-ucraina. Nella notte raid di Mosca su Sumi, un morto e diversi feriti. Ieri un drone di Kiev ha colpito una spiaggia sul Mar Nero nella regione russa di Krasnodar. 7 le vittime. Colpita in pratica una località vacanziera vicino ad un palazzo di lusso che, secondo indiscrezioni, sarebbe di Putin. Fatto che il presidente russo ha sempre smentito. E in Venezuela c'è un nuovo bilancio ufficiale: delle vittime dei terremoti del 24 giugno sono 6.125, circa 600 in più dei dati resi ufficiali circa 10 giorni fa. E sono in corso accertamenti per la morte di un operaio romeno di 19 anni avvenuta mentre stava raccogliendo pomodori a Stagno Lombardo, Cremona. Il ragazzo, residente in provincia di Piacenza, è risultato regolarmente assunto dall'azienda dove lavorava. Disposta l'autopsia per capire le cause del decesso che potrebbero essere legate al caldo di questi giorni. E passiamo alla quarta ondata di calore che sta colpendo l'Italia anche oggi e domani. 25 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate per tutta la settimana, previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni, con picchi ancora più alti. Sport, mondiale di nuoto di Parigi, altre tre medaglie per gli azzurri: Filippo Pelati argento nel nuoto artistico libero, bronzo per le azzurre nel team free, e per il duo Matteo Santoro, Stefano Bellotti nel trampolino da 3 metri. Italia è così a 9 trofei dell'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano la situazione a Ceuta dopo l'ingresso in massa nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti, oltre 80 i morti. La crisi non sembra del tutto terminata e da Madrid nuovo attacco all'Italia, governo non all'altezza. Replica il ministro Tajani, parla nei numeri, da noi sbarchi calati dell'80% in 3 anni. Oggi il vertice europeo.
3: Gli attacchi arrivati da Madrid non preoccupano il governo. Gli sbarchi in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025, sottolineano al Viminale, e di oltre l'80% rispetto al 2023, quando si è insediato l'esecutivo, rimarca il ministro degli esteri Antonio Tajani, che precisa i numeri sono frutto del lavoro del governo nel solco dell'insegnamento di Silvio Berlusconi. Alla videoconferenza straordinaria dei ministri degli interni, Matteo Piantedosi arriverà col mandato di spingere il modello Albania a livello europeo, sulla scia di quanto previsto dal nuovo patto di migrazione e asilo, che sostiene accordi con i paesi terzi per creare hub di accoglienza e rimpatrio. Una visione anticipata al comitato Coreper, con la richiesta di accelerare sui centri di accoglienza e rimpatrio. La mappa dei possibili luoghi è ancora da definire, sul tavolo c'è anche l'Algeria. Giorgia Meloni può contare sul sostegno dell'omologa danese, dei 20 paesi che hanno aderito alla lettera di von der Leyen e Costa, chiedendo un approccio europeo nella soluzione della crisi a Ceuta, e sulla sintonia con la presidente della Commissione europea, Federica Iunta, GR1.
2: E nella notte un proiettile non identificato ha colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz. Ieri il presidente Trump è tornato a parlare della guerra in Iran. Voglio dare a Teheran l'ultima chance prima della decapitazione, annunciando un accordo ormai vicino su Hormuz e la riapertura oggi dello stretto. Posta la versione degli iraniani, nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministro degli esteri iraniano Araghchi. La Repubblica Islamica ha invece parlato di negoziati con l'Oman sulla gestione dello stretto. E Medio Oriente, due morti e diversi feriti in un attacco israeliano a Gaza, mentre 3 palestinesi, tra cui una donna, sono rimasti feriti in un raid di Tel Aviv nella zona orientale di Nablus in Cisgiordania. E oggi a Roma nuovo round di colloqui Israele-Libano. E torniamo alla politica in Italia. Esplodono nuovamente le tensioni interne al campo largo in vista della costruzione dell'alternativa di governo. Rispondendo alle recenti esternazioni del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha frenato sul dibattito della leadership, ricordando che la priorità deve essere un programma condiviso da tutta l'alleanza prima di passare alle primarie, dato che chi le vince è chiamata a guidare l'intera coalizione e non soltanto la propria forza politica. Nulla di fatto è giunta per il regolamento della Camera, chiamata a decidere sulle possibilità di accedere alle chat di Andrea Del Mastro inviate dalla Procura e contenute in un CD sottochiave. Sarà la giunta per le autorizzazioni in sede plenaria a decidere sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia. Per i 5 Stelle è un precedente pericoloso che viola le prerogative del Parlamento. La cronaca: è morto dopo aver accusato un malore mentre stava lavorando nei campi a Stagno Lombardo nel Cremonese. La vittima è un 19enne di origine romena che nel tardo pomeriggio di domenica era impegnato nella raccolta dei pomodori. La causa probabilmente il caldo. In Sicilia ci sarebbe un movente personale dietro alla sparatoria di Riesi in provincia del Caltanissetta, feriti gravemente con colpi di pistola un uomo di 58 anni e una donna di 40 che ha anche una ferita a taglio alla gola. Sospettato del duplice tentato omicidio, il compagno della donna ora ricercato, e quanto emerge dalle indagini dei carabinieri, che avrebbero escluso da subito la pista mafiosa. E proseguono le indagini anche sulla morte di Federico Venco, travolto e ucciso in provincia di Varese per uno scambio di persona. Il ricordo della sorella Ele.
4: C'era il giardiniere, ha lavorato al MEC come manager, tante cose. Adesso voleva occuparsi di un rifugio e non ha fatto in tempo, però insomma ha fatto tante altre cose, una vita piena.
5: L'impegno nel lavoro, il sogno di gestire una baita in montagna, la sua passione da sempre. Elena Venco racconta chi era il fratello Federico, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo nel Varesotto. Non è stato un incidente, si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada. Aveva perso il telefono, non sapeva come raggiungere il suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni. Federico l'ha accompagnata in località Maddalena. Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato di proposito. Federico ha pagato con la vita il gesto di altruismo.
4: Fino all'ultimo si è sempre comportato come il cuore gli diceva.
5: Il papà, scomparso nel 2010, era stato sindaco di Samarate. Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna. Per il GR1, Elena Scarrone.
2: Ex Ilva a Taranto, c'è stato il programmato sciopero di 8 ore con corteo e blocco stradale. Non escluse ulteriori proteste se dal governo non arriveranno risposte su tutela dei posti di lavoro e continuità aziendale dopo la sentenza che prevede entro 3 mesi lo spegnimento degli impianti. Oggi i sindacati al tavolo interministeriale. Per ora il gruppo siderurgico c'è l'interesse del colosso indiano Jindal, ma il ministro Urso caldeggia la creazione invece di una cordata italiana. E oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sarà affrontato il tema del caro carburanti per decidere come prorogare la misura in vigore che riduce di 17 centesimi al litro il costo del gasolio e che, lo ricordiamo, scadrà il 6 agosto. E siamo nel pieno della quarta ondata di calore. Anche oggi saranno 25 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate. Messina e Reggio Calabria passano dal giallo all'arancione. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni, con picchi ancora più alti. Ma ascoltiamo le previsioni del tenente colonnello Daniele Cesarin dell'Aeronautica Militare.
0: Cielo sereno su tutte le regioni, soprattutto nella prima parte della giornata. Dal primo pomeriggio invece avremo un aumento di nuvolosità su tutto l'arco alpino, sull'Appennino, con associati rovesci che si attenuano rapidamente nella seconda parte del pomeriggio. Le temperature con punte dai 39 ai 40 gradi, anche 41 gradi in pianura padana, Toscana, sulla Sardegna, parte interna, Puglia, Basilicata e Sicilia.
2: Addio a Franco Baresi, oggi funerali a Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio alle 11. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha proclamato il lutto cittadino e come segno di cordoglio la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali. E parliamo di sport e tennis. Matteo Berrettini è stato eliminato al Masters 1000 in corso a Montreal in Canada. Per i mondiali di nuoto di Parigi altre 3 medaglie per gli azzurri: Filippo Pelati e argento nel nuoto artistico libero, bronzo per le azzurre nel team free e per il duo Matteo Santoro e Stefano Belotti nel trampolino da 3 metri. L'Italia ora è a 9 trofei. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5 e ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
1: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: In vacanza con i tuoi amici a quattro zampe? Ecco cosa devi sapere. Se viaggi nell'Unione Europea, puoi portare con te fino a 5 animali, tra cani, gatti e furetti, che abbiano età superiore ai 3 mesi. I requisiti fondamentali per non rischiare sono passaporto europeo, microchip o tatuaggio validi, vaccinazione antirabbica e dati di animale proprietario registrati sul passaporto. Attenzione, per alcune mete come Malta, Irlanda e Finlandia potrebbe essere necessario anche un trattamento specifico contro l'echinococco. Se invece arrivi da un paese extra UE, i controlli sono più stringenti. Oltre a microchip e vaccino, serve un certificato sanitario e spesso la titolazione degli anticorpi antirabbici. Ricorda che la prima vaccinazione è valida solo se fatta dopo l'identificazione e almeno 21 giorni prima della partenza. Per uccelli, pesci o tartarughe valgono invece le regole dello stato di destinazione e le ulteriori restrizioni per le specie protette. Non rischiare il respingimento o la quarantena del tuo animaletto. Viaggio informato.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'emergenza immigrazione scoppiata dopo i fatti di Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, al centro del vertice dell'Unione Europea, tra poche ore in videoconferenza, la riunione dei ministri degli interni che segue la riunione degli ambasciatori. L'inviato da Bruxelles.
2: Hanno espresso una forte solidarietà alla Spagna gli ambasciatori dei 27 paesi europei che si sono riuniti in videoconferenza per cercare una risposta comune alla crisi di Ceuta. Un appuntamento servito anche a preparare il vertice previsto in mattinata con i ministri degli interni del vecchio continente. Sul tavolo, soprattutto, la proposta di allestire centri di rimpatrio europei in paesi terzi sul modello Albania, un progetto che Bruxelles si dice pronta a valutare. In una lettera al premier spagnolo Sanchez, la presidente della Commissione von der Leyen ha sottolineato che l'immigrazione richiede una risposta comune, la solidarietà è fondamentale. Adesso, dice, bisogna raddoppiare gli sforzi per prevenire le partenze, rafforzare le frontiere e accelerare i rimpatri. A Bruxelles è arrivata la notifica della sospensione italiana del trattato di Schengen. La Commissione fa sapere che non ci sono al momento altri paesi che abbiano preso lo stesso provvedimento in seguito alla crisi di Ceuta, ma in tutto sono 8 le sospensioni attive, soprattutto a est, per contrastare i flussi lungo la rotta balcanica. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
1: Sul dossier migranti, scontro Madrid-Roma, la Spagna accusa l'Italia non è all'altezza. Il Viminale replica: gli sbarchi sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e il vice premier Tajani aggiunge: parlano i numeri, da noi arrivi calati dell'80% in 3 anni ed è un lavoro frutto dell'esecutivo. Sui migranti, intervento in serata di Trump: l'immigrazione sta distruggendo l'Europa, le parole del presidente americano che sul fronte Medio Oriente torna ad avvertire l'Iran. Ultima chance per trattare il blocco di Hormuz, resta fino ad un accordo o alla loro resa, ma Teheran smentisce la ripresa dei colloqui con gli Stati Uniti e ha aperto un solo confronto con l'Oman sulla gestione di Hormuz, spiegano gli iraniani. Nella notte un proiettile non identificato ha colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, nessun danno alla nave e nessuna vittima. Passiamo alla guerra russo-ucraina. Nella notte, raid su entrambi i fronti, attacco di Mosca su Sumi, un morto e diversi feriti. Droni ucraini colpiscono invece un magazzino vicino San Pietroburgo. Torniamo in Italia. Oggi pomeriggio in Consiglio dei Ministri sarà affrontata la questione carburanti per decidere come prorogare la misura in vigore che riduce 17 centesimi al litro il costo del gasolio e che scadrà il 6 agosto. La Dem Schlein replica: l'ex premier Conte, che aveva lanciato una sorta di primari sul sostegno all'Ucraina, prenotando una lead, sorta di leadership del campo largo. La segretaria del PD chiarisce al presidente dei Pentastellati: la priorità deve essere un programma condiviso da tutta l'alleanza prima di passare alle primarie, dato che chi le vince è chiamato a guidare l'intera coalizione e non soltanto la propria forza politica. Rinvio in giunta per il regolamento della Camera sulla possibilità dell'uso delle chat di Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario alla giustizia, chat inviate dalla procura e contenute in un CD sotto chiave. A decidere sarà la giunta per le autorizzazioni in sede plenaria. Per i 5 Stelle è un precedente pericoloso che viola le prerogative del Parlamento. Il sisma ai Campi Flegrei, si muove la procura che concentra l'attenzione sulla mancata messa in sicurezza delle zone a rischio e all'arrivo del ministro Giuli scatta la protesta.
3: Perché non è mai partita la messa in sicurezza di quei costoni che si sono dimostrati pericolosi? È la domanda sul tavolo dei magistrati di Napoli che lavorano ad un fascicolo, al momento esplorativo, dunque senza indagati né ipotesi di reato.
4: Oddio!
3: A Pozzuoli, con la scossa di 4.7 dei giorni scorsi, una massa di rocce e detriti è venuta giù, travolgendo auto e scooter parcheggiati. Qualcuno ha ripreso tutto con il cellulare. Tragedia sfiorata da anni chi abita lì. Chiede misure di protezione, fondi stanziati, ma lavori mai eseguiti. In procura un primo vertice per fare il punto e domani, mercoledì, a Napoli arriva il ministro dell'Interno Piantedosi. Intanto proseguono controlli e interventi. Gli sfollati sono 350. A Pozzuoli fatica e tensione tra la gente che così accoglie il ministro della Cultura Giuli, il quale incontra una delegazione di cittadini e dice: siamo vicini alla comunità.
5: La cosa più importante però è predisporsi affinché nel caso di ulteriori eventi sismici le strutture siano in grado di reggere l'urto.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Sono in corso accertamenti per la morte di un operaio romeno di 19 anni, avvenuta mentre stava raccogliendo pomodori a Stagno Lombardo Cremona. Il ragazzo, residente in provincia di Piacenza, è risultato regolarmente assunto dall'azienda dove lavorava, disposta all'autopsia per capire le cause del decesso che potrebbero essere legate al caldo di questi giorni. Il meteo con l'ondata di calore che sta colpendo l'Italia, anche oggi 25 le città da bollino rosso sulle 27 monitorate. Per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi in tutte le regioni. Sport, mondiali di nuoto, Parigi, altre 3 medaglie per gli azzurri. Filippo Pelati argento nel nuoto artistico libero, bronzo per gli azzurri nel team free e per il duo Matteo Santoro e Stefano Belotti nel trampolino da 3 metri. L'Italia è così a 9 trofei. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un centro o sulle competenze di chi ti propone un trattamento, non esitare a segnalare il caso al numero di pubblica utilità 117. Oppure recati presso uno dei nostri reparti per presentare una denuncia. Metti sempre la salute al primo posto.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto Rai Isoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: Ed ecco la Isoradio che comincia, un nuovo giorno insieme, martedì 4 di agosto, buona giornata, buon viaggio a voi, ancora in strada vedo molte poche cose, ma iniziamo come di consueto con le previsioni meteo. Primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno.
6: Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno.
5: Quanti picchi ci sono in un'ondata di caldo? Questa è una domanda difficile. Quanti picchi ci sono? Ce lo dica lei. E a che picco siamo?
6: Siamo a un picco altissimo.
5: È altissimo.
6: Sì, è un po' di tempo che siamo a un picco molto alto.
5: Non scendiamo da sta montagna di caldo.
6: È difficile scenderci, dobbiamo avere tanta pazienza.
5: Va bene.
6: Cioè, poi noi ci abituiamo a tutto, noi siamo fatti certo. Così, l'essere umano si abitua a tutto, sono anni ormai che le temperature sono un po'
5: certo,
6: più elevate rispetto
5: medie.
6: A quelle di un bel po' di anni fa,
5: certo.
6: Che ricordiamo. Però,
5: con nostalgia.
6: Sì, in questo periodo con nostalgia, però proprio ieri dicevo che poi finisce l'estate, finisce il caldo e mi cominceranno a chiedere ma quando è che arriva l'estate che fa freddo, quando è che smette di piovere, insomma è così, no? Noi
5: certo.
6: Cerchiamo sempre la condizione migliore. Sì.
5: Sì.
6: Cerchiamo una condizione migliore perché in realtà in questo periodo fa molto caldo, le temperature raggiungono ancora i 39-40 gradi, con percezioni anche leggermente diverse. La situazione è un po' generalizzata, nel senso che in pianura padana molte città raggiungeranno i 39 gradi, anche sulle regioni centrali, su quelle più meridionali. Oggi un po' meglio in Sicilia, intorno ai 36-37 gradi. Situazione che ci aspettiamo, almeno per quanto riguarda le temperature, possa migliorare leggermente già dalla serata di venerdì, perché dovrebbe arrivare una nuova perturbazione di origine atlantica che porterà qualche precipitazione, gradualmente scenderà tutta la penisola, le regioni meridionali le toccherà appena e quindi al centro-nord si dovrebbe respirare un po' di più. Parliamo delle temperature perché dei fenomeni è quasi impossibile parlare, non ce
5: c'è
6: ne
5: lo
6: saranno.
5: Azzurro, il sole splendente.
6: Se non ci fossero le Alpi e gli Appennini non vedremmo nubi formarsi
5: nulla.
6: In questo periodo, esatto, e non vedremmo neanche piovere, se non nelle ore più calde con i classici temporali di calore che ormai
5: che
6: raccontiamo tutti
5: state.
6: I giorni, sì. Insomma niente di più. Con venti di brezza aumenteranno nella giornata di domani e diventeranno meridionali, con mari poco mossi o localmente mossi i bacini più meridionali, ma diciamo questa è la situazione.
5: Quindi situazione che appare similare a quella di ieri,
6: sì,
5: con uno
6: sì,
5: sguardo a venerdì
6: simile.
5: Con un possibile cambiamento tutto da valutare, che noi seguiremo con faremo il tifo per questo cambiamento.
6: Sì, sì.
5: Alla prima maresciallo Sequino, grazie, buon lavoro e
6: buona giornata.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Musica, infomobilità, news, questa è Raiso Radio, poi ci sono anche i vostri messaggi al 348 103 10 10. Alessandro Adriani, Alessandra Tocci insieme, viaggeremo sino alle 9, tante le proposte, gli approfondimenti, naturalmente il viaggio su tutto. E parliamo di viaggio, abbiamo poche notizie ma una coda si è già formata ed è per lavori in A1 tra Orvieto e Fabbro verso Firenze. La causa è risolta, il cantiere evidentemente è stato rimosso, quel che rimane è una coda valutata stabile, stimata 1 chilometro. Nebbia in A27 tra Mestre e la 28, la visibilità però non è particolarmente compromessa, siamo intorno ai 150 metri, in un tratto di oltre 30 km di autostrada. Dispersioni, materiali dispersi, li rintracciamo in A14 tra Fermo e Pedaso verso Pescara. Andiamo a leggere che cosa trovate in strada, siamo al chilometro 283, copertone. Questa è la situazione dell'A14, prudenza, e poi in A8 una perdita accidentale indicata tra Origio Ovest e l'A9 verso Milano, al chilometro 12.

Alle 6 avremo il GR1, nel frattempo musica e infobilità poca e soprattutto situazioni meteo. Come avete sentito, ancora tanto caldo, torneremo a parlarne ovviamente nell'arco della mattinata, anzi testimoniate voi che not- io sono salita in macchina, la mia macchina faceva 30 gradi, poi venendo verso Sacra Rubia siamo scesi a più miti consigli, arrivando a un bel 24, avrei voluto fotografarlo. Com'è la vostra situazione? 348 103 1010. Dicevamo, in strada non abbiamo quasi nulla, materiali dispersi sono ora indicati in A14, come prima, non è stato rimosso il copertone indicato ancora tra Fermo e Pedaso verso Pescara, quindi fate attenzione, vi do anche il chilometro, il 283. Poi abbiamo questa nebbia, la visibilità non è particolarmente compromessa, siamo intorno ai 150 metri, ma riguarda la viabilità della 27, 33 km più o meno di autostrada, accompagnati da riduzione di visibilità tra la tangenziale di Mestre e la 28. 348 103 1010 è il nostro numero, sempre a vostra disposizione. Ancora musica.

0: Laterale.
1: Giorgia, niente di male, 5:59, tra qualche secondo andremo con il segnale orario e il GR1. Nel frattempo torniamo a parlare di viabilità, lo facciamo a descrivere una situazione assolutamente tranquilla e regolare. Abbiamo la 27 con questa nebbia residua, 150 metri di visibilità tra Mestre e la 28, circa 33 km di autostrada. Materiali dispersi ora sono in A14 tra Fermo e Pedaso verso Pescara, indicati al chilometro 283, e poi un tratto chiuso, ci verrà un po' di pazienza sino alla fine del mese di agosto per ritrovare aperto la tangenziale est di Roma verso il Portonaccio, verso il grande raccordo anulare. GR1.
2: Ore 6.
3: GR1.
4: Buongiorno da Danilo Giannese. La crisi dei migranti a Ceuta. Si aggrava il bilancio dei morti tra coloro che nei giorni scorsi hanno tentato di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto. L'Europa intanto alle prese con i nodi politici nel giorno del vertice straordinario dei ministri dell'interno. Ci aggiorna in diretta Claudia Stamer.
5: Dopo Ceuta in Europa è scontro sulla gestione dell'immigrazione, Madrid attacca, il governo italiano non è stato all'altezza, noi siamo sempre stati solidali, all'Italia piacerebbe risolvere la situazione di Lampedusa come la Spagna ha fatto a Ceuta, ha affermato il ministro degli esteri spagnolo al bar alla vigilia della riunione straordinaria dei ministri degli interni dell'Unione che si terrà oggi in videoconferenza. Sul tavolo il dossier migranti, in discussione anche la soluzione dei centri di rimpatrio in paesi terzi sul modello dell'Albania. Sullo sfondo la sospensione dell'accordo di Schengen decisa da Roma, la presidente della Commissione europea von der Leyen ha sottolineato bisogna rafforzare le frontiere, rilancia la solidarietà come risposta comune per far fronte alla questione immigrazione. A Ceuta intanto la situazione sta lentamente tornando alla normalità, i migranti rientrati sono circa 73.000, ma in città sarebbero rimaste alcune migliaia di persone, tra loro minori non accompagnati, 80 i morti annegati mentre cercavano di raggiungere l'enclave.
4: E dopo gli attacchi di Madrid all'Italia, la prima replica alla Spagna arriva dal Viminale che sottolinea gli sbarchi in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e di oltre l'80% rispetto al 2023 quando si è insediato il governo, rimarca il ministro degli esteri Antonio Tajani che precisa i numeri sono frutto del lavoro dell'esecutivo. La guerra tra Stati Uniti e Iran, un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato nello stretto di Hormuz, secondo l'agenzia britannica di controllo del traffico marittimo. Nessun progresso intanto sul fronte diplomatico, l'Iran smentisce trattative in corso annunciate da Trump per un accordo imminente su Hormuz e nucleare. Il presidente americano commenta questa è l'ultima possibilità per l'Iran di firmare un buon accordo. La cronaca, proseguono le indagini sul maxi incidente di domenica sulla superstrada Terni-Rieti. Lo scontro tra un camper e un autobus ha causato, lo ricordiamo, 6 morti e decine di feriti. Aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del camper ha invaso la corsia opposta, da chiarire se per un malore o per un sorpasso azzardato. E in provincia di Caltanissetta è giallo sul tentato omicidio di un uomo e una donna feriti in modo grave, caccia l'ex compagno di lei.
6: Sono entrambi ricoverati in prognosi riservata, un 58enne e una donna di 40 anni feriti a colpi di arma da fuoco in una contrada di Riesi, nel Nisseno. Loro stessi avrebbero raggiunto l'ospedale di Mazzarino per i primi soccorsi. L'uomo sarebbe riuscito a guidare l'auto nonostante le condizioni e dopo aver dato l'allarme al 112. Da lì è stato disposto per lui il trasferimento in elisoccorso al Cannizzaro di Catania, dove i medici hanno riscontrato 3 ferite, alla testa, al collo e ad una mano. Più grave la donna, trasportata al Sant'Elia di Caltanissetta e subito sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia. Oltre al colpo di pistola al capo, avrebbe anche una ferita da arma da taglio alla gola. Ancora da chiarire il contesto in cui sono stati colpiti, non lontano dal museo della miniera Trabia Tallarita di Riesi, ma i carabinieri che indagano privilegerebbero la pista del movente sentimentale e sono alla ricerca di un sospettato, forse legato in passato alla donna. Fabio Butera, GR1.
4: Ex Ilva, da oggi nuovi incontri al Ministero delle Imprese, il primo con i sindacati che dopo lo sciopero di 8 ore con corteo e blocco della statale a Taranto sono pronti a mobilitarsi ancora se affermano non arriveranno risposte dal governo. Jindal intanto conferma la proposta di acquisto di tutte le aree, anche quella a caldo, su cui pesa la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ne ha ordinato la chiusura a breve. La giunta per il regolamento della Camera, che si è riunita ieri sera, ha rinviato alla giunta per le autorizzazioni ogni decisione sulla visione e l'utilizzo delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, ritenuto dai magistrati vicino ai clan di Camorra. Non è una scelta politica, solo cautela istituzionale, ha spiegato il presidente della Camera Fontana. Affidando alla maggioranza di turno la decisione si crea un precedente pericoloso e si violano le prerogative del Parlamento, accusano i 5 Stelle. Campolargo e Lischlein, replica al leader 5 Stelle Giuseppe Conte, che aveva parlato di un nodo Ucraina da sciogliere alle primarie. Prima il programma condiviso da tutta l'alleanza, puntualizza la segretaria PD, poi le primarie, perché chi vince deve guidare tutta la coalizione, non solo il proprio partito. Il meteo, prosegue l'ondata di calore sull'Italia, oggi 25 città da bollino rosso sulle 27 monitorate, per tutta la settimana previste temperature sopra i 35 gradi e per sfuggire all'afa sempre più persone vanno a vivere in montagna, come ha scelto di fare il climatologo Luca Mercalli, sentiamolo.
0: Non ho potuto fare a meno di mettere in atto delle scelte di adattamento a quello che sta succedendo ora, ma che era noto da decenni. 8 anni fa ho scelto di trasferirmi ad alta quota per resistere al caldo. Ogni 1000 metri la temperatura scende di 6 gradi, di notte si respira senza bisogno di condizionatore. Non è al riparo dagli eventi estremi come alluvioni, grandinate, siccità, anche sulle Alpi che di solito sono ricche d'acqua e anche il rischio di incendi. Dobbiamo ridurre la causa del riscaldamento globale, che sono le nostre emissioni.
4: Celebrati a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, fondatore di Exodus, morto a 96 anni, centinaia presenti. Sulla bara un girasole nell'aria, le note della canzone dei Nomadi, Io vagabondo, che il sacerdote amava molto. Ai presenti distribuita la preghiera del ciao, suo testamento spirituale. E ora lo sport, tennis ai Master 1000 di Montreal, fuori al primo turno Berrettini, eliminato in 3 set dall'argentino Navone, in un match slittato dopo diverse interruzioni per pioggia, rinviati a oggi gli incontri di Bellucci e Sonego. E sono le 6:06, ora la musica di Radio 1, prossimo GR alle 7, buon ascolto e buona giornata.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Musica, infomobilità e news, questo è Rise Radio 6:12, buona giornata e buon viaggio, siamo lì, siamo quasi alla pari, notizie e vostri messaggi sono tanti e anche notizie cominciano a aumentare. Allora, prima che ci sia il sorpasso, ci andiamo a salutare un po' di amici che viaggiano con noi. Arriva un saluto da Monza 27, buon viaggio a tutti, immagino che sia un taxi. E quindi sono curiosa, come si scelgono i nomi dei taxi? Qui abbiamo Monza 27, l'hai scelto te o te lo attribuiscono, chissà, perché sono i più vari. Abbiamo Daniele che ha viaggiato tutta la notte con Rise Radio, ci ringrazia per la musica, buon riposo Daniele. Poi c'è chi ha compiuto gli anni, ah che bello, e c'è una bellissima torta direi con fragole, evviva. Allora buona giornata a te, non sappiamo chi è che ci manda questo messaggio. Stefano, tanti auguri per ieri. Buongiorno da Genova e da Gianfranco, grande canzone, mi ricordo un film romantico che piaceva alla fidanzata, ora moglie. Ciao a tutti, ed è Gianfranco appunto da Genova. Buona giornata a tutti voi, musica, infobità, i vostri messaggi, e vediamo un po' se siamo alla pari tra messaggi e info. Ecco lì, in realtà la notizia più delicata, insomma, quelle che accompagnano abitualmente il nostro viaggio al mattino, sono le code, che le segnaliamo in questo momento in A13 tra Bologna Interporto e l'A14 verso Bologna, l'unica coda indicata. Abbiamo poi dei materiali dispersi, ne possiamo aggiungere un altro. Abbiamo pezzi di pneumatico segnalati anche in A23 tra Udine Nord e Gemonosoppo in direzione di Tarvisio. Cosa faremo in quest'ora? Intanto alle 6:30, quindi tra poco, parleremo ancora di situazioni meteo, poi ci collegheremo intorno alle 6:45 con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, così diamo un'occhiata anche eventualmente ai tempi di percorrenza. La musica sempre.

0: Raizo Radio Estate.
1: Let's go. Sounds good.

si ridacchia in questo pezzo di Machine Gun Kelly, poco prima Baby K. Questa è la nostra musica, 6:19, tra poco andremo a parlare nuovamente di meteo. Nel frattempo state inviando le temperature che trovate nei vostri veicoli, devo dire belle alte anche questa mattina, e vediamo che cosa cambia in strada. Possiamo aggiungere dei tratti, arrivano le prime code che riguardano ora la 14 tra Bologna San Lazzaro e la 1 verso nord, coda a tratti e traffico intenso, un tratto importante, circa 11-12 km di autostrada con questo traffico. Altra coda è ancora indicata in A13 tra Bologna Interporto e la 14 verso Bologna. Materiali dispersi segnalati in A4 tra Rovato e Palazzolo verso Milano, ma anche in A14 tra Fermo e Pedaso verso Pescara. Qui copertone segnalato al chilometro 283. A proposito di nebbia, l'unico dato meteo che rintracciamo in questo momento è della nebbia. Siamo in A27 tra la tangenziale di Mestre e la 28. Nebbia intorno ai 150 metri di visibilità in un tratto di oltre 30 km. Fate attenzione. E allora, come prendiamo le vitamine e gli integratori? Adesso ci gustiamo e ci aiuta nel nostro viaggio Lucio Battisti, la collina dei ciliegi.

0: estate con Raizo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

pronuncia, diciamo qualcosa su questo grande artista che canta insieme a Karol G questo pezzo, e abbiamo la TGR del Molise che ci racconta quanto è accaduto al Bosco Mazzocca. Sono stati migliaia i fan che sono arrivati da ogni parte del Molise, anche dalle regioni vicine, per appunto radunarsi intorno a lui a Bosco Mazzocca di Riccia. Grandissimo successo, c'era stato già l'anno scorso. Lo spettacolo, pensate, è stata l'unica tappa di Manu Chao in centro-sud, era all'interno del contesto del Terra Viva Festival, e quindi grande scambio tra natura, musica e Manu Chao, che sicuramente si è prestato. Abbiamo ritrovato le sue canzoni più importanti, qualcuno la ricorderete, Clandestino, Me Gustas Tu e tante altre. Serata di grande festa, e per fortuna ce lo godiamo tutti i giorni con questo Viaggiando per il Mondo insieme a Karol G. Bene, questa è la nostra musica, poi ci siete voi. Andiamo a salutare un po' di amici. Arriva un bel buongiorno, molto allegro, molto fresco direi anche, da parte del nostro amico o amica Tommy. E poi invece viva il fresco che ci manda Alex, autotrasportatore di Pavia. Il suo, nella sua auto abbiamo un 14 gradi, insomma vinci per il fresco questa mattina, perché ripeto, a Roma come indicazione generale avevamo già un 30-28 gradi, quindi già un grande caldo, notti tropicali così si chiamano. Allora, vediamo cosa cambia in strada, tra poco parleremo di situazioni meteo, ce ne andiamo alla coda che vi confermo in A14 tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, poi abbiamo coda a tratti tra Bologna San Lazzaro e la 1 in direzione nord, e direi che queste sono le uniche code, poi un po' di nebbia, ma tra poco ne parliamo.

0: 6.34, Luca Ceceroni ben arrivato in studio, ben trovato. Adesso
1: Alessandra, buongiorno.
0: Ben arrivato. Allora, qui oscilliamo tra i miei 30 gradi che ho registrato questa mattina e i 14 del nostro amico, mi sembra, dalle parti di Pavia. Bello caldo nella notte.
1: Caldo. Adesso sono 26.
0: Ah, vedi.
1: 26, ma... tempo mezz'ora e siamo
0: di nuovo oltre 30.
1: Sì,
0: non ci spostiamo da questo 30.
1: Sono notti roventi.
0: Roventi.
1: Si dorme anche un po' poco.
0: Un po' a fatica. Sì.
1: E la cuffia non funziona, quindi facciamo senza cuffia,
0: certo. non c'è problema.
1: Andiamo a vedere se c'è qualche nuvola, perché in questi
0: potrebbe essere
1: in questi giorni ci sono dei temporali che si stanno sviluppando parecchio sulle Alpi e sull'Appennino. La cosa brutta è che lo zero termico è molto alto. Quindi ieri era sui 5.000 metri.
0: Ma è sempre di più?
1: È sempre più in alto, sempre più in alto. E, in città sono previsti 40 gradi già nella sia oggi che domani, in 40 gradi come in città come Mantova, Ferrara, Firenze. E, sono moltissime, insomma, la Valpadana orientale.
0: Circa 25 leggevo sui giornali più o meno come numero. Come...
1: Esattamente, 25 su 27 monitorate, però pensate, sono anche molte
0: certo.
1: di più. Perché 27 sono quelle monitorate. E appunto, essendo lo zero termico così in alto, anche i ghiacciai stanno soffrendo moltissimo. E insomma, si vedono queste immagini del Cervino con la pioggia che cade dai 4.000 metri in giù. Piove praticamente, insomma, fenomeni piuttosto insoliti, insomma, che in passato si sono verificati veramente eccezionalmente e ormai sono la regola. Ecco, al momento non abbiamo nubi da segnalare, però le previsioni di oggi mettono instabilità atmosferica un po' come ieri, soprattutto sull'arco alpino centro-orientale, ma anche su quello occidentale e sull'Appennino centrale e calabro lucano e meridionale, e quindi qui si formeranno dei temporali, ma le temperature massime appunto sono il tasto dolente. Poi sono previsti 39 gradi a Foggia, a Roma 37, quindi oggi andiamo un po' meglio, anche se è anche molto elevato il tasso di umidità presente nell'aria.
0: Ti pareva?
1: Sì, perché il mare è molto caldo, quindi l'evaporazione è anche sostenuta, è diversi gradi sopra alla media, ecco. Media che guardavo ieri nuovamente continuano a riproporre, perché ci fa bene, no? Le temperature, i bollettini dei grandi, il colonnello di Caroselli, di Baroni, eccetera, del 92, dell'82.
0: Quanto faceva molto di meno.
1: Eh sì, dice leggermente temperature più o meno nella media. E avevamo una Roma con 27 gradi.
0: Sì, infatti.
1: E chiaramente negli ultimi 30 anni la media si è alzata di molto,
0: certo.
1: E quella era la media precedente, e c'era soltanto la Puglia leggermente al di sotto della media con una massima di 23 gradi.
0: Ma pensa
1: a Bari.
0: Ma pensa te.
1: E quindi mi ha stupito questa cartina, insomma, siamo, diciamo, sono un po' più alte adesso le medie degli ultimi 30 anni, però siamo almeno di 8-9 gradi sopra la media, anche 10, e soprattutto lo zero termico dovrebbe essere ben più basso
0: rispetto
1: a 5.000.
0: Di quanto hai detto, 5.000 è tantissimo.
1: Sì.
0: Quindi
1: sì,
0: ancora una giornata...
1: Altra giornata caliente, e anche domani la situazione sarà...
0: Ecco.
1: Analoga, almeno fino a venerdì non cambia nulla. Durante il weekend sul nord-ovest, magari i temporali dalle Alpi scendono leggermente in pianura. In caso di temporale, attenzione alla grandine e alle forti raffiche di vento, perché questa ormai è la caratteristica.
0: Fulmini e caldo.
1: Fulmini caldo e caldo.
0: Ormai va bene.
1: Non abbiamo via di mezzo.
0: Non abbiamo via di mezzo, però insomma ti ringraziamo per questo approfondimento. Luca Ceceroni, buona giornata.
1: Di dare presto buone notizie.
0: E sicuramente, quando ci saranno. Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata, Alessandra. Un saluto a tutti.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Stai pensando di comprare una borsa griffata o un orologio di lusso taroccato dal venditore ambulante in spiaggia? Fai attenzione, perché l'affare low cost potrebbe in realtà costarti caro. In Italia la legge punisce severamente anche chi acquista merce contraffatta. Se vieni sorpreso dalle forze dell'ordine a comprare un prodotto falso, rischi una sanzione amministrativa che va da 300 fino a ben 7.000 euro, oltre al sequestro immediato dell'oggetto. Nei casi più gravi, se si dimostra l'intenzione di rivendere a propria volta quei prodotti, scatta addirittura il reato di ricettazione o acquisto di cose di sospetta provenienza. Sostenere il mercato del falso danneggia le imprese e i lavoratori onesti. Goditi il mare in sicurezza, di no alla contraffazione.
3: Estate con Rai Radio.

0: Bam bam, bambina.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Supertramp, poco prima Elettra Lamborghini, questa è la nostra musica. Buona giornata a tutti voi, ricordiamo il nostro numero, il 348 103 10 10. Aumentano notizie riguardanti la strada, le code, i rallentamenti, quindi partiamo dalla novità della 10, siamo tra Genova Aeroporto e la 7 verso Genova, abbiamo code. Un chilometro di coda poi si è formato in A14, torniamo su questa informazione confermata tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara. Il motivo, la coda era generata da un veicolo fermo in avaria, è stato rimosso ma rimane la coda assivata sempre un chilometro. Traffico romano, diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e Grande Raccordo verso quest'ultimo un chilometro di coda. Ci spostiamo ora in A14 nuovamente, siamo nel tratto Bologna-San Lazzaro A1 verso Nord, coda a tratti e traffico intenso, tratto di oltre 10 chilometri. Completiamo con un elemento meteo, si viaggia con la nebbia, con una nebbia che riduce la visibilità a 150 metri tra la tangenziale di Mestre e la 28, circa oltre 30 km di autostrada dedicati alla nebbia. Quindi ci siamo, abbiamo adesso allora il centro multimediale d'Autostrade per l'Italia, buongiorno, ben trovati.
1: Sì, buongiorno da Paola Di Laura. Come di consueto a quest'ora il traffico si sta intensificando nei pressi dei grandi centri urbani, in particolare sulla 4 Milano-Brescia, dove segnaliamo code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione Torino. Sulla 13 Bologna-Padova ci sono code per traffico intenso tra Bologna Interporto ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Sempre sulla 14 code a tratti tra Bologna San Lazzaro e il ramo di Casalecchio verso l'Autosole con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sempre in A14 tra Pineta e Pescara Nord verso Pescara registriamo un chilometro di coda per un camion in avaria da poco rimosso. Sulla diramazione Roma Sud c'è un chilometro di coda tra Torre Nove ed il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per il momento è tutto, linea allo studio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
3: Grazie!

0: Prima i Rolling Stones, adesso gli 883, se è un mito, siamo risaliti al 1993, esce questo singolo che verrà poi contenuto anche nell'album Nord, Sud, Ovest, Est. Questa è la nostra musica, tra poco avremo i titoli del GR1, nel frattempo aggiorniamo con una novità, siamo in A4, il tratto è Venezia Trieste, a descrivere un incidente che è avvenuto tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione di Trieste, quindi attenzione sulla A4 questa novità. A ciò aggiungiamo anche la presenza di pedoni, sono in A27, sinora A27 avevamo descritto della nebbia, adesso anche i pedoni, tra l'A4 e Treviso Sud verso Belluno al chilometro 10. Altro aggiornamento ci porta sempre in Liguria, confermiamo la viabilità così rallentata da code, siamo tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova, rallentamenti e traffico intenso. Ancora una notizia, poi andiamo col prossimo pezzo, A4, Sesto San Giovanni, Milano Est verso Brescia, code a tratti.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: GR1.
1: Ceuta oggi il vertice straordinario europeo sui migranti, Madrid contro Roma, governo italiano non all'altezza, la replica con noi sbarchi in calo, nell'enclave spagnola allarme bambini, migliaia i minori non accompagnati. L'attesa di Taranto per l'ex Ilva dopo lo sciopero, l'incontro al Ministero delle Imprese tra esecutivo e sindacati. In assenza di risposte si preparano altre proteste. L'equivoco, lo speronamento, infine l'omicidio. A precedenti per stalking, l'uomo che nel Varesotto ha investito e ucciso Federico Venco, 36 anni, scambiato per il nuovo compagno della sua ex. Nell'auto trovati un sasso e un coltello. Antenati sconosciuti, secondo uno studio dell'Università di Berkeley, California, nel genoma umano trovato DNA risalente a oltre 50.000 anni fa, prima della più recente migrazione dell'Homo sapiens. Buongiorno da Luana Cremasco, questa mattina dunque la riunione straordinaria.
2: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

E riprendiamo il nostro viaggio dopo i titoli del GR1. Salutiamo adesso la parte tecnica, Francesco Pionaglieri. Gli auguriamo buon lavoro e buon viaggio, anche quello è un viaggio. E c'è un viaggio bellissimo quello che ci fa fare Gigi da Caravaggio, perché si trova su un traghetto in giro per la Corsica. Il giro è Bastia-Iaccio-Bastia, c'è un cielo carico di nubi, ma devo dire molto bello, e anche il traghetto devo dire molto bello. Allora, buon viaggio anche per mare. Tra poco scopriremo un po' ancora nuovamente la giornata da un punto di vista meteorologico, comprendendo meglio anche le temperature che ci aspettano per la giornata di oggi, consapevoli che sono 25 le città da bollino rosso. Alessandra Tocci al microfono, 348 103 1010, ci siete anche voi naturalmente come sempre. Vediamo che cosa è cambiato nel frattempo. Intanto vi porto in A4 nuovamente, perché abbiamo dei rallentamenti anche tra l'A28 e Sansino di Livenza verso Venezia. Ci spostiamo a Milano, in tangenziale abbiamo coda a tratti tra Cologno Monzese e Lambrate in direzione della 1. Ancora più a sud, sulla 613 Brindisi Lecce, rallentamenti per lavori, siamo tra il chilometro 19 e il chilometro 8 verso Brindisi. Proseguiamo il nostro giro segnalando animali in strada, sono in Complanare di Bologna tra l'uscita 4 bis aeroporto Marconi, l'uscita 5 quartiere Lame verso sud. Gli animali sono segnalati al chilometro 12, naturalmente indicativo. Abbiamo poi la 1 dove si confermano code tra Incisa Reggello e Firenze Sud, siamo verso Firenze, e poi abbiamo la 4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia con code a tratti.

0: 7:12, buona giornata a tutti voi, una giornata che sarà piuttosto impegnativa in molte zone, ci state mandando la temperatura, ancora fa tranquilla in qualche modo, ma anche molto elevata considerando che siamo alle prime ore del mattino, ma io so poco, adesso andiamo dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Allora, si diceva delle temperature, 25 città. Con bollino rosso, temperature elevate anche per la notte.
2: Esatto.
0: Luca Ciceroni, buongiorno.
2: È proprio la notte. Buongiorno, buongiorno Alessandro, un saluto a tutti quanti. È proprio la notte, forse il momento più fastidioso, anche se le temperature sono un po' più basse, però abbiamo tanta umidità, tanta umidità, quindi chi vive in pianura, ma anche in bassa collina e soprattutto lungo le coste, le temperature stentano a scendere. Possiamo vedere in questo momento quanti gradi abbiamo, perché durante il giorno oggi alcune città raggiungeranno i 40 gradi, per esempio Mantova, Ferrara, Bologna comunque ne sono previsti 39, Firenze 40, Roma 37, insomma la Valpadana orientale, le zone interne della Toscana e anche nel Foggiano sono previsti fino a 40 gradi, oltre alle zone interne della Sardegna, quindi insomma valori davvero elevati. Però vediamo in questo momento. Allora, forse complici i temporali che ci sono stati ieri pomeriggio sulle Alpi, temporali che hanno portato pioggia anche alle quote più alte, insomma lo zero termico era 5.000 metri come dicevamo poco fa, abbiamo qualche grado in meno, perlomeno ricordo ieri a Torino erano 26, adesso sono 24, 24 anche a Milano, 26 come ieri Genova e poi sono 26 a Venezia uguale a ieri, 24 a Bologna e ovviamente in questo momento man mano che li citiamo stanno salendo rapidamente perché il sole è già salito e sale in maniera piuttosto rapida e si scalda subito l'aria. 23 gradi a Trieste, 21 a Bolzano, 23 a Trento. Questa è la situazione al nord. Da segnalare, fenomeno piuttosto insolito, ma questo la dice lunga sull'umidità, sull'afa prevista per oggi, ci sono dei banchi di nebbia tra Venezia, Treviso e Padova. Quindi nubi basse dovute a banchi di nebbia in questa zona, l'umidità è al 100%.
0: Sì.
2: Al centro Italia abbiamo cielo sereno ovunque, anche al nord era sereno ovunque a parte questo banco di nebbia. Cielo sereno, 25 gradi ad Ancona, quindi piuttosto calda, come tra l'altro a Roma ce ne sono 26, Perugia 24, 22 a Firenze, ma Firenze inganna perché c'è sempre questa escursione altissima.
0: Certo. Beh, almeno però
2: durante la notte, esatto, scende un po' la temperatura, l'umidità sarà intorno al 95%. Per oggi sono previsti 40 gradi a Firenze, ahimè. E al sud andiamo a vedere, il cielo è sereno praticamente ovunque, così come anche sulla Sardegna, da segnalare soltanto la Sardegna occidentale lambita della nuvolosità. È l'estrema parte occidentale dell'anticiclone, di questo anticiclone che protegge oltre all'Italia tutta l'area balcanica, la Turchia, e si estende fino più a nord. Per trovare delle piogge, per trovare dei temporali, dobbiamo andare nella zona di Lipsia, Berlino, insomma nell'alta Germania. Ecco, qui abbiamo delle piogge, c'è un fronte temporalesco. Per il resto il cielo è sereno, anche al sud dicevamo sereno, 25 a Palermo, 27 già a Messina, quindi piuttosto caldo, 25 a Bari, 26 anche a Napoli, sono notti davvero tropicali, e oggi pomeriggio sempre instabilità atmosferica, oltre che sulle Alpi, anche sull'Appennino Calabro-Lucano, dove si formeranno dei temporali, localmente ci potrebbe essere qualche addensamento sui rilievi orientali della Sicilia con qualche acquazzone, ma soprattutto sulle zone interne dell'Abruzzo, del Molise e della Basilicata. Situazione analoga anche domani con dei temporali nelle stesse zone.
0: E ci ritroveremo poi domani a fare nuovamente il punto.
2: Assolutamente, lungo le coste splende il sole e chi è al mare può stare tranquillo.
0: Oh, meno male. Allora Luca, grazie, buona giornata Luca Ciceroni.
2: Grazie a voi, buona giornata.
1: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
3: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Rai Isoradio.

il saluto dei velisti proposto da Alfa e Giovanotti, Buon Vento e poco prima poi Raff e Madonna. Questa è la nostra musica, 7:29. Oh, oggi è la giornata mondiale del gufo, si ricorda il ruolo di questo, un ruolo notturno di questi rapaci, chissà loro come se le stanno vivendo queste notti tropicali, insomma viene dedicato a questo. E poi è anche la giornata mondiale delle sorelle, quindi scegliete di cosa vogliamo parlare questa mattina, anche questa è interessante, giornata mondiale delle sorelle. Ogni volta penso alle sorelle, a me viene in mente sempre naturalmente Piccole Donne, il libro che di Maria Luisa Alcott che ha consacrato così questo legame familiare. 7:30, buona giornata a tutti voi. Prima di tornare in strada ce ne andiamo dai vostri messaggi, arriva un'alba bellissima, ce la consegna il nostro amico da Bergamo ed è Ale, grazie, veramente una foto magnifica. Poi arriva anche un buongiorno, già 30 gradi, no, così non vale, da Firenzuola, Barberino, Giorgio che ci rimanda, Carla viaggia con noi, sempre affettuosa e presente, e poi arriva un buon martedì un po' da Costiera Amalfitana proposto da Franco. Questi siete voi al 348 103 1010. Ma torniamo in strada, tra l'altro a circa un quarto d'ora ci colleghiamo con il centro multimediale, diamo un'occhiata anche ai tempi di percorrenza se possibile. Allora andiamo a Napoli, siamo in tangenziale a Capo di Monte, in entrata abbiamo un incidente che è indicato al chilometro 16, è caduta una moto, coda a tratti poi tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia code a tratti, e poi abbiamo un incidente segnalato sul raccordo Conegliano, un tamponamento, chi procede da Conegliano Veneto verso Venezia lo trova proprio al bivio. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamenti tra l'Astassigna e Scandiccio verso Firenze, ma anche tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest verso Firenze, e poi verso Livorno un chilometro di coda anche per lavori tra Firenze Scandiccio e l'Astrassigna. Spostiamoci in A1, siamo tra Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, materiali dispersi causano rallentamenti, e poi la Liguria in primo piano, parliamo dell'A10 tra Genova Pegli e l'A7 verso Genova, abbiamo anche qui indicazioni di traffico intenso, si sono formati dei rallentamenti. Completiamo il nostro giro, si è parlato di tempo, si è parlato di caldo, si è parlato di nubi basse. Abbiamo questa nebbia segnalata in A27 che permane confermata tra la tangenziale di Messina e Treviso Sud. La visibilità è stimata a 150 metri, quello che si definisce meglio è la lunghezza del tratto. Ora siamo di fronte a 10 km.

Sulle strade del mattino, musica, news e infomobilità. Tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale. La musica è stata rappresentata da Madame e dai Queen. Questo è quanto è accaduto sinora. 7:37, arriva un'agenzia, così la leggiamo, anche perché conferma quanto detto da Luca Cicerone a proposito delle piogge in montagna. Ed è un Agi, dice, che recita questo: sono bastati 20 minuti di un temporale particolarmente violento a far esondare a Bray Silvina in Valle d'Aosta due torrenti che hanno portato gravi danni a un campo di golf di 18 buche. Una sorta di bomba d'acqua, fango, detriti hanno invaso il green e distrutto i ponticelli che facevano parte del percorso. A quel punto sono stati evacuati i turisti. Non risultano persone coinvolte, questa è la cosa positiva. L'altro dato è che qualche giorno fa Federica Brignone, la campionessa olimpica in carica di super gigante, slalom gigante, ha mostrato il cervito quasi completamente senza neve e quindi con chiusura necessaria anticipata di un mese della stagione dello sci estivo nel comprensorio del Cervino. Quindi questi sono un po' l'altra faccia di questo grande caldo che stiamo vivendo insieme. Poi Sergio ci comunica che Isoradio non si sente bene in zona Milano-Monza-Brianza. Ringraziamo Sergio della segnalazione. A questo punto torniamo in strada, l'infomobilità in primo piano, la viabilità della 1 soprattutto in primo piano. Siamo tra Pian del Boglio e Sasso Marconi verso Bologna, rallentamenti. Ceprano, Ponte Corvo verso Napoli, anche qui rallentamenti per lavori, mentre nell'altro caso, Pian del Boglio, Sasso Marconi, complici dei rallentamenti anche un veicolo fermo in avaria. Abbiamo parlato di materiali dispersi, torniamo a farlo segnalandolo in variante di Valico perché stanno causando dei rallentamenti. Siamo tra Badia e variante di Valico verso Bologna. Ricordiamo il nostro numero 348 103 10 10.

0: Lucio Dalla, io tra un'ora sono lì, ci ha accompagnato sino a nuovo appuntamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Zoradio, da Roberto Santore da Autostrade per l'Italia. Circolazione in progressivo aumento, specie a ridosso dei principali centri urbani. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Traffico intenso anche sulla 1 Milano-Napoli tra Melegnano e l'innesto sulla tangenziale ovest milanese in direzione di Milano. Situazione analoga sulla 8 Milano-Varese, dove segnaliamo code tra Bustarsizio e Castellanza verso Milano. Ci spostiamo adesso sulla 1 Milano-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, un chilometro di coda per lavori di pavimentazione. Sulla A14 Bologna-Taranto, code per il traffico intenso sono segnalate nel tratto bolognese tra Bologna-Borgo Panigale ed il bivio per la 13 verso Ancona. Ripercussioni anche sul vicino raccordo di Casalecchio, con code tra Bologna-Casalecchio e l'innesto sulla A14. Era questa l'ultima notizia da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e allacciate sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Fate buon viaggio!

0: viaggio più bello ti porta in cima al mondo. Raizo Radio presenta Da Aosta ai 4000, un viaggio straordinario tra grandi concerti e i racconti senza tempo della Valle d'Aosta, insieme a Lino Zani e Gian Maurizio Foderaro. Il 4 agosto alle 15 a Cogne, La storia infinita dei nomadi. La sera l'emozione raddoppia. Alle 20:30 a Saint Vincent l'omaggio a Gino Paoli firmato Danilo Rea. E il 5 agosto alle 15 a Gressonella Trinité l'energia di Francesca Michelin. Una donna non può. Da Aosta ai 4000 con Raizo Radio, la colonna sonora del tuo viaggio.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Eccoci quasi al nuovamente al segnale orario e poi ai titoli del GR1. Aggiorniamo una viabilità specifica, quella di Torino. Siamo in tangenziale nord, abbiamo rallentamenti e code tra Venaria Stadio e la tangenziale sud in direzione della 32, quindi questo è l'aggiornamento e la novità. Diamo un'occhiata anche alle nostre autostrade, abbiamo la Firenze-Pisa-Livorno che viene aggiornata, siamo tra Firenze Scandicce e Lastrassigna verso Livorno, 2 chilometri di coda stabili anche per lavori. Arriva anche la 1, siamo nel tratto variante di Valico Calenzano verso Firenze, abbiamo dei rallentamenti per materiali dispersi. Achille Lauro, il segnale orario, i titoli del GR1 e poi ci ritroviamo subito dopo.

0: ore 8.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Ceuta Summit a Bruxelles sui migranti, la linea di Giorgia Meloni, hub per i rimpatri in paesi terzi sul modello Albania. Nell'enclave spagnola allarme minori non accompagnati. Madrid-Roma, il duello, il governo spagnolo, siete il paese con più irregolari. La replica dell'esecutivo, parlano i numeri in calo. Trump, l'immigrazione sta uccidendo l'Europa. Le opposizioni, informativa urgente della Premier. Prima il programma condiviso, poi le primarie. Schlein ferma Conte sulle armi in Ucraina. La segretaria Dem, chi vince guiderà la coalizione, non solo il proprio partito. Caso del Mastro, ancora scontro, maggioranza, opposizioni. Giù le quotazioni del petrolio, roventi, i prezzi dei carburanti. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri sulla proroga dello sconto che scade dopodomani. Resta il nodo delle coperture. Caldo afoso, sì, ma forse alle battute finali. Bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. Allerta maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Le atmosfere di Lavana a Lignano Sabbia d'Oro. Questa sera concerto del gruppo Compay Segundo. 9 musicisti che riportano in vita i suoni cubani del Buena Vista Social Club. Infattino trema la UEFA, i suoi alleati pronti al ribaltone al vertice del calcio mondiale. Europei di tuffi azzurri a quota 9 medaglie.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
5: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: ANAS ricorda. La strada non è una pista. E se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata, non azzardare il sorpasso. Non rischiare. E sii prudente, sempre. Viaggia in sicurezza.

8.06, rientriamo dopo i titoli del GR1, lo facciamo con un grande artista, Glenn Frey, che ritroviamo. Bene, buona giornata a tutti voi sulle strade del mattino, i vostri messaggi e le vostre così interpretazioni della giornata, si inizia insieme, diciamo, almeno condividiamo le fatiche del viaggio, noi siamo pronti a farlo al vostro fianco, poi avremo tanta musica, news, infomobilità, di tutto questo è composto sulle strade del mattino. Francesco Pionaglieri, Alessandra Tocci insieme sino alle 9, poi ci sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi per il resto della mattinata. Mattinata che, devo dire, da un punto di vista di infomobilità è partita con una certa normalità in sordina, adesso insomma mostra un pochino i muscoli. Ma cosa vi proponiamo in quest'ora? Intanto alle 8.30 ci collegheremo con la polizia stradale, così faremo un po' il punto su diciamo i pilastri della sicurezza e magari qualche informazione dalla strada, e poi ci collegheremo con il centro multimediale. Poi ci siamo noi che seguiamo con i nostri sistemi il viaggio di tutti voi, e allora da questo riparto siamo in A10 a descrivere rallentamenti e traffico tra Genova Peglia e la 7 verso Genova. Mi sposto adesso in A1, siamo tra Pian del Voglio e Sasso Marconi verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. Rallentamenti sono indicati anche sulla Firenze Pisa Livorno, ora tra Empoli ed Empoli Est verso Firenze, dovuti anche a un veicolo fermo in avaria. In A1 anche qui abbiamo un veicolo fermo ed è un camion in corsia di emergenza in galleria. La galleria si trova tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna al chilometro 217. Rallentamenti per lavori anche in Firenze Pisa Livorno tra Interporto Toscano Ovest ed Est verso Firenze. Vediamo cosa accade anche a Napoli. È avvenuto un incidente in tangenziale di Napoli, è caduta una moto all'altezza dell'entrata di Capodimonte, fate attenzione anche per la posizione. Ci spostiamo ora in A27, Treviso Nord in entrata verso Venezia, abbiamo un incidente. Ancora la 14, code traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e la 13 verso Ancona, un tratto di circa 5 km. 348 103 1010 a vostra disposizione, un po' di saluti, salutiamo Sergio, poi abbiamo anche da salutare Pierluigi che lascia un messaggio, abbiamo Vincenzo che saluta Luigi, dice un figlio splendido, e poi abbiamo Luigino che si trova dalle parti di Travagliato, 28 gradi sole, un cielo perfettamente azzurro.

Lei Beyoncé viene citata in questo articolo legato alle fissazioni degli artisti per i numeri. Adesso poi andiamo a vedere quali sono le altre fissazioni. Comunque, per Beyoncé si è spesso raccontata attraverso il 4, tra l'altro ricordiamo oggi 4 agosto, giorno del suo compleanno, del suo matrimonio, e poi lo ha scelto anche come titolo dell'album del 2011. La cifra 4 è nascosta nel nome di sua figlia, insomma è fissata con questo 4. Ma non è la sola, e questo articolo è riportato da Vanity Fair, che questo è il titolo. Per Lennon era il 9, per Beyoncé il 4, l'ossessione dei cantanti per i numeri e come spiegarla. Ovviamente diciamo, si sentono così ispirati e perseguitati al tempo stesso, quindi si ricorda appunto Lennon per il 9, che ritorna in più fasi della sua esistenza, compreso il giorno della sua morte, Beyoncé per il 4, abbiamo appena detto, Taylor Swift per il 13. Strano legame tra cultura pop, cifre e superstizione. Questo è l'articolo dedicato anche a Beyoncé. Siete ossessionati dai numeri? Ne avete un numero preferito, un numero che vi preoccupa? Scrivete al 348 103 1010. Bene, salutiamo Carla che viaggia con noi, Luigino che si trova già a 28 gradi con il sole, Marco, Luca, tutti in viaggio con Rai Radio. Evviva! Dunque, andiamo a qualche aggiornamento che ci porta in diramazione per Pisa. Siamo tra Cascina e Pisa Nord-Est verso Pisa, abbiamo 3 km di coda in aumento, coda per veicolo fermo in avaria. I nostri confini tra Foro e Monte Bianco, a scendere in Italia c'è già una coda. Spostiamoci ora in A8, siamo tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano, abbiamo 2 km di coda per lavori, valutate in diminuzione. Code in aumento sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli e Empoli Est verso Firenze. Confermiamo poi le code in A1 tra Modena Nord e la 22 verso Milano, verso Nord, ma anche verso Sud, quindi chi da Milano procede verso il Brennero troverà coda proprio al bivio con la 22. L'ultima informazione ci porta per ora a ricordarvi la presenza di un camion in corsia di emergenza fermo in galleria tra Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, e stiamo parlando della 1.

sì, denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì, denaro, altro che no.

egoista, certo. Perché no? Perché non dovrei esserlo quando c'ho il mal di stomaco.

madre, poi nelle lettere la parola Liverpool, poi alla fine se uno vuole trovare trova, in quelle del cognome McCartney, e poi c'era il 72, l'autobus che prendeva per andare a scuola. Si parla di numeri in questo articolo, abbiamo citato anche Beyoncé, ma si parla di numeri anche nei vostri messaggi. Carla ci dice che il suo preferito è il 7, mentre abbiamo Raffa che ci ricorda che tra Cina e Giappone il numero nefasto è il 4, quindi oggi, e questo insomma un po' di riflessione sui numeri, ci facciamo compagnia anche con questo. Nel frattempo ce ne andiamo, ricordando che tra poco avremo il collegamento con la polizia stradale, ce ne andiamo in strada, abbiamo qualche cambiamento, qualche definizione, andiamo in A7, abbiamo ora rallentamenti tra Genova Bolzaneto e la 12 verso Genova, un veicolo è in fiamme tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna, andiamo a leggere il dettaglio, un camion per la precisione, questo evento sta creando delle code stimate in aumento, valutate 1 chilometro tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Lasciamo questa zona e ce ne andiamo ai 2 chilometri di coda che si sono formati in questo momento in A8, parliamo del tratto Busto Arsizio Castellanza verso Milano, ma valutate in diminuzione, mentre sono in aumento i 2 chilometri di coda sulla Firenze Pisa Livorno tra Empoli e Empoli Est verso Firenze. Vediamo anche la 10 Genova Pegli e Biove 7 verso Genova, abbiamo dei rallentamenti, un tratto di circa 6 chilometri. Per ora ci fermiamo in A1 tra Variante di Valico e Calenzano verso Firenze, abbiamo di rallentamenti che trovate, non pochi, circa 6-7 chilometri, dovuti anche a materiali dispersi.

0: Ore 8:30.
1: Monge, la famiglia italiana del pet food. Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 italiani. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Sicuri in viaggio con la polizia stradale.
4: Raiso Radio Estate.
5: Ed eccoci qui, diamo il benvenuto in diretta al vicequestore Valentino Mariniello, dirigenza Ecops di Napoli. Buongiorno, ben trovato.
6: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori. Qualche disagio per i nostri automobilisti. Per fortuna non si registrano incidenti gravi, però facciamo una breve e veloce panoramica su tutto il territorio nazionale. Partiamo dalla 8 Milano-Varese, dove abbiamo 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra lo svincolo Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. A 14 Bologna-Ancona abbiamo code a causa del traffico intenso tra Bologna e Borgo Panigale e l'allacciamento a 13 Bologna-Padova in direzione Ancona. In A10 Genova-Ventimiglia abbiamo code a causa del traffico intenso tra Genova-Pegli e l'allacciamento A7 Milano-Genova in direzione Genova. Passando alla A1 il tratto Milano-Bologna registriamo code a causa del traffico intenso tra Melegnano e l'allacciamento tangenziale ovest di Milano in direzione Milano. Infine chiudiamo con la A1 il tratto Roma-Napoli dove abbiamo code per 2 km tra Frosinone e Pontecorvo in direzione Napoli. Colgo l'occasione per ricordare l'importanza di allacciare sempre la cintura, anche per chi viaggia dietro nell'autoveicolo. In caso di incidente, la cintura di sicurezza è l'unico sistema che ci tiene ancorati all'abitacolo e ci consente di non essere sbalzati via dal veicolo con esiti molto probabilmente mortali. Inoltre, viste le severe condizioni climatiche, soprattutto per chi viaggia con fasce deboli, quindi mi riferisco ad anziani, bambini o con i nostri amici a quattro zampe, è bene munirsi di scorte d'acqua e fare i conti con le condizioni climatiche, quindi magari evitare le ore di punta. Purtroppo incontrare un incidente o dover essere bloccati da qualche coda non è un fatto imprevedibile, è un fatto assolutamente prevedibile, quindi dobbiamo essere preparati a tutto questo. Con questo è tutto. Prego.
5: No, la volevo ringraziare per appunto questi consigli. Allora, noi ci ritroviamo però domani, giusto, vicequestore?
6: Sì, ci ritroviamo domani.
5: E allora ringraziamo il vicequestore Valentino Mariniello, di recente COPS di Napoli. Buona giornata e buon lavoro, a domani.
6: A domani, grazie.
4: Rai Isoradio.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, questo è il brano che ci ha accompagnato sino alle 8.39, tra poco avremo anche il collegamento con il centro multimediale. Non sono pochi i pezzi dedicati alla Coca-Cola, evidentemente ispira gli artisti, ora abbiamo un Bollicine 83 Vasco Rossi, poi vabbè Tommaso Paradiso 2026, poi abbiamo anche i Pinguini Tattici Nucleari Coca Zero, quindi qualcosa così anche dietetico, c'è anche Achille Lauro che dedica un pezzo anche lui alla Coca-Cola e poi Chadia Rodriguez, beh evidentemente ispirati dal caldo, da questa bevanda. Intanto salutiamo un po' di amici, eccolo lì, il caldo arriva anche nel messaggio di Massimo, buona giornata Raffaele, sempre affezionato, segue le nostre dirette. Poi abbiamo chi lavora smart working e sullo sfondo c'è Isoradio ed è Daniele, lo auguriamo buona giornata. Oh, poi arriva un meraviglioso Atos, allora Atos da solo senza altri e Spadaccini viaggia verso Montalcino con Armando e Maria e Ida, insomma ci ringraziano per la compagnia. Bene, questi siete voi, io vi porto subito a descrivere alcuni incidenti che hanno effetto sulla viabilità, come in A4 tra Rovato e Palazzolo verso Milano, il primo viene indicato qui, l'incidente, code per incidente in A12 tra Genoa Est e Genoa Nervi verso Livorno, coda poi per incidente in tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capodimonte verso Capodichino, coda per incidente in A4 a Brescia Ovest in uscita, quindi come sentite tanti incidenti e tante code relative. Poi abbiamo già parlato qualche minuto fa di un veicolo in fiamme con effetto sulla viabilità, torniamo a farlo, siamo in A1 tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna, 2 km di code in aumento motivate da un veicolo in fiamme.

0: Ed eccoci pronti a un nuovo collegamento con il centro multimediale. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Roberto Santoro e da Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che ci porta sulla 1 Milano-Napoli. Qui per un camion in fiamme segnaliamo 2 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna. Al momento la circolazione defluisce soltanto su 2 corsie. Sempre sulla 1, code per il traffico intenso tra Modena Nord e l'innesto sulla 22 del Brennero per chi viaggia in direzione nord verso Milano. Ci spostiamo sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso sono segnalate tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ancora sulla 4, per un incidente da poco avvenuto, 2 km di coda tra Rovato e Palazzolo verso Milano. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese, qui per lavori alle barriere antirumore, 2 chilometri di coda tra Bussarsizio e Castellanza in direzione di Milano. Il traffico in prossimità del cantiere defluisce su 2 corsie. Per questo motivo consigliamo, in alternativa, di uscire a Bussarsizio e rientrare a Legnano dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sulla 12 Genova Sestri Levante, un veicolo in avaria sta causando code tra Genova Est e Genova Nervi in direzione di Livorno. A Roma, sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, per lavori, code tra via Fiorentini e Portonaccio verso la tangenziale Est. Infine a Napoli, traffico intenso e incolonnamenti tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
4: Il nostro impegno nella lotta al narcotraffico non si ferma mai. Nel solo 2025 abbiamo sequestrato oltre 33 tonnellate di droga, soprattutto cocaina, hashish e marijuana. Dietro ogni singola sostanza ci sono danni pesanti per la tua salute e il rischio concreto della dipendenza. Ma non solo, c'è anche un mercato sporco che arricchisce clan spietati. Noi non ci limitiamo a sequestrare le dosi, vogliamo azzerare i loro profitti. Ed è questo che facciamo con le nostre attività di indagine. Disarticoliamo le organizzazioni criminali, privandole delle ricchezze derivanti dai traffici illeciti. Ma la vera svolta possono farla solo i cittadini comuni. Se si ferma la domanda, il sistema crolla. Se nessuno compra, le mafie non guadagnano. Rifiutare la droga significa proteggere la propria vita e allo stesso tempo togliere potere alla criminalità. Facciamo la scelta giusta insieme. Voltiamo le spalle alle sostanze stupefacenti.
2: Estate con Rai Isoradio.
5: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

8:53, M Fabi Fibra, antidroga, e poco prima parte della famiglia Morandi a cantare Fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte, che è stato molto apprezzato dalla nostra amica Carla. Prima di lasciarci, perché tra poco avremo il GR1, poi ci sarà Angelo a accompagnarvi in viaggio, Angelo Torchetti, voglio portarvi al traffico che viene bloccato ora sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato verso Livorno. C'è stato un incidente. Ci spostiamo poi alle code per incidente a Brescia Ovest in uscita, parliamo della 4. Alla coda per incidente tra Rovato e Palazzolo verso Milano, anche qui 2 km in aumento. Coda per veicolo fermo in Avarena 12 tra Genoa Est e Genoa Nervi verso Livorno. Questi sono tutti aggiornamenti, abbiamo già descritto queste situazioni, ma sono in aggiornamento. 3 km di coda per veicolo in fiamme, distribuzione dell'acqua in atto verso Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud. Completiamo per ora il nostro giro con le 3 km di coda segnalate anche tra Empoli Ovest e San Miniato verso Livorno. Ringrazio Francesco Pio Naglieri e Alessandro Adriani per la parte tecnica. Ancora un po' di musica, il segnale orario, il GR1 e poi Angelo Torchetti. Buona giornata, domani.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. La crisi dei migranti a Ceuta, al centro della riunione a distanza dei ministri degli interni europei chiesta dall'Italia. Sul tavolo l'ipotesi dei centri di rimpatrio nei paesi terzi sul modello Albania. Da Ceuta sono 73.000 i migranti già rientrati, ma in città sono rimaste ancora alcune migliaia di persone, tra loro quasi 1.000 minori non accompagnati, le vittime oltre 80. Intanto la Spagna attacca il governo italiano: non è stato all'altezza della situazione, ha affermato il ministro degli esteri Álvarez. L'immigrazione è una sfida europea, afferma la presidente della commissione von der Leyen. E la prima replica alla Spagna arriva dal Viminale, che sottolinea: gli sbarchi in Italia sono diminuiti del 55% rispetto al 2025 e di oltre l'80% rispetto al 2023, quando si è insediato il governo. Il ministro degli esteri Antonio Tajani precisa anche che i numeri sono frutto del lavoro dell'esecutivo. Anche la maggioranza difende le scelte del governo, invece di attaccare Sanchez prendano esempio da lui, dicono invece le opposizioni, che chiedono alla premier Meloni una informativa urgente in aula. E sulla crisi di Ceuta, il commento di Donald Trump: due cose stanno uccidendo l'Europa, l'immigrazione e l'energia. Conosco l'Europa meglio dei leader che la governano, ha aggiunto il presidente americano, che sulla guerra contro l'Iran ha poi commentato: questa è l'ultima possibilità per Teheran di firmare un buon accordo, ma l'Iran intanto smentisce trattative in corso. Nello stretto di Hormuz un mercantile è stato colpito da un proiettile non identificato. La situazione di incertezza in Medio Oriente però mette sotto pressione gli energetici, a cominciare dal petrolio. Sentiamo allora come sta andando sui mercati internazionali le quotazioni, collegandoci con Milano e con Chiara Merico.
2: Sì, il prezzo del petrolio è in leggera risalita questa mattina. Sull'andamento delle quotazioni pesano le incertezze per l'evoluzione della situazione in Medio Oriente, quindi questa mattina il Brent con consegna a ottobre è quotato poco sopra gli $84 al barile, mentre il WTI con consegna a settembre si ferma poco sotto gli $81 al barile. Apertura in rialzo per le borse europee, la migliore è proprio Milano che avanza di circa lo 0,7%, rialzi leggermente più contenuti nell'ordine del 0,5% per Londra, Francoforte e Parigi. Andamento misto invece per le borse asiatiche, sono in positivo quasi tutti i principali indici con la sola eccezione di Hong Kong. Tokyo avanza dello 0,2%, Seoul in progresso di oltre 1,5%. Anche Wall Street ha chiuso la seduta di ieri con i principali indici in forte rialzo: il Dow Jones ha guadagnato l'1,32%, lo Standard & Poor's 500 l'1,48%, mentre il Nasdaq è avanzato di oltre 2 punti al 2,13%. Nelle contrattazioni after hours a Wall Street vola il titolo di Palantir, il colosso dell'intelligenza artificiale, ha pubblicato una trimestrale record con risultati superiori alle aspettative per tutti i principali indicatori, e questa sera sarà la volta dei conti di SpaceX. È tutto a voi.
1: E tornando sul caro carburanti, nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, ultima riunione prima della pausa estiva per decidere se e come intervenire per ridurre i prezzi alla pompa di benzina e gasolio. Si valuta un altro sconto a tempo in vista della scadenza del taglio di 17 centesimi al litro per il diesel fissata per giovedì, oppure un intervento più strutturale come le accise mobili. Ex Ilva, da oggi nuovi incontri al Ministero delle Imprese, il primo tra un'ora tra i sindacati che, dopo lo sciopero di 8 ore con corteo e blocco della statale a Taranto, sono pronti a mobilitarsi ancora se, affermano, non arriveranno risposte dal governo. Il gruppo indiano Jindal intanto conferma la proposta di acquisto di tutte le aree, anche quella a caldo, su cui pesa la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che ne ha ordinato la chiusura a breve per motivi ambientali. E c'è da registrare un incidente sul lavoro mortale ad Ercolano in provincia di Napoli. Un operaio di 54 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina, era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un'abitazione. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la posizione lavorativa. La salma è stata sequestrata e per l'autopsia. Proseguono le indagini sulla morte di Federico Venco, travolto e ucciso in provincia di Varese a seguito di uno scambio di persona. Il ricordo della sorella Elena.
3: Sì.
0: faceva il giardiniere, ha lavorato al MEC come manager, tante cose. Adesso voleva occuparsi di un rifugio e non ha fatto in tempo, però insomma, ha fatto tante altre cose, una vita piena.
3: L'impegno nel lavoro, il sogno di gestire una baita in montagna, la sua passione da sempre. Elena Venco racconta chi era il fratello Federico, morto in moto sabato notte a 36 anni a Somma Lombardo nel Varesotto. Non è stato un incidente, si era fermato per aiutare una donna di 39 anni, anche lei in moto, sul ciglio della strada. Aveva perso il telefono, non sapeva come raggiungere il suo ex, Mirko Bertellini, 44 anni. Federico l'ha accompagnata in località Maddalena. Bertellini li ha visti insieme. Secondo le indagini dei carabinieri, credendo fosse un rivale, lo ha speronato di proposito. Federico ha pagato con la vita il gesto di altruismo.
0: Fino all'ultimo si è sempre comportato come il cuore gli diceva.
3: Il papà, scomparso nel 2010, era stato sindaco di Samarate. Mirko Bertellini, in carcere a Busto Arsizio, è accusato di omicidio volontario. Sulla sua macchina c'erano un grosso sasso e un coltellino. Il sospetto è che volesse fare del male anche alla ex compagna. Per il GR1, Elena Scarrone.
1: E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 10.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei. Che bellezza!
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Rick Astley con Together Forever, dai il via al nostro viaggio insieme con Angelo Torchetti, con voi fino a mezzogiorno sulle strade del mattino di Rai Radio insieme ad Alessandro Adriani e la parte tecnica. Allora andiamo subito agli aggiornamenti, già abbiamo ascoltato dunque un brano musicale, ma adesso andiamo subito agli aggiornamenti di Infomobilità e partiamo dalla Firenze-Pisa-Livorno, quindi siamo praticamente tra Empoli Ovest e San Miniato. Fino ad un attimo fa il traffico era bloccato in direzione di Livorno al chilometro 33, adesso abbiamo comunque la coda che nel frattempo si è formata e che è aumentata a 5 km, quindi 5 km di coda tra Empoli e San Miniato in direzione di Livorno per questo incidente, e non c'è più però il blocco. Mentre per quanto riguarda la direzione Firenze, San Miniato e Empoli Ovest, nello stesso tratto abbiamo anche 2 chilometri di coda per i curiosi. Ci sono anche rallentamenti verso Firenze tra Empoli ed Empoli Est per un veicolo in avaria, e poi ancora verso Firenze la Strassigna Firenze Scandicci, altre code a tratti verso il capoluogo toscano. Andiamo però anche su altri tratti dove ci sono altri incidenti, in particolare c'è questo incidente segnalato sulla 1 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma, 2 camion coinvolti al chilometro 122-600, e abbiamo code tra Reggio Emilia e Parma in direzione nord verso Milano, coda per il momento segnalata di 2 chilometri proprio per l'incidente. Però poco più giù verso Bologna, quindi nell'altra carreggiata, sempre sulla 1, abbiamo anche tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna 3 chilometri di coda. In questo caso si tratta di un veicolo in fiamme, questa è la ragione appunto di questa coda. Sul bivio che collega la 1 alla 22 verso nord, verso il Brennero, abbiamo traffico intenso e in coda. Ci sono poi verso Milano altre code proprio tra Modena e Nord fino ad arrivare alla 22, coda di traffico intenso. Attenzione ad un altro veicolo in fiamme segnalato sulla 1 tra Modena Nord e Modena Sud, attenzione in entrambe le direzioni per il fumo ovviamente, il veicolo in fiamme però sulla carreggiata sud verso Bologna. Si tratta di un camion, il traffico al momento riesce a passare su 2 corsie. Ci sono rallentamenti sulla 1 anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione Bologna per un altro mezzo in avaria, in questo caso è un camion fermo sulla corsia di emergenza in galleria. Altri rallentamenti per un altro mezzo in avaria tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione nord verso Bologna. E poi tornando nei pressi di Firenze abbiamo sulla 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud in carreggiata nord, quindi verso Firenze, rallentamenti per materiali dispersi. Invece sulla 1 tra Ceprano e Frosinone verso Roma c'è un altro incidente, in questo caso l'incidente di Ceprano-Frosinone al momento non sta provocando code. Stare con

0: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gusti Vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Rai su Radio.
7: Yeah. Let me see you dance, man.

Zucchero con Baila Sexy Thing alle 9:25 minuti e ancora aggiornamenti. Adesso andiamo sulla 12, la Genova Rosignano, perché c'è un incidente a Sarzana in uscita in direzione di Genova e ci sono code a tratti tra Sarzana e appunto all'altezza di, dell'uscita di Sarzana proprio per questo incidente. Ma andiamo anche su altri tratti adesso al nord, perché abbiamo detto dell'incidente di Terre di Canossa Campeggine Parma verso Milano con i 2 chilometri di coda, ma più a nord ancora verso proprio Milano ci sono le code segnalate sulla 4 tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia, code a tratti per traffico intenso. E poi c'è un incidente tra Rovato e Palazzolo sempre sulla Milano-Brescia, i mezzi in realtà incidentati sono stati spostati sulla Piazzola, però l'incidente è comunque al 196-200 e ci sono 3 chilometri di coda in direzione di Milano e anche rallentamenti verso Brescia nel tratto inverso, quindi tra Palazzolo e Rovato, e sono rallentamenti per i curiosi. In Lombardia ci sono ancora dei rallentamenti poi sulla 8, la Milano-Varese tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano e attenzione anche a Piazzale Francese del traforo del Monte Bianco sul versante francese, infatti abbiamo una coda e un'attesa di 30 minuti. Queste sono al momento le segnalazioni. Sulla 12 c'è un altro aggiornamento che riguarda il tratto Genova Est-Genova Nervi verso Livorno, mezzo fermo con 2 chilometri di coda.

E queste erano La testa gira, la canzone di Amy Schilla con Fred De Palma, naturalmente Anitta. Continuiamo con le nostre notizie, gli aggiornamenti di infomobilità, perché sono diverse le segnalazioni, purtroppo anche di incidenti con delle conseguenze, quindi le code che sono ancora presenti, per esempio per questo veicolo in fiamme sulla 1 tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna. La coda qui è di 3 km, segnalata peraltro anche in aumento, e quindi il veicolo in fiamme è al chilometro 157-700, e nei pressi sempre di Reggio Emilia, però nell'altra carreggiata, quindi nel tratto Terra di Canossa, Campeggine e Parma verso nord, abbiamo un altro incidente con code di 2 km in direzione nord proprio tra Reggio Emilia e Parma. Si modifica la situazione anche di Sasso Marconi, perché avevamo detto che c'erano dei problemi per un veicolo in avaria. I problemi ci sono ancora e anzi sono aumentati, visto che abbiamo adesso non più rallentamenti ma 2 chilometri di coda tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi in direzione nord verso Bologna. 1 chilometro di coda anche in carreggiata nord tra variante di Valico e Sasso Marconi per un altro veicolo fermo poco più avanti al chilometro 210. Attenzione alla stazione di Brescia Est di Brescia Ovest, perché qui viene adesso segnalato un incidente al chilometro 215-300, un camion coinvolto, si è già formata una coda in uscita per entrambe le provenienze.

Eccolo qua, Sal da Vinci con la sua poesia. C'è poco di poetico nel raccontarvi le code, però sono informazioni comunque utili, quindi torniamo subito sulla Firenze-Pisa-Livorno, perché la coda sta aumentando. L'incidente è quello segnalato in direzione di Livorno, tra Empoli Ovest e San Miniato al chilometro 33. Ci sono 7 km di coda, ripeto, tra Empoli Est e San Miniato in direzione di Livorno, e rallentamenti anche nell'altra carreggiata per via dei Curiosi. Abbiamo però anche in direzione di Livorno un altro rallentamento che è segnalato tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est per un mezzo fermo in avaria. Ci sono code verso Firenze a tratti tra la Starsigna, Firenze e Scandicci, e poi anche rallentamenti per lavori tra la Starsigna e Ginestra Fiorentina, ancora una volta però in direzione di Livorno. Queste sono al momento le segnalazioni della FIPLI, anzi aggiungo altri rallentamenti in direzione di Firenze tra Interporto Toscano Ovest e Toscano Est, rallentamenti per un cantiere. Poi c'è la 12, perché nel tratto riguarda la Sarzana, in particolare lo svincolo di Sarzana e l'uscita di Sarzana, abbiamo un incidente, quindi proprio in uscita in direzione di Genova ci sono 500 metri di coda segnalati proprio in uscita. Tra poco avremo anche di nuovo gli aggiornamenti meteo.

0: E allora eccoci in compagnia di nuovo con il primo maresciallo Alfonso Sequino per la terza volta in studio oggi, e quindi abbiamo le previsioni in meteo per la giornata. Buongiorno.
1: Eh sì, buongiorno Angelo, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento.
0: Allora, come si svolgerà?
1: Guardavo il radar.
0: Parlando questa,
1: satellite,
0: questa
1: giornata, radar, ci sono nubi.
0: Niente.
1: Niente.
0: Nulla
1: niente
0: di pervenuto dal satellite.
1: Qualcosina, giusto sulle Alpi occidentali, ma proprio al confine dove c'è qualche pioggerellina, ma veramente stiamo parlando di una situazione dove le nubi oggi saranno quasi completamente assenti un po' ovunque, aumenteranno solo nelle ore centrali, come classico in questo periodo, su Alpi, Prealpi, aree pedemontane, sull'Appennino centro-meridionale, e porterà delle precipitazioni che localmente potranno assumere anche carattere di rovescio temporale. Facciamo sempre attenzione chiaramente quando ci sono i temporali, perché potrebbero essere sempre associati a delle grandinate, visto insomma l'aria così calda. Calda perché c'è questo promontorio molto importante che ormai staziona sul nostro paese da un bel po', ma non solo, su mezza Europa, in particolare sul Mediterraneo, aria calda che arriva dal Sahara, che si carica di umidità quando passa sul mare, poi si stabilizza sul nostro paese e comincia a scendere e crea un'aria calda.
0: Si trova bene, diciamo.
1: Si trova bene, piuttosto quando comincia a scendere fa pressione, facendo pressione si riscalda ulteriormente, quindi già arriva dal Sahara ed è calda. Viene spinta verso il basso da una legge fisica e insomma,
0: quindi
1: diciamo ci troviamo in una bolla di caldo dove le temperature anche oggi potranno raggiungere e superare localmente i 40 gradi, situazione che però ci aspettiamo a migliorare, speriamo, nella giornata di venerdì, quando già al nord arriverà qualche infiltrazione di aria più umida che porterà ad una leggera instabilità che interesserà un po' il settore nord orientale, quindi perderemo qualche grado.
0: Evito di fare la domanda sul picco, perché dopo un picco ce n'è un altro, quindi
1: dopo un picco ce n'è un altro, dopo un'ondata di calore ce n'è un altro.
0: Esatto. Quindi ci teniamo i picchi che ci meritiamo.
1: Esatto.
0: Grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino. Buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

dirotta su Cuba con Liberi di Liberi da, e nel frattempo si è liberato il tratto di Ospitaletto Rovato dove c'è l'incidente non c'è più, però attenzione, per il momento resta la coda, quindi non è del tutto libera la strada, anzi ci sono appunto ancora code, però i mezzi incidentati sono stati spostati. Tra l'altro c'erano anche dei rallentamenti per curiosi in direzione di Brescia tra Palazzolo e Rovato, e questi non ci sono più, quindi traffico regolare in direzione di Brescia ancora con questa coda verso Milano, però insomma è comunque una coda ormai credo in diminuzione visto che non ci sono più impedimenti sulla viabilità. Ma abbiamo ancora invece un incidente tra Terre di Canossa Campeggine e Parma sulla 1 in direzione Milano, sono coinvolti due camion, il traffico passa su due corsie e l'alternativa che suggerisce Autostrade per l'Italia è quella di uscire a Reggio Emilia e rientrare in Autostrada Parma dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia. Tutto questo in direzione nord, tant'è vero che abbiamo la coda tra Reggio Emilia e Parma di 3 km. In direzione di Bologna, veicolo in fiamme, e qui la coda è di 6 km tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione Bologna. Autostrade fa sapere che è in distribuzione dell'acqua per chi è all'interno del tratto con la coda di 6 km, ripeto, in direzione di Bologna. Poi abbiamo anche un'altra notizia, questa è una notizia buona per chi si trova invece sulla Firenze-Pisa-Livorno, perché parlavamo dell'incidente in direzione di Livorno, quello tra Empoli Ovest e San Miniato, incidente che ancora viene segnalato al chilometro 33, però la coda è decisamente in diminuzione adesso, perché da 6 km siamo scesi a 3 tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione di Livorno. Attenzione anche a delle code segnalate sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capodimonte in direzione est, e poi veicolo in fiamme, prudenza sulla 1 tra Caserta Sud e Villa Literno Pomigliano in direzione Napoli.

0: La voce è quella di Bono degli U2, infatti loro sono insieme a Martin Garrix, che è il titolare, diciamo, della canzone Fireflies, che hanno appunto inciso insieme. Tra l'altro impegnatissimo Martin Garrix, che è un DJ tra i più famosi, DJ olandese che lavora stabilmente ad Ibiza, ma poi fa un sacco di tournée, un sacco di esibizioni in giro per il mondo, compreso l'ultimo appuntamento di Tomorrowland, dove ha presentato in anteprima questa canzone che era appunto Firefly. Intanto, tornando al traffico e alla viabilità, vi devo comunicare adesso di un incidente sulla 14 a Cattolica in entrata per entrambe le direzioni. Viene segnalato questo incidente a chilometro 143 e 900. Non ci sono comunque per il momento né code né rallentamenti, che invece troviamo nel tratto fiorentino della 1 verso Bologna tra Calenzano e la variante di Valico per traffico intenso. Rallentamenti per materiali dispersi in direzione ancora verso nord tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In questo caso appunto il traffico è rallentato tra chilometro 306 e 303.
1: Ore 10.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ci sono canzoni che attraversano il tempo e storie che continuano a vivere. I Negrita tornano con Talk and Live, uno spettacolo intimo, potente e autentico. Pau e Drigo e Mac raccontano 30 anni di musica, sogni, viaggi e rock and roll, tra grandi successi e nuove emozioni. Con loro Giacomo Rossetti, basso e tastiere, e Cristiano Dalla Pellegrina, percussioni. Negrita Talk and Live, con la partecipazione di Gian Maurizio Foderaro, media partner Raiso Radio. Sono location straordinarie dal 22 luglio al 7 agosto. Luoghi e date sui nostri social e Negrita Band.
5: Grazie!

1984, gli Yes, Una Roba Lonely Heart, una canzone che tanti ricorderanno, forse si ricorderà anche qualcuno che fu presentata in una delle puntate della famosa trasmissione Disco Ring condotta da Gianni Boncompagni nella prima edizione, ma poi tanti altri conduttori si sono avvicendati perché è un programma che è durato molto tempo ed era un programma di musica dove tutti i ragazzi andavano a ascoltare e vedere proprio per accertarsi di quelle che erano le ultimissime novità, le canzoni in classifica, e in quel momento Owner of a Lonely Heart era in realtà uno dei dischi più trasmessi dalle radio e anche insomma fu presentato proprio nella trasmissione Disco Ring. Allora andiamo di nuovo al traffico perché ci sono aggiornamenti e anche approfondimenti da parte dello Stato per l'Italia a proposito di due situazioni. Allora, per quanto riguarda il veicolo in fiamme sulla 1 tra Reggio Emilia e Modena Sud, ci sono sempre 6 km di coda e il camion che ha preso fuoco a chilometro 157-700. Il traffico passa solo su una corsia. Chi viaggia verso Bologna, il consiglio di autostrada è quello di uscire a Reggio Emilia e rientrare in autostrada a Modena Sud dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia. In atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda, ci fa sapere Autostrade, quindi 6 km di coda in direzione di Bologna. Poi c'è un altro veicolo in fiamme, questa volta abbiamo tra Modena Sud e Modena Nord in direzione Bologna, in questo caso è anche un mezzo fermo in avaria oltre che in fiamme. C'è fumo, attenzione, tra Modena Nord e Modena Sud, quindi prudenza ovviamente in entrambi i sensi di marcia. A proposito di A1, non dimentichiamo l'altro incidente, quello segnalato tra Terre di Canossa, Campeggine e Parma verso Milano, il chilometro 122-600, e ci sono 5 km di coda tra Reggio Emilia e Parma, quindi per quest'altro incidente.

Fatti Bravo, una donna da sognare, forse molti ricorderanno una sua storica esibizione in uno dei tanti Sanremo ai quali ha partecipato. Era il 1984, scendeva la scala del teatro Harrison con tutta la sua grazia, ma soprattutto vestita da geisha con un enorme ventaglio tra le mani. E a proposito di ventaglio, il ventaglio ormai è diventato un accessorio davvero fondamentale, importante per sopravvivere alla calura e all'afa di questa terribile estate dal punto di vista delle temperature. E naturalmente si vedono in giro tantissime persone, giovani soprattutto, che girano con il ventaglio da Torino portatile, quello a pile, che è effettivamente molto comodo, ma insomma è tornato di moda anche il classico ventaglio che insomma permette anche di sventolarsi con molta grazia. Il caldo senza tregua, i picchi di 40 gradi, i bollini rossi hanno quindi riportato definitivamente in auge questo strumento pratico, indispensabile per affrontare le ondate di calore sempre più frequenti nella metropolitana piena di gente, affollata, le fronti si sono imperlate di sudore e l'aria è davvero a volte soffocante. Allora il ventaglio ci viene in soccorso, perché quella piccola leggera brezza ci rinfresca portando un po' di sollievo. E ci sono tanti tipi di ventagli, no? Ci sono i ventagli pieghevoli, quelli rigidi non richiudibili, che sono un po' più scomodi ma sono più vintage. E a Greenwich, per esempio, nel sud-est di Londra, addirittura c'è un museo del ventaglio, il Fan Museum, che è l'unico museo al mondo interamente dedicato al ventaglio, fondato nel 1991. In Spagna il ventaglio lo portano tutti, anche gli uomini, tranquillamente. Forse vi sarà anche capitato nelle notti pazze di Ibiza o piuttosto di altre città spagnole, se andate in discoteca vedrete tanti uomini sventolarsi col ventaglio, anzi ci sono quelli molto grandi che fanno anche molto rumore e si muovono e si sventolano e si aprono al ritmo di musica. Insomma, ci sono tantissime occasioni per usare il ventaglio. C'è un negozio a Valencia dove ci sono 10.000 modelli diversi fatti a mano, osso, in pizzo, per le spose o abbastanza piccoli da infilarsi in una tasca della giacca. E Valencia è considerata la culla del ventaglio moderno, ma in tutta la Spagna ci sono ancora tantissime produzioni artigianali, mentre il mercato è invaso di manufatti di bassa qualità importati dall'Asia, che ormai sono diffusi in tutto il mondo. Ma insomma il ventaglio adesso ce lo teniamo bello stretto in mano e lo tiriamo fuori alla prima temperatura alta, e quindi praticamente in questo periodo tutti i giorni.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
1: La Piadineria.
0: La più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
3: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
4: Buona festa dell'amicizia, Frido.
3: Rai Play Summer Kids. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Rai su Radio.

Bruno Mars con la sua On My Soul. Andiamo ad aggiornare ancora la situazione, questa volta ripartendo dal sud e dall'autostrada del sole, perché abbiamo un veicolo in fiamme, l'ennesimo veicolo in fiamme segnalato in direzione di Napoli. Siamo tra il nodo 1 Villa Literno Pomigliano e il nodo 1 Cerra Fragola in carreggiata sud. C'è naturalmente fumo, attenzione in entrambe le carreggiate, quindi il traffico è rallentato, attenzione alle distanze di sicurezza e soprattutto alla velocità, rallentamenti quindi anche verso Napoli tra Caserta Sud e il nodo Acerra a Fragola. Poi abbiamo altri aggiornamenti, questa volta sul tratto di Roma, del tratto urbano della 24, dove abbiamo una coda per lavori in direzione ovest, quindi verso la tangenziale. Tangenziale est tra via Fiorentini e Portonaccio. A proposito di A1, poi ricordiamo invece un'altra segnalazione di incidente che c'è tra Ceprano e Frosinone al chilometro 629, in questo caso in direzione Roma, e non ci sono comunque code o rallentamenti. Tra l'altro sono anche terminati i rallentamenti sulla 1 verso Firenze tra Incisa Reggello e Firenze Sud, mentre restano quei disagi che avevamo segnalato, quindi rallentamenti che però adesso sono diventati delle code a tratti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna. Sono code a tratti per traffico intenso. C'è anche un'altra segnalazione, ancora ricordiamo, della Firenze Pisa Livorno. Restano ancora delle code per incidente verso Livorno tra Empoli Ovest ed è San Miniato per l'incidente al chilometro 33.

0: Ore 10 e 30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
3: Ed eccoci alle tre canzoni estive delle estati passate da proporvi, e quindi cominciamo con una canzone che vinse il Festival Bar del 1990, un vero e proprio tormentone. Poi andiamo al 2022 con un brano che richiama gli anni 60 e poi andiamo agli anni 70, metà degli anni 70, gli inizi della disco music, un brano che si ballò tantissimo in quel periodo, ma questa prima canzone è un vero e proprio tormentone del 1990 e qui si pedala parecchio.

Eccolo qua il Summer Breeze di oggi, che si chiude con Casey and the Sunshine Band, 1975, il mio Boogeyman. E prima ancora abbiamo ascoltato Fedez con Mara Sattei, quel richiamo agli anni 60 che era La dolce vita, il titolo proprio della canzone, mentre abbiamo aperto con I ladri di biciclette, ovvero con Paolo Belli e naturalmente Francesco Baccini, tormentone vincitore del Festival Bar del 1990. C'è una novità dal punto di vista del traffico e quindi vi comunico questo veicolo in avaria sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, e poi abbiamo anche la novità di una coda a Milano Est sulla 4 in direzione di Milano. Ma tra pochissimo c'è l'appuntamento con Autostrade per l'Italia, con il centro multimediale, quindi riepilogo totale delle notizie.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
4: Rai su Radio.

0: Script insieme a Will.i.am, Hall of Fame, adesso pronti per il collegamento con l'autostrada per l'Italia, quindi riepilogo del traffico e tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Sì, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Paola Di Laura. Partiamo subito dall'Autosole: code per traffico intenso tra Terre di Canossa e Reggio Emilia verso Bologna, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ancora sulla 1 per un incidente risolto, restano 7 km di coda tra Reggio Emilia e Parma verso Milano. Qui i tempi di attraversamento sono di circa 30 minuti. Consigliamo di uscire a Reggio Emilia e attraverso la strada statale 9 via Emilia rientrare a Parma. Sempre sulla 1, ma per un camion in fiamme, segnaliamo 6 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna. Anche qui consigliamo di percorrere la strada statale 9 via Emilia con uscita a Reggio Emilia e rientro a Modena Sud. Per questo motivo ci sono code in uscita a Reggio Emilia da entrambi le provenienze. Più a sud segnaliamo code per traffico intenso tra Modena Nord ed il bivio con la 22 verso Milano. Ancora sulla 1 per un camion in avaria ora rimosso, restano 4 km di coda tra la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, con tempi di percorrenza di 35 minuti, 27 minuti in più del solito. Sempre sulla 1 tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Ci spostiamo poi sulla 4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Sempre sulla 4 code alla barriera di Milano Est in direzione Milano. Andiamo poi, in questo momento è finita la coda per lavori tra Busalle ed Isola del Cantone verso Milano. Sempre sulla 7 Serravalle-Genova segnaliamo coda per un veicolo fermo in avaria tra il bivio per la 12 Genova-Sesti-Levante ed il bivio per la 10 Genova-Savona direzione Genova. Sempre in Liguria, ma sulla 10 Genova-Savona, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tra Genova Aeroporto ed il bivio per la 7 verso Genova. Ancora in Liguria, ma sulla 12 Genova Sestri Levante, ripercussioni tra Genova Est ed il bivio per la 7 verso Genova. E a Roma, sul tratto urbano della 24, coda per lavori tra via Fiorentini e Portonaccio verso il centro città. Infine sulla 26 dei trafori, un chilometro di coda per un veicolo in avaria ora rimosso tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Cioce. È tutto, linea allo studio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
3: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Supertramp con Goodbye Stranger, ed eccoci nuovamente in diretta alle 11:05. Siamo sulle strade del mattino, musica e news di infomobilità, sempre Angelo Torchetti con voi fino alle 12 con Francesco Pionagliere alla parte tecnica. Allora, io prima di tornare al traffico vi riporto invece una notizia di cronaca lanciata dalle agenzie proprio in questi minuti. Un evento sismico di magnitudo 4.3 è stato registrato nei pressi di Pisa, nella zona della Marina, alle 10:15 di oggi, di questa mattina. Dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stato dunque registrato, e la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile chiaramente si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della Protezione Civile. La scossa è stata avvertita nettamente dalla popolazione, ma dalle prime verifiche effettuate in seguito all'evento non risulterebbero danni a persone o cose. Pare che sia stata anche però sospesa per il momento la circolazione ferroviaria in zona proprio per cautela. Queste intanto sono le primissime informazioni. Andiamo dunque adesso però al traffico, e per quanto riguarda il traffico parliamo intanto di questi 5 km di coda che abbiamo tra Reggio Emilia e Terra di Canossa Campeggine in direzione nord verso Milano. Si consiglia di uscire e rientrare a Reggio Emilia e rientrare a Parma dopo aver percorso la statale 9 e la via Emilia. Qui il traffico è dunque congestionato. Ci sono ancora 6 km di coda in direzione di Bologna tra Reggio Emilia e Modena Sud per un veicolo in fiamme. Il veicolo è stato spento, questo ci fanno sapere da Autostrade, però c'è ancora la coda, quindi a chi viaggia verso Bologna il consiglio è quello di uscire a Reggio Emilia e rientrare in autostrada a Modena Sud dopo aver percorso sempre la statale 9, la via Emilia. Queste intanto sono due notizie sicuramente più importanti, ma ci sono anche code in Liguria sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova, 1 km. Abbiamo poi verso Genova anche sulla 12 una coda per un veicolo in avaria tra Genova Est e l'innesto con la A7. E sulla 26 altro veicolo in avaria con code di 1 km tra la 10 Genova Ventimiglia e Massone. Si allunga l'attesa al traforo del Monte Bianco, sul versante francese c'è da aspettare 1 ora per entrare in Italia. Poi abbiamo anche altre segnalazioni di un altro incidente segnalato esattamente tra Ceprano e Frosinone sulla 1 in direzione di Roma, un altro ancora sulla 14 all'altezza di Cattolica in entrata, riguarda entrambe le direzioni, mentre sulla Firenze Pisa-Livorno resta un altro incidente segnalato con 1 km di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno. In questo caso l'incidente è al chilometro 7 e 300. Per quanto riguarda il veicolo in fiamme, sulla 1 c'erano code e rallentamenti tra Villa di Terno Pomigliana da Cerra Fragola, ora non più segnalate, anche se abbiamo dei rallentamenti per un veicolo in avaria tra Caserta Sud e Acerra a Fragola, quindi in un tratto limitrofo, quindi verso Napoli, carreggiata sud.

0: questa era Gaia con la sua bossa nostra. Adesso andiamo a parlare anche di sicurezza stradale, non solo. Abbiamo in linea un ospite che è il dottor Domenico Giani, che è presidente nazionale delle Misericordie d'Italia. Benvenuto su Isoradio, Giani.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
0: Allora, Gianni, partiamo intanto da un dato imprescindibile: nessuno più di voi della Misericordie vive la strada ogni giorno, la vivete da soccorritori in caso di incidenti, ma anche accompagnando sulle strade le persone fragili nelle loro necessità, giusto?
1: Sì, sì, no, poi oggi per noi è una giornata abbastanza importante, perché stasera noi ricorderemo i nostri volontari Gianni Trappolini, Giulia Santoni e Franco Lovari, il paziente che un anno fa erano investiti da un camion nel tratto autostradale nei pressi di Terranova Bracciolini. Quindi il tema ovviamente della sicurezza stradale noi la viviamo tutti i giorni, sia perché viaggiamo, portiamo i malati, portiamo i più fragili, sia perché interveniamo poi nelle varie emergenze.
0: Certo, quindi ce lo ricordiamo benissimo, purtroppo quell'incidente era il chilometro 339 della 1, le immagini le ricordiamo benissimo, lamiere contorte di quell'ambulanza schiacciata contro il guardrail. Ricordiamo che quel camionista guidava facendosi un video col telefonino, quindi la sicurezza stradale è veramente fondamentale. E lì persero la vita Giulia e Gianni e il paziente Franco, no? Che eredità lasciano queste persone?
1: Ma guardi, io penso che l'eredità è l'eredità di 8 secoli di storia delle Misericordie, nate nel 1244 a Firenze, 100.000 volontari presenti in oltre 700 sedi in Italia e all'estero. È un patrimonio umano, morale, civile per l'Italia, no? È un senso del servizio, dell'essere presenti nel momento del bisogno, di essere vicini a queste persone. La bellezza nella tristezza di questa tragedia è vedere come le due famiglie e anche la famiglia del trasportato, la cui figlia è una nostra volontaria, hanno continuato a servire a bordo delle ambulanze, a essere vicini alle persone sofferenti. E questo è un po' lo spaccato, no, di quello che vuol dire essere gente al servizio della gente.
0: Certo.
1: E la carità non avrà mai fine, diciamo noi, no? Proprio perché è il senso del servizio.
0: Esatto, ma affinché queste vite perse non siano perse inutilmente, bisogna fare una battaglia civile, no? Quella della sicurezza stradale. Vengono coinvolte naturalmente le istituzioni, la regione in testa, va realizzata, no? Una terza corsia in quel punto, tra l'altro mettere anche dei limiti, no? Dei divieti di sorpasso tra tir, giusto?
1: Certamente, guardi, io dal giorno dei funerali, insieme appunto al presidente regionale Corsinovi e al governatore della Misericordia italiano, noi abbiamo chiesto interventi appunto per rendere il tratto aretino più sicuro. Non ci deve essere, da parte nostra non c'è assolutamente, come dire, la voglia di andare contro chi fa un certo tipo di lavoro. Quindi c'è un rispetto per il mondo dell'autotrasporto,
0: certo,
1: perché svolgono una grandissima, un'attività indispensabile per l'economia e per la vita del paese. Quindi su questo vorrei essere molto chiaro, però allo stesso tempo, e quindi da un lato non bisogna criminalizzare un'intera categoria, dall'altra, come,
0: no,
1: diceva lei,
0: no, certo.
1: Come diceva lei, però ci servono delle strutture, infrastrutture adeguate, sistemi tempestivi per segnalare le code, i pannelli, insomma la terza corsia la citava lei, e ogni giorno io seguo Isoradio continuamente, quindi sono un affezionato ascoltatore e si sente cosa accade tutti i giorni in quel tratto autostradale. Quindi ecco, la sperimentazione che noi abbiamo chiesto del divieto dei mezzi pesanti deve essere valutata seriamente, ecco, non come una misura ideologica o punitiva, ma deve essere uno strumento da utilizzare nei tratti più pericolosi. Io ripeto, lo dico da presidente di un movimento che veramente ogni giorno, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, risponde ai bisogni della persona.
0: Certo, noi da utenti dobbiamo fare tutto il possibile naturalmente per sensibilizzare tutti gli utenti appunto a comportarsi in maniera corretta sulle strade, perché poi non si va, come diceva lei, a penalizzare un'intera categoria, ma praticamente bisogna comunque che ogni singola persona, che sia alla guida di un'auto o di un mezzo pesante o quello che è, sia naturalmente cosciente che sta guidando un mezzo ed è pericoloso in quel momento comportarsi in maniera sbagliata.
1: Certamente poi quello che è successo è causa di una distrazione gravissima e va tutto, quindi ci sono trovati questi tre poveracci, ma ci si potrà trovare chiunque di noi. Quindi da questo punto di vista qui noi dobbiamo appunto pensare che quando guidiamo non c'è solo la nostra vita, ma appunto quella delle persone che viaggiano, certo, con certo, noi, quelli che stanno davanti, eccetera.
0: Quindi sì, questa sì, sera ricorderete queste tre persone, Giulia, Gianni e Franco, e lo farete con una fiaccolata, mi pare, giusto?
1: Noi faremo una fiaccolata, raggiungeremo il luogo dell'incidente sulla corsia, ovviamente non autostradale, ma nella strada a fianco. Lì è stato posto un cippo e ci sarà un fiaccolato, un momento di preghiera guidato dal nostro vescovo correttore nazionale, la guida spirituale del movimento, e ci saranno insomma un po' di volontari, la gente, qualche sindaco presente. Questo è importante, qualche altra autorità, è importante proprio perché vogliamo, ripeto, non lasciare, come dire, questo fatto come giusto un ricordo così, ma deve essere un modo per dire ci siamo, continuiamo, certo, a esserci, e un impegno a costruire strade più sicure, comportamenti responsabili, e appunto per dire che non è che la vita di Gianni, Giulia, il loro servizio è finito il 4 agosto dello scorso anno, ma continua nell'esempio che ci hanno lasciato, nel servizio quotidiano che le nostre sorelle e fratelli fanno tutti, certo, i giorni.
0: Grazie a Domenico Gianni, Presidente Nazionale delle Misericordie d'Italia, porti naturalmente tutta la nostra solidarietà alle Misericordie, a tutti gli operatori, e grazie per tutto quello che fate per noi. Grazie, buona giornata.
1: Grazie, grazie a lei, ascoltatori, grazie.

0: something I want to talk about.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Rai Isoradio.

Le notti di maggio, bellissimo brano di Fiorella Mannoia. Intanto alle 11:26 minuti ritorniamo a riepilogare alcune notizie. Intanto non c'è più il veicolo in fiamme tra Modena Nord e Modena Sud, resta però la segnalazione ancora delle code tra Modena Nord e la 22 del Brennero in direzione nord.

Emilia. Ricordiamo che il traffico defluisce su due corsie. Ci sono code per incidente in direzione di Bologna anche tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero, incidente al chilometro 141, e poi abbiamo anche coda di traffico intenso proprio alla stazione di Reggio Emilia, in uscita c'è dunque la coda per entrambe le provenienze. Code anche tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna, sempre traffico intenso e traffico congestionato in direzione nord verso Milano tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine, quindi nel tratto praticamente inverso. In questo caso consigliamo di uscire a Reggio Emilia e rientrare a Parma dopo aver percorso sempre la statale 9 e la via Emilia. Abbiamo invece aggiornamenti sulle autostrade in Liguria, perché sulla 12 è tutto regolare in direzione Genova, restano le code sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova per il traffico congestionato. Risolto il problema del veicolo in avaria sulla 26, dunque tutto scorrevole sulla Genova Gravellona Toce. Invece sulla 8 la Milano Varese si è formata una coda all'uscita di Castellanza per chi arriva da Milano, ed è una coda per incidente.

quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare. Era

Sena Spyro con Material Lover. Allora, aggiornamenti ancora e quindi torniamo subito al traforo del Monte Bianco. Aumenta l'attesa perché sul versante francese adesso si attende 1 ora e 30 minuti per entrare in Italia. Non ci sono altri aggiornamenti per quanto riguarda la zona di Milano, dove il traffico è praticamente ormai regolare sulla 4 in entrambe le direzioni, quindi sulla Milano-Brescia. Ci sono però ancora notizie di questo incidente sulla 8, la Milano-Varese, a Castellanza, in uscita da Milano viene segnalata una coda. C'è poi, per quanto riguarda la Liguria, un'unica coda segnalata sulla 10 a Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione di Genova. Code tratti sulla 1 in direzione Bologna, tra fine Comprenare di Piacenza e Fidenza, verso sud, e ci sono code anche tra Terre di Canossa Campeggi nel Reggio Emilia, sempre in direzione di Bologna. In questo caso sono code di traffico intenso, e tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero ancora code per incidente per 1 chilometro. Per quanto riguarda però la carreggiata sud, ricordo che ci sono ancora questi 6 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud. In questo caso le code sono dovute ad un camion che aveva preso fuoco al chilometro 157 700, due le corsie possibili da utilizzare per il traffico. A chi viaggia verso Bologna così consiglia ancora di uscire a Reggio Emilia e rientrare in autostrada Modena Sud dopo aver percorso la statale 9, la via Emilia. Andiamo anche alla segnalazione della 1, ancora la 1 con variante di valico Sasso Marconi Nord, nel tratto in direzione di Bologna c'è una coda per un veicolo fermo in avaria. E poi ancora tra la variante di valico fino a Sasso Marconi verso nord abbiamo coda per questo veicolo in avaria, un altro veicolo in avaria che è segnalato in questo punto con 7 chilometri di coda. Per quanto riguarda invece più a sud, sempre sulla 1, ci sono notizie di code ad Orte in uscita per chi arriva da Roma, e code a tratti anche sul tratto fiorentino, quindi della 1 tra la Comprenale di Firenze Nord e il Bivio 1 variante di valico in direzione nord verso Bologna, code a tratti per traffico intenso. E poi c'è un veicolo in avaria anche sulla variante di valico in direzione sud, e qui c'è 1 chilometro di coda.

Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con il loro Canto d'amore. Nel frattempo torniamo a riaggiornare altre situazioni. Questa volta dobbiamo spostarci al nord-est, in particolare sulla Brescia-Padova, perché abbiamo delle code a tratti di traffico intenso tra Brescia Centro e Peschiera in direzione di Padova. Vediamo le ultime novità anche per quanto riguarda le notizie che interessano i tratti di Autostrade per l'Italia. La coda sulla 1 per il veicolo in avaria adesso viene segnalata in carreggiata nord verso Bologna, da Pian del Voglio a Sasso Marconi, coda aumentata a 8 km, quindi il veicolo è fermo al chilometro 210 e ci sono questi 8 km di coda. C'è poi un nuovo incidente, questa volta sul tratto urbano della 24, quindi parliamo naturalmente del traffico a Roma, e l'incidente è segnalato tra Tor Cervara e il bivio della Complanare verso il grande raccordo anulare, quindi sulla carreggiata est. Restano le code ancora di 6 km tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna. Sono code per l'incidente che abbiamo detto del camion che aveva anche preso fuoco, ancora due corsie semplicemente agibili al traffico con il percorso alternativo sulla via Emilia, praticamente uscendo a Reggio Emilia e rientrando a Modena Sud. Ci sono altre novità che riguardano poi ancora il tratto urbano della 24, perché si è formata una nuova coda, questa è la notizia appena arrivata, riguarda il tratto via Fiorentini-Portonaccio in direzione della tangenziale est. A questo punto arrivano anche i saluti da parte di Angelo Torchetti, perché Raiso Radio continua con Destinazione Estate di pomeriggio, e quindi avremo tra poco l'appuntamento con due voci che sono quelle di Sara Lucarini e di Monica D'Angelis, che vi accompagneranno. Io intanto ringrazio Francesco Pianaglieri e ringrazio naturalmente Alessandro Adriani che si sono occupati della parte tecnica. Vi rimando all'ascolto del GR1 che avremo alle 12. Ci saranno ovviamente aggiornamenti anche sulla scossa di terremoto che c'è stata a Pisa, anche se pare che non ci siano per fortuna danni a persone o cose, ma insomma sentiremo le ultime notizie. Da Angelo Torchetti è tutto, buon proseguimento e buona giornata.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando. Tarsitani a Ceuta, restano ancora poche migliaia di migranti, la gran parte delle persone arrivate nell'enclave spagnola sono tornate in Marocco e intanto il tema dell'immigrazione torna al centro dei tavoli europei. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: È iniziata circa un'ora fa la videoconferenza del Consiglio Giustizia e Affari Interni dell'Unione Europea, convocata su impulso dell'Italia e della Danimarca, sollecitata dal governo spagnolo, dominata dalla questione dell'immigrazione all'indomani della crisi di Ceuta. Nell'agenda del vertice i centri di rimpatrio nei paesi terzi extra UE da modellare sulle strutture costruite dall'Italia in Albania. Si discuterà del rafforzamento dei confini esterni, dello smantellamento della rete dei trafficanti, del rafforzamento dei meccanismi di rimpatrio. La migrazione è una sfida europea, scrive la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che richiede una risposta europea. Per questo la solidarietà è fondamentale, piena solidarietà che il ministro dell'interno italiano Piantedosi manifesta alla Spagna. Piantedosi auspica si faccia chiarezza sulla dinamica dell'accaduto a Ceuta per comprendere se dietro gli attraversamenti di massa vi sia stata una regia organizzata. Il ministro dell'interno ritorna sulla polemica con il governo spagnolo, definisce strumentale l'utilizzo da parte di Madrid dei dati sugli sbarchi degli irregolari, rivendica la diminuzione significativa degli arrivi illegali, definisce immotivato il clamore suscitato dalla decisione del governo italiano di ripristinare temporaneamente i controlli delle frontiere interne, misura attuata centinaia di volte da diversi paesi europei, Spagna inclusa.
2: E 17 migranti sono morti su un barcone alla deriva partito due settimane fa dalle coste del Nord Africa e soccorso dalle autorità spagnole al largo dell'isola di Maiorca. Solo due sopravvissuti, disidratati e denutriti, sono stati ricoverati in ospedale. In un altro intervento è stata soccorsa una seconda imbarcazione con 15 persone a bordo a circa 30 miglia a sud-est di Ibiza. Tragedia invece sfiorata nella Manica, dove è stato soccorso un barcone con quasi 160 persone dopo che a bordo è scoppiato un incendio. Era partito dalla Francia ed era diretto in Gran Bretagna. Non risultano vittime. La guerra in Ucraina, un soldato russo ha aperto il fuoco contro alcuni commilitoni e poi anche contro dei civili in un villaggio vicino Sebastopoli in Crimea, uccidendo 4 persone. Da chiarire il motivo che ha originato la sparatoria, attacchi di Kiev nella regione di Kherson e di Belgorod, 5 morti. Nel mirino ancora una volta anche i magazzini della cosiddetta Amazon russa, la Will Berries, nei pressi di Mosca. Sul Mar Nero droni ucraini hanno colpito un cargo turco, gravi 3 membri dell'equipaggio. Tornano a salire le quotazioni del petrolio sopra gli $82 al barile, salgono i prezzi dei carburanti, il diesel costa in media 2,1 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, la benzina sfiora i 2 euro al litro. Nel pomeriggio Consiglio dei Ministri, allo studio nuovi interventi calmiere. Ora la cronaca, paura in Toscana per una forte scossa di terremoto, non risultano feriti né danni.
4: La terra ha tremato poco fa a 7 km da Pisa. Alle 10.15 una forte scossa, magnitudo 4.3, profondità stimata 8 km. Poi altre 5 scosse in meno di un'ora. Epicentro in zona San Rossore, a pochi chilometri dalla città, in prossimità della foce dell'Arno, fanno sapere i vigili del fuoco. Da molti uffici pubblici, negozi e luoghi privati, la gente è scesa in strada prima che la paura rientrasse. La scossa sarebbe stata avvertita anche nelle province vicine di Lucca e Massa Carrara, fino a Firenze. Sui social il governatore Eugenio Giani scrive: centinaia di chiamate al numero unico regionale per le emergenze, il 112, con molte persone scese in strada. Al momento nessuna segnalazione di feriti. In corso alcune evacuazioni nella zona a scopo precauzionale. Intanto Trenitalia ha sospeso la circolazione dei treni in via precauzionale nel nodo di Pisa. Restano aperti i maggiori monumenti di Piazza dei Miracoli e dei musei di Pisa, che fortunatamente non hanno subito alcun danno. Da Pisa per il GR1, Erika Tuccino.
2: Il terremoto ai Campi Flegrei, continuano le verifiche dei tecnici sugli edifici danneggiati dal sisma, 57 quelli dichiarati inagibili, oltre 300 le persone sfollate. Questa mattina la protesta dei cittadini di Pozzuoli, che hanno dato vita ad un corteo arrivato fino al porto, che è stato occupato e bloccato in modo pacifico. I residenti lamentano soprattutto la mancanza di acqua, chiedono di incontrare il ministro Piantedosi in arrivo domani. Ascoltiamo le loro voci.
5: Non è possibile una cosa del genere, bambini, le persone in mezzo alla strada.
6: Ci hanno abbandonati.
7: Troppe chiacchiere e pochi fatti. Adesso la popolazione è veramente stanca.
2: Incidente sul lavoro a Ercolano in provincia di Napoli, un operaio di 54 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina mentre stava eseguendo lavori di muratura sul balcone di una abitazione. Adesso il tragico incidente stradale tra Terni e Rieti, il bilancio è di 6 vittime e un ferito grave, mentre proseguono le indagini per chiarire la dinamica di quanto accaduto.
0: Un valore, un sorpasso azzardato. Perché il camper ha invaso la corsia opposta mentre un pullman stava arrivando? Cosa sia accaduto domenica sulla statale 79 al centro delle indagini della Procura di Terni, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio stradale plurimo e lesioni colpose. Tra le 6 vittime, 3 uomini e 3 donne, Giampiero Colasanti alla guida del camper e Federico Romualdi, l'autista del bus. Per entrambi sono stati disposti gli esami alcolemici e tossicologici, mentre l'autopsia sul corpo di Colasanti stabilirà se la causa della manovra improvvisa possa essere stato un malore. Gli inquirenti intanto sono alla ricerca di eventuali telecamere installate sulle macchine che passando possano aver ripreso casualmente i momenti prima dello schianto. Fondamentali le testimonianze dei superstiti e i dati della scatola nera del pullman. I feriti ancora ricoverati sono 19, dei quali uno in condizioni gravissime. Simona Decina, GR1.
2: Addio a Franco Baresi. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali del campione del Milan, chiesa gremita, migliaia di tifosi anche all'esterno, cori e applausi. Tra i primi ad arrivare alle esequie, gli ex compagni di squadra Paolo Maldini, Marco Van Basten e Giovanni Galli, presente anche Giancarlo Antognoni, compagno di Baresi nella nazionale campione del mondo del 1982. Ascoltiamolo.
8: Credo che abbia lasciato un ricordo piacevole sotto tutti i punti di vista, sia come giocatore ma anche come persona. Una persona che è rimasta per tanti anni nella stessa squadra, ha vinto quello che c'era da vincere da tutte le parti e quindi oggi lo ricordiamo tutti con grande affetto. Una persona sicuramente da imitare anche da parte dei giovani calciatori che sono.
2: Sport europei di nuoto a Parigi, è terminata da poco la 10 km di fondo maschile. In studio Manuela Collazzo.
9: Ha vinto il tedesco Welbrock davanti all'ungherese Bethlehem e all'altro tedesco Clement, italiani fuori dal podio, anche se protagonisti della gara fin da subito nel gruppo di testa, con il tedesco Welbrock a fare l'andatura e con Paltrinieri che ha tenuto la posizione giocandosela, gestendosi anche, staccandosi però ai tre quarti di gara qualche difficoltà, forse risucchiato nel traffico, ha perso inesorabilmente posizioni, pur riuscendo a chiudere in gran rimonta al quarto posto, ma staccato dai primi tre. Gli altri italiani, Marcello Guidi quinto, Andrea Filadelli settimo, si nuota nella Senna, bacino stretto, scenario eccezionale, si torna a Parigi 2 anni dopo i giochi e dopo le tante polemiche e problemi per le condizioni all'epoca pessime della Senna, però diverso il percorso di quest'anno e a sentire gli atleti migliori le condizioni dell'acqua. Alle 14.30 la gara femminile, l'Italia punta tutto sul bronzo olimpico in carica a Ginevra, Taddeucci.
2: E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 13 potrete riascoltare questa edizione sulla piattaforma Rai Play Sound. Adesso la linea va ai colleghi delle sedi regionali. A tutti l'auguro di un buon proseguimento d'ascolto.
10: Destinazione estate con Rai Radio.

0: Come on, Kool & the Gang Celebration qui su Raiso Radio. Ben trovati a tutti, buon martedì 4 di agosto, ben trovata anche a Monica.
1: Ben trovata Sara e ben trovati a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Allora, io sono qui in radio, ma sono polemica oggi perché sono andata nell'unico supermercato dove la parte affittate, salumeria, era vuota, era buia. Ho detto scusate ma non mangiate oggi?
1: Non si mangia?
0: Eh no, ancora devono metterle alle 11:30. Ma io non lo so, ma dove siamo?
1: Forse stanno aspettando i turisti dalla spiaggia.
0: Ah, dalla spiaggia, perché sì. È la nuova moda. Sembrerebbe da qualche annetto che la gente, per evitare il grande caos nelle città, l'overtourism, così ormai è stato definito e si chiama, preferisce magari andare ad assaggiare, assaporare il cibo locale al supermercato. Ora, quello mi sembra un po' eccessivo, forse.
1: Direi.
0: Magari cercatevi il mercatino, no, della città, forse, no? Trovi,
1: esatto,
0: cose culinarie ottime
1: e del
0: posto, appunto.
1: Abbiamo detto in coro.
0: Sì, noi ormai andiamo a coro.
1: All'unisono.
0: Assolutamente. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere insieme fino alle
1: 15. Aggiorniamo la situazione del traffico partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa Campeggine e il bivio con la 22 Brennero Modena in direzione di Bologna abbiamo 5 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 150. E mentre invece, rimanendo sempre sulla 1, ma tra Reggio Emilia e Modena Sud, abbiamo 4 km di coda per un altro incidente, ma accaduto al chilometro 157 e 700. Autostrade, sì, consiglia chi viaggia verso Bologna di uscire a Reggio Emilia e rientrare in autostrada a Modena Sud dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Continuiamo sulla variante di Valico, dove tra Badia e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo 1 km di coda invece per un veicolo fermo in avaria.
0: Allora, tra poco, tra una decina di giorni, è il suo compleanno. Sto parlando di Anna, che l'ascoltiamo insieme qui su Iso Radio.

0: La voce è quella di Aira Star, lei è Peggy Gou, la DJ Woman, qui su Iso Radio, 12:21 minuti in questo momento. Jennifer Lopez ha detto durante un'intervista a Fox News: mi attrae l'uomo che si rifà il letto e che lava i piatti dopo cena.
1: Ah, però
0: è vero, perché non siamo forse abituati.
1: È un annuncio per gli uomini in ascolto.
0: Sì, uomini, lo rifate il letto? Io è una di quelle cose che sto cercando di fare a mio figlio già da piccolo, per no, fargli capire che è importante sistemare casa, no? Lasciare le cose così.
1: Abituarli già da bambini è una bella cosa. Anche mia madre ha fatto la stessa cosa con mio fratello e funziona.
0: Mia nuora mi ringrazierà.
1: Esatto.
0: È una di quelle frasi che ti dicono quando la mamma è stata brava in qualcosa, no? Tua nuora ti ringrazierà.
1: Vero.
0: E va bene. Allora, c'è chi in questo momento è incolonnato in macchina, ma è in riserva. Quando
1: Aia.
0: È così un po' d'ansietta, hai ragione, ti prende. Però siamo qua in contatto, no? Se ti si ferma la macchina, ci siamo noi di sua radio. Che possiamo fare?
1: Che possiamo fare?
0: Chiamiamo qualcuno per darti una mano, stai sereno. Però è pur vero che quando si viaggia cerchiamo di evitare di rimanere proprio in riserva, no? Cerchiamo
1: subito
0: di fare.
1: Che volte non te lo aspetti.
0: Non te la, certo, se arriva un incidente, ok, in macchina e la colonna è inevitabile.
1: Mi è capitato,
0: no?
1: Sulla Roma L'Aquila, dove le piazzole, le aree di sosta per far benzina sono ben
0: molto
1: distanti.
0: Sì.
1: E lì è capitato anche a me.
0: Però una volta nella vita capita a tutti di rimanere a secco, fatevelo dire. A me è capitato quando ero pischelletta.
1: Ah.
0: Giovanissima, sì, che chiamai tardissime miei, mi venite a prendere, la macchina non ha benzina. Aiuto. Dai, sarà capitato anche a voi, immagino, no? Perché
1: ma sì,
0: succede. A proposito di strade e di traffico, diamo qualche aggiornamento.
1: Sì, continuiamo a rimanere sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Pian del Voglio e Sasso Marconi in direzione di Bologna abbiamo 6 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 212. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione di Pescara, segnaliamo un incidente avvenuto al chilometro 225 che vede coinvolti un camion e un'auto. Mentre sulla A23 Palmanova-Tarvisio, all'altezza di Ugovizza in direzione di Tarvisio, abbiamo traffico intenso.
0: Sentite cosa è successo in Albania. I vigili del fuoco sono scesi in strada per aiutare i cittadini ad affrontare l'ondata di caldo. Hanno attraversato la città spruzzando l'acqua e creando questa nebbia rinfrescante, e quindi l'evento è stato trasformato poi in una festa con musica e balli. Ma
1: bello,
0: tu ti immagini la scena e la situazione.
1: Eh sì.
0: Tutti freschi lì a bailar.

0: Jennifer Lopez su Rai Radio e ora abbiamo un aggiornamento direttamente dalla rete autostradale. Ci colleghiamo con l'ingegner Maurizio Nardozza, del responsabile del terzo tronco di Bologna. Buon pomeriggio, mi dica.
1: Sì, buongiorno a lei agli ascoltatori. Raccontiamo di una situazione piuttosto difficile che si protrae da questa mattina, quando ad innescare il tutto è stato un mezzo pesante che in entrata a Modena Nord ha preso fuoco, si è fermato in carreggiata, quindi si è fermato in A1 all'altezza di Modena Nord, e l'intervento dei vigili del fuoco si è protratto e si sta protraendo ancora adesso, perché anche se il mezzo è stato spento ed è stato già portato via, tutto il carico che i vigili del fuoco hanno buttato giù per spegnere e smazzare tutto il carico, che era composto da materiale plastico con lettame vario, lo stanno caricando man mano che lo spengono, quindi una situazione ancora in atto. E su questo evento ci sono due corsie al traffico delle quattro disponibili, quindi il traffico defluisce solo sulla corsia 3 e 4. A seguito di questi incidenti si sono create code e purtroppo inevitabilmente nella coda si sono creati

0: altri incidenti, uno al 150, uno al 141. Risolto quello al 141, che era quello più grave, con due mezzi pesanti ed una macchina con roulotte. In questo momento hanno risolto anche quello del 150, quindi resta attiva come notizia per il momento solo quella del mezzo in fiamme all'altezza di Modena Nord. Chiaramente questa situazione ha creato lunghe code che interessano il tratto tra Reggio Emilia e Modena Nord. Sono code a tratti, ma sommate si tratta di almeno 6 km di coda. Lo traduco con i tempi di percorrenza, che forse per l'utente dà un significato più rilevante, che è quello di circa 70 minuti in più rispetto alla media. Motivo per cui consigliamo l'uscita di Reggio Emilia, da cui percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Modena Nord in direzione Bologna. Rallentamenti anche nel tratto a monte di questo, tra Reggio e Modena, quindi anche tra Terre di Canossa e Reggio Emilia ci sono rallentamenti dovuti anche al traffico che esce a Reggio Emilia per percorrere la viabilità ordinaria. Situazione che lentamente sta andando a migliorare, perché anche sul mezzo in fiamme, che è stato già rimosso, hanno quasi ultimato il recupero del materiale, quindi a breve dovremmo dare al traffico un'altra corsia, quindi man mano risolviamo anche quell'evento. Raccomandiamo in questa situazione massima prudenza, perché sono le fasi della ripartenza e purtroppo anche in questa situazione non mancano incidenti che provocano ulteriore disagio, quindi massima attenzione. Il tratto interessato è quello tra Reggio Emilia e Modena Nord in direzione Bologna.
1: Certo, ingegnere, la ringrazio e restiamo qui in attesa se ci sono altri aggiornamenti. Grazie ancora all'ingegner Maurizio Nardozza. Buon lavoro.
0: Grazie a lei. Grazie.

0: Parabaran.
1: L'hai fatto tu il finale?
0: Ma certo, ci stava bene, dai. Allora, abbiamo capito che tanti di voi nel traffico stavamo un po' ironizzando, tra virgolette, quando magari siamo in riserva e ci dice male e rimaniamo là, ok? Bisognerebbe non arrivarci alla riserva, no. O nel momento in cui ti si accende la spia andare a fare immediatamente benzina. Non sempre è possibile.
1: Esatto.
0: Però ci dobbiamo ricordare che c'è sempre chi sta peggio di noi. Ci hanno raccontato alcuni ascoltatori di questo viaggio nel lontano 1989 per riprendere il fratello che faceva il militare a Fano, e a quanto pare al ritorno verso casa in piena notte hanno forato due volte, cioè non una, due. Però la scusa,
1: questa,
0: ma
1: è sfiga, però
0: qualcuno te l'ha tirata là, cioè non puoi forare due volte, magari la stessa ruota sarebbe il colmo, no?
1: Speriamo di no, insomma. Dici che non si tratti,
0: oddio, forse
1: stessa.
0: Era meglio la stessa, così ne togli una, cambi quella, no, e se è posto, se no te ne devi cambiare,
1: no,
0: due,
1: anche di solito
0: ricomprare.
1: Sia un ruotino di scorta, quindi
0: di solito, sì,
1: con due gomme
0: già più complicato, è già sì, più difficile. Vabbè, ma esistono i cerottini per le gomme, no? Com'è?
1: Guarda,
0: la
1: ti posso assicurare che
0: non funzionano,
1: no,
0: niente.
1: Perché a volte, cioè, o sei fortunato che hai preso una vite, allora ok, un chiodo o altro, ma quando si fa il taglietto, ragazzi,
0: te l'hanno fatto,
1: non c'è speranza.
0: No, là bisogna cambiare la ruota, appunto, cioè,
1: esatto,
0: ben poco,
1: chiamare il carrattrezzi e basta.
0: Comunque nel 2026, ecco, una di quelle cose che io non riesco proprio a fare è cambiare la ruota. Nel 2026 dobbiamo trovare e farci aiutare dalla tecnologia in merito, cioè un qualcosa che spinge un tasso, si alza, si toglie, tu, cioè, capito?
1: Ma cioè,
0: dai,
1: proprio
0: su, cioè, abbiamo un'intelligenza artificiale,
1: il
0: non riusciamo a cambiare una ruota, no, non si può fare, bisogna cercare di alleggerire queste situazioni.
1: Io penso che lo inventeranno al posto della ruota di scorta, il robottino che
0: tutto può essere,
1: che sistema la gomma.
0: Stiamo arrivando anche a questo, vedrai da qui a qualche anno che cosa accadrà. Intanto ci ascoltiamo lui con la sua Summer Funk, Francesco Gabbani.

0: 12:43 minuti su Raiso Radio e ora il punto sulla viabilità dal Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Un attimo.
1: E allora tra poco ci stiamo collegando con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Abbiamo qualche problema tecnico, ma si risolve perché questa è live, cara Monica, e ci sta tutto. Intanto ricordiamo il modo per interagire con noi, il 348 103 1010, insieme fino alle 15. Allora vediamo se li abbiamo, perché altrimenti noi ci ascoltiamo anche Chaka Khan, perché ci piace un sacco. Ce l'ascoltiamo, dai, va?
0: Ce l'ascoltiamo,
1: insieme
0: dai.
1: Insieme a Snoop Dogg, siete su Iso Radio.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Renato Zero, felici e perdenti. Il sorcione è tornato e i sorcini, che ce n'ha tantissimi dietro.
1: Sì.
0: È incredibile come viene seguito Renatone, il nostro Renatone. Io ancora mi ricordo, ogni tanto lo ripeto, quando ero piccola io mi addormentavo ai concerti di Renato Zero. Vabbè, certo, a 5 anni ti addormenti a vedere Renato Zero. Poi quando cresci invece apprezzi tutto lo spettacolo, il bello spettacolo che riesce a sostenere e a fare sul palco. Allora, okay, diamo qualche aggiornamento sul traffico e poi vi dico l'ultima di Rai News.
1: Ah, bene.
0: Va bene.
1: Partiamo dalla 1 allora, Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa Campeggi, nel bivio per la A22 Brennero-Modena verso Bologna, si registrano 6 km di coda a seguito di due incidenti che si sono verificati rispettivamente al chilometro 141 e al chilometro 150, ormai risolti. Inoltre al chilometro 157-700 un camion aveva preso fuoco in prossimità dell'incidente, il traffico defluisce su due corsie. A chi viaggia verso Bologna si consiglia di uscire a Reggio Emilia e rientrare in autostrada a Modena Sud dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Continuiamo sempre rimanendo in A1, dove tra Pian del Boglio e Sasso Marconi in direzione di Bologna anche qui traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Concludiamo con la variante di Valico, dove tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna abbiamo un veicolo fermo in galleria, quindi mi raccomando, prestate attenzione.
0: Allora, negli USA arriva il poliziotto pianta. Raffica, cioè, di multe per eccesso di velocità. Allora,
1: cioè, è nascosto dentro una pianta.
0: Sì, in pratica sì, cioè,
1: ma si può fare?
0: Quanto pare sì, si sono presi un sacco di soldi. Allora, c'era la scritta: avete notato il nostro arbusto oggi? La scritta campeggiava solo pochi giorni fa in un post sul profilo Facebook del Dipartimento di Polizia di Dunellen in New Jersey, assieme ad un'immagine captata sul campo dalle forze dell'ordine statunitensi. Se avete e avevate, o meglio, la testa china sul telefono, probabilmente non avete visto l'albero e via un fioccare di multe. L'artificio, diciamo, creativo, dai, questo camuffamento del poliziotto vestito da albero ha ingannato gli automobilisti in un punto critico della città, portando nelle casse dell'amministrazione il corrispettivo di 74 multe in sole 6
1: non
0: ore.
1: Poche.
0: Ora la domanda è: potevano farlo?
1: È questo che mi domando, non deve essere segnalato?
0: No, era segnalato, c'era la scritta, però hanno detto
1: c'era.
0: Se voi stavate a vedere il cellulare mentre eravate alla guida, ecco là che non avete visto l'albero particolare.
1: Capito,
0: strano.
1: Che giochiamo a nascondino. Cioè, scusa,
0: Oh, l'hanno fatto davvero, e continueranno sicuramente.

0: Ore 13.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Migranti dopo Ceuta, vertice straordinario europeo, in videocall i ministri dell'interno, la proposta dell'Italia, hub in paesi africani, naufragio alle Baleari, 17 le vittime. Più controlli alle frontiere, nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri decreto per assumere 500 agenti, allo studio anche nuovi interventi contro il caro carburanti. Nella Basilica di Sant'Ambrogio l'ultimo saluto a Franco Baresi, tanti compagni di squadra e la marea dei tifosi rossoneri in coro, c'è solo il capitano. La terra trema a Pisa, terremoto di 4.3 a 8 km di profondità, la scossa avvertita a Lucca e Massa Carrara, nessun ferito ma tanta paura, gente in strada. Caldo senza tregua, ancora 25 città da bollino rosso, oggi e domani. Temporali di calore sull'Appennino, da venerdì termometro in discesa. Europei di nuoto a Parigi, nelle acque libere della Senna, il fondo nella gara inaugurale, azzurri ai piedi del podio, nuove speranze di medaglia dai tuffi. Milano si trasforma in una fiaba. Alice, Pinocchio e Peter Pan, This is Wonderland, un viaggio tra luci, spettacoli e magia.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: ANAS ricorda: prima di partire, verifica che tempo troverai lungo il tragitto e consulta il calendario del traffico per valutare eventuali percorsi alternativi. Viaggia in sicurezza.
6: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: le donne ancora si univano e si creavano queste band, questo trio di femmine americane, The Three Degrees, qui su Iso Radio. Buon martedì 4 di agosto a tutti quanti voi, Monica D'Angelis e Sara Lucarini. Sara mi è uscita con la R moscia.
1: Perché prima eravamo in America.
0: In America? Yes. Allora, Sara, qui insieme fino alle 15. Allora, a Milano c'è uno chef che è stufo che i suoi piatti vengano postati sui social. Lo stesso chef Diego Rossi, a quanto pare, prima aveva deciso qualche mese fa di chiudere il sabato e la domenica, quindi insolita come cosa, visto che è lì il clou della gente viene di sabato nel weekend, e adesso ha anche deciso di cambiare e di togliere dal menù due piatti che erano troppo diventati social.
1: Quindi
0: pensa,
1: ecco,
0: che
1: dispetto,
0: a dispetto
1: non te li faccio trovare, non te li faccio provare.
0: Tra poco parliamo di Firenze, perché è nato il primo centro per disintossicarsi dai social. Ne parliamo tra poco, prima diamo qualche aggiornamento sul traffico.
1: Partiamo dalla 4 Torino-Trieste, dove all'altezza di Agrate, in entrata a Brescia, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 145-900. Un altro incidente, sempre sulla 4, tra Seriate e Bergamo, in direzione di Milano, al chilometro 176-600. Sulla 10, Genova 20 miglia, tra confine di Stato e 20 miglia, in direzione di Genova, segnaliamo 2 chilometri di coda a tratti. Sulla 14, Bologna-Taranto, tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 389-500. Concludiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, dove tra l'Astrasigna e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno, 2 chilometri di coda per lavori.
0: Allora, a Firenze aprirà il primo centro italiano dedicato alla prevenzione dei rischi legati all'abuso di social media e schermi. Si chiamerà Discover Fuori dal Guscio. È proprio uno spazio progettato sia dall'ASL Toscana, dal Comune di Firenze, da una cooperativa, e vanno proprio ad aiutare ragazzi e ragazze a riscoprire che cosa? La vita, cioè parlare faccia a faccia, il dialogo, giocare insieme, creare magari con le mani, stare anche nel silenzio, nella noia, perché è da là che poi la creatività aumenta, no?
1: Ma più che altro è da lì che partono tutti i problemi, il non stare senza far nulla. Allora cosa faccio? Inizio questo scroll sui social di
0: però
1: continuo.
0: Però il fatto di imparare anche a star da soli e rimanere lì, alla fine la noia ti porta a far qualcosa.
1: Sì.
0: Senza la noia
1: a
0: magari
1: sviluppare
0: non
1: un'inventiva.
0: C'è, certo, capito, perché poi sennò il cervello si impigrisce. Ma io la trovo veramente molto intelligente, perché si vedono veramente scene dove questi ragazzi non comunicano più tra di loro, in cerchio, in un tavolo, li vedi tutti quanti al cellulare.
1: Verissimo.
0: Cioè non c'è più comunicazione, questa cosa veramente spaventa. Beh, sì. Per chi poi come noi, no, è in ambito della comunicazione, le noti subito,
1: anche perché da
0: cose.
1: Lì poi scaturiscono tanti problemi psicologici come ansia, depressioni,
0: certo,
1: attacchi di panico,
0: e purtroppo ne è sempre pieno il mondo. Cioè
1: sì,
0: se uno si fa un giro di ospedali italiani e va a chiedere, prova a prendere, non so, una visita psichiatrica o psicologica che sia, i tempi di attesa sono veramente lunghi, e l'hanno detto anche i pediatri, insomma ci sono tantissimi giovani con problemi di salute mentale, e quindi insomma la situazione è alquanto grave, quindi bisogna agire subito. Quindi brava Firenze, mi viene da dire, per questo progetto, che
1: a breve, iniziativa
0: assolutamente, e sarebbe il caso anche di ampliarlo nelle
1: altre città
0: italiane. Comunque i social lasciateli da parte, ascoltate Iso Radio, ascoltate la radio e la musica, che è meglio. Che bello.

0: I Rolling Stones su Rai Radio, 13 e 16 minuti. Torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 1, dove all'altezza tra Terre di Canossa Campeggine e Parma in direzione di Milano segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 123 che vede coinvolte 3 auto. Un altro incidente tra Capua e Caianello in direzione di Roma al chilometro 705 e 500 che vede coinvolte un camion e un'auto in terza corsia. Sulla 4 Torino-Trieste all'altezza di Agrate invece un altro incidente al chilometro 145 e 900.
1: Allora, quante volte ci capita di avere accanto delle persone che, mentre stiamo parlando, magari in gruppo si è più persone, noi tu stai parlando, veniamo sempre interrotte? Allora, da una parte possiamo dire quella persona è maleducata, come si permette, sto parlando io.
0: È una cosa veramente che non sopporto.
1: È una cosa veramente fastidiosa, sì. Però gli psicologi sostengono che non sia solamente un comportamento maleducato, bensì si nascondono tanti altri tratti legati alla persona che interrompe, cioè ansia, paura di dimenticare il proprio pensiero se non viene detto subito. Ho capito, prendi un po' di magnesio però, cioè, scusa. Poi bisogno di controllo per non restare nel disagio dei silenzi. Questa è una cosa che spesso capita alle persone che sono molto insicure, no? Quindi con, tra virgolette, poco carattere, e quindi il fatto di sentire quel silenzio, nessuno parla, capito? Ti crea un po' quello stato di agitazione e quindi devi dire per forza qualcosa, interrompi.
0: Oddio.
1: Okay? Ok. Oppure la ricerca un po' maldestra di connessione, quando si interrompe per dire anch'io ho vissuto questa cosa, però il risultato in realtà qual è? Che il centro del discorso poi si sposta, va a finire da tutt'altra
0: perché
1: parte.
0: È fastidioso e quindi eccola
1: cosa
0: lì.
1: Cosa fare? Cosa fai tu? Cioè, se ti interrompono sempre mentre parli, tu che fai?
0: Mi fermo.
1: Ah, ti fermi e lasci parlare
0: l'altra
1: persona? Beh, allora, dicono che bisognerebbe preparare una frase chiave, tipo ti rispondo subito prima però finisco. Cioè, del tipo fammi finire e poi ti rispondo anche a quello che stai dicendo.
0: Ma...
1: oppure fammi arrivare in fondo, aspetta che arrivo in fondo e poi parli anche tu e dici la tua. Oppure dicono di utilizzare il linguaggio del corpo, magari mettendo la mano aperta leggermente alzata, tono di voce fermo, come per dire questo è il mio spazio adesso. Fammi finire e poi parla tu. Un giorno.

0: la seconda canzone oggi che fa alla fine Come on,
1: quindi dove andiamo?
0: Dove andiamo non lo so, siamo arrivati alla frutta perché avevo poco fa sul mio petto una formica. Io da dove sia venuta, ragazzi, veramente mi sentivo, capito? No, sai quando poi ti camminano, lo senti leggero leggero, ma senti qualcosa che si sposta.
1: Dici che cos'è?
0: Che cos'è adesso? Perché sta qui? Perché vuole fare radio?
1: Piovono
0: anche lei.
1: Piovono formiche.
0: Piovono, come si chiama? Jerry Halliwell che fa It's Raining Men, però piovono uomini.
1: E in questo caso no.
0: A noi solo le formiche.
1: Le formiche.
0: A noi solo quelle. Allora andiamo sul traffico per tutti quelli che sono in viaggio.
1: Aggiorniamo i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla A22 del Brennero, 8 km di coda per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione di Modena. Sulla A7 Milano-Genova, 1 km di coda invece anche qui per traffico intenso tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest in direzione di Milano. Torniamo ad aggiornare invece la situazione della 1 Milano-Napoli, dove tra Terre di Canossa Campeggine e il

0: no? E quindi ti gratti tutto a posto, la dirà tutto a posto. Allora parliamo invece di quello che accade d'estate spesso in spiaggia, perché a quanto pare è successo un episodio non tanto piacevole ad una donna di 70 anni, perché è stata colpita da una pallonata in spiaggia ed è finita, poveraccia, in ospedale. Sta bene la signora, ma comunque, voglio dire, se è finita in ospedale ha perso la conoscenza, e quindi inevitabilmente, no, hanno dovuto far controllare che fosse tutto ok.
1: Guarda Sara, io prediligo comunque i lidi o i stabilimenti balneari dove appunto è vietato giocare sul bagnasciuga, perché è pericolosissimo, anche perché ci sono queste pallonate che arrivano e possono veramente far male indipendentemente dall'età.
0: Infatti sono dell'idea che quando la spiaggia è molto grande, quindi non hai attaccato i lettini, si può fare tutto, dai, siamo in spiaggia, il divertimento ci sta, dai.
1: Sì, ma sempre entro i dovuti limiti e rispetto.
0: Certo, infatti non ci dovrebbe essere, diciamo, il lettino attaccato a te mentre giochi a pallone, ecco,
1: e nessuno lo guarda.
0: Tanto che un signore che ha visto la scena si è rivolto a questo ragazzo adolescente dicendo, insomma, potevi evitare, potevi tirare più piano, lo vedi che c'è anche una signora di una certa età, e lui risponde: sono minorenne, non potete farmi nulla. Queste risposte così non vanno già bene,
1: esatto,
0: bisognerebbe chiedere scusa, non l'ho
1: fatta
0: apposta, mi spiace tanto, come sta la signora, no? E questa sarebbe educazione,
1: magari anche prestare soccorso.
0: Ma certo, niente, va bene, è un po' questo il mondo di
1: purtroppo
0: oggi, ecco, mannaggia. Hit Parade, Gianni Morandi.

0: La posso fare anch'io, Clean Bandit Symphony qui su Isoradio, 13:35 minuti. Allora, la notizia, quella di cui abbiamo parlato, di questa signora che con la pallonata in spiaggia ha perso conoscenza, è finita in ospedale, sta bene, ma insomma questa è un po' la situazione che può capitare e capita purtroppo troppo spesso nelle spiagge italiane, non solo, no? Quindi bisognerebbe prestare un attimo attenzione a chi hai vicino. Se la spiaggia, ci sono alcune spiagge dove il lettino sta distantissimo e tu sei sulla battigia a giocare a pallone, va bene, ma è distante il lettino. Quando il problema, è tutto là, insomma.
1: Il problema è che questo è vero quello che dici, Sara, ma è anche vero che purtroppo più è lontano il lettino e più posso tirare forte la pallonata.
0: La soluzione esiste. Quindi, uno sta in acqua, l'altro fuori e tira la palla in acqua. Così abbiamo risolto tutti
1: peggio,
0: i problemi.
1: Peggio, così praticamente ammazzi tutti quelli che stanno in acqua.
0: Però stanno in acqua, ma ti butti sotto l'acqua, c'è la soluzione, no? Beh, parte gli scherzi, ovviamente c'è chi ha scritto ai tempi miei una cosa del genere, saluto l'amico sessantenne, non mi ricordo il nome, perdonami, non succedeva una cosa del genere, cioè i miei mi avrebbero dato le bottarelle per farmi capire ed educare.
1: Anche
0: un tempo è vero, era un po' diverso. Allora andiamo su strada.
1: Sì, aggiorniamo la 1 Milano-Napoli, dove tra Capua e Caianello in direzione di Roma, dove era accaduto l'incidente al chilometro 705 e 500, adesso si segnala anche una macchia d'olio sulla strada, quindi prestate attenzione. Continuiamo rimanendo sulla 1, dove tra Terra di Canossa Campeggine e il bivio con la A22 Brennero Modena in direzione di Bologna continuano queste code a partire dal chilometro 129 per due incidenti che erano accaduti in precedenza e ormai risolti. Mentre sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova, abbiamo code per traffico intenso.
0: Allora, se da una parte abbiamo i ragazzi adolescenti che giocano a palla e tirano le pallonate, dall'altra abbiamo sempre più mamma e papà sempre meno presenti nella vita scolastica dei figli. Tra poco parliamo di Bolzano, multe fino a 150 euro ai genitori che saltano colloqui e riunioni scolastiche. La prima volta che leggo una cosa.

0: Quindi Bono Vox, Martin Garrix, Fireflies qui su ISO Radio. Ci piace?
1: Ci piace
0: questa ISO novità. Allora, a Bolzano multe fino a 150 euro ai genitori che saltano colloqui e riunioni scolastiche. È possibile una cosa del genere? Allora, succede in provincia di Bolzano, dove una nuova legge introdurrebbe proprio queste sanzioni per i genitori della scuola d'infanzia e del primo ciclo che ignorano gli obblighi di collaborazione con la scuola. Una scelta destinata a far discutere, ovviamente, no? Ma che nasce da un problema a quanto pare ormai evidente, cioè i genitori sono sempre meno presenti nella vita scolastica dei figli. Quindi è inevitabile, se un insegnante vuole parlare di tuo figlio, a chi parla di tuo figlio se c'è un problema, se tu non ci vai?
1: Esatto.
0: Cioè, uno dei due genitori dovrebbe essere presente, no?
1: Per regola, io mi ricordo ai miei tempi, comunque c'erano i colloqui e i miei genitori andavano.
0: Sì, bisognerebbe far così, lo so che è un po' una rogna, magari perché devi aspettare di più, ti dicono un orario e poi si fa tardi perché magari no, quello prima è più complicato e complesso, no? Vabbè. E quindi bisogna star di più. Però voglio dire, ci sono anche diversi insegnanti,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, nel mentre uno va da un altro insegnante.
0: E quindi se no mi fa così, no? Cioè, già siamo pieni di cose da pagare, ci mancava la multa a scuola perché non vai alla riunione di tuo figlio, cioè veramente, cioè, stiamo toccando livelli però un po' bassi, mi viene da dire, no? Cioè, se diventi genitore, in teoria ci sono delle priorità, tra cui anche la scuola di tuo figlio, e quindi andare a capire se è tutto ok, se funziona, se si comporta bene, se va,
1: esatto,
0: non va. Vabbè. Comunque, insomma, genitori all'ascolto, e non per chi in questo momento è in A1, lo so che c'è traffico, noi da qui
1: possiamo
0: far poco se non aggiornarvi su quello che notiamo.
1: Esatto, e continuiamo dicendo che tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna abbiamo 4 chilometri di coda, adesso in diminuzione per l'incidente segnalato in precedenza al chilometro 157 700. Autostrade consiglia di uscire Reggio Emilia e rientrare in Modena Sud. Un altro chilometro di coda invece per un incidente segnalato tra Capua e Caglianello in direzione di Roma, dove c'è anche una macchia d'olio sull'asfalto. Per quanto riguarda la 10, Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Genova, abbiamo traffico intenso.
0: Allora ritorna Colla di Pesce, come lo chiamo io, Colla Pesce, ma torna insieme però
1: Martino.
0: Anche a Di Martino, mica qua, insomma, hanno avuto un grandissimo successo, era il 2021 se non erro, ed usciva la loro musica leggerissima su ISO Radio.

0: Rai Isoradio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Wiz Khalifa ha bevuto un po' per fare questo brano, queste risate, proprio da pub, capito? Tipico. Girl Next Door, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa. Sono le 13:53 minuti. Ben trovati, buona giornata, seppure trafficata oggi.
1: Sì.
0: Un po' di traffico ce n'abbiamo. C'è chi ci sta ascoltando anche invece mentre è al lavoro, chi
1: o a casa.
0: A casa.
1: Al mare,
0: certo, in piscina,
1: montagna, mettiamo tutto.
0: Dappertutto ci ascoltate, la cosa ci fa piacere. Se avete voglia di interagire con noi, 348 103 1010. Scusate, sto dando i numeri perché li state dando anche voi tramite messaggi. Quindi con i numeri, capisci?
1: Sono fermo al chilometro. Fermo all'altro chilometro. Purtroppo, ragazzi, ci dispiace davvero, più che aggiornarvi e tenervi aggiornati con le informazioni.
0: Non si può fare.
1: E farvi compagnia anche con un po' di musica.
0: Non abbiamo la bacchetta magica.
1: Ci piacerebbe.
0: Però cerchiamo di trovare delle notizie simpatiche che vi possono far passare un po' il tempo. Allora, si diceva di questo divieto a Bolzano, no? I genitori se non vanno, non portano, o meglio, no, portano i figli a scuola perché così se li levano. Però no, se non vanno ai colloqui, ecco là che potrebbe scattare la multa, no?
1: Che è
0: perché
1: una follia.
0: Insomma, è un po' responsabilizzare il genitore, che mi sembra assurdo, ma insomma, se l'hanno fatto un motivo ci sarà. Colloqui magari venivano, andavano due genitori e basta. Comunque, detto ciò, ci sono in giro per il mondo divieti strani e curiosi, quindi nella prossima ora, tanto siamo qua fino alle 15, io vi dico solo che a Dubai, no scusate, quest'altra più bella, in Svizzera, vietato tirare lo sciacquone dopo le 22.
1: Ah sì sì, è vero, c'è la multa.
0: Ci sei stata pure là?
1: Sì sì.
0: Ma tu hai girato, tu hai vissuto un'altra vita, Monica.
1: Sì, ho iniziato a viaggiare molto presto.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Alla faccia nostra, tipo.
1: Diciamo che amo viaggiare.
0: E fai bene, visto che non hai figli ancora, vado. Fai tutto quello
1: questa
0: che puoi fare.
1: Questa è una regola che metterei anche in Italia, soprattutto a Roma, dove i muri sono trasparenti o di cartapesta.
0: E quindi, insomma, ti dà fastidio che senti lo sciacquone del vicino.
1: Non solo, anche quando si fa la doccia.
0: Tutto, senti tutto. Cioè, cambia casa.
1: Mi fermo qui.
0: Sonorizziamo tutte le stanze, capito? Così.
1: È ho la sonorizzato cosa... solo la camera da letto, ma non basta, ragazzi.
0: Niente, puoi far di meglio, puoi far di più, dai. C'è l'energia, quella di Gian Nannini insieme a Marrakesh.

0: Black Eyed Peas, Meet Me Halfway qui su Isoradio. Buona giornata a tutti, nonostante il traffico, per chi in questo momento è lì bloccato da un bel po'. Noi qui possiamo solo intrattenervi ed aggiornarvi.
1: Esatto, continuiamo con gli aggiornamenti sulla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna abbiamo 2 km di coda ora per l'incidente segnalato in precedenza al chilometro 157-700. Traffico intenso sempre sulla 1 al bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, e dove i tempi di percorrenza salgono a 40 minuti. Tra Capo e Caianello continua a rimanere attiva la notizia dei materiali dispersi, quindi questa macchia d'olio sull'asfalto, e siamo in direzione di Roma al chilometro 705-500. Concludiamo con la 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna e Borgo Panigale il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona, anche qui code a tratti.
0: Allora, siamo andati a scovare quali sono i divieti più particolari, bizzarri in giro per il globo. A quanto pare in Estonia è vietato allacciare la cintura sulle strade ghiacciate sopra i laghi per poter uscire subito dall'auto in caso di cedimento.
1: Ma a me mi sembra cosa giusta.
0: Ma io non ci andrei proprio, scusami, poi ti cede così il ghiaccio e stai sotto l'acqua.
1: Perché noi non siamo cresciute lì e non siamo
0: abituate. Dici che è per quello?
1: Sì.
0: Tu dici che vai all'avventura e te la rischi? Cioè,
1: beh, loro che sono abituati, sì.
0: Per loro è tutta norma, normalità, quotidianità, giustamente. Nel Regno Unito multe fino a 5.000 sterline per chi guida e schizza con le pozzanghere i passanti sul marciapiede. Questa la vorrei anch'io.
1: Soprattutto in a Roma, in Italia, dove le buche
0: sono insomma belle intense, mi viene da dire.
1: E quindi,
0: no, dei
1: praticamente non è che schizzi, fai la doccia al passante.
0: Io ti dico solo una cosa: tempo fa era inverno, quest'inverno passeggiavo sul marciapiede, diciamo sulla strada principale che mi porta a casa mia, con il mio cane e mio figlio. Arriva l'autobus, eravamo tutti e tre zuppi, dal cane, ecco, al figlio. Cioè, veramente quante gliene ho dette.
1: Lì che cosa succedeva? Era 5.000 cioè, sterline.
0: Capito? Caspita. Poi in Russia, sanzioni per chi guida un'auto troppo sporca. La targa deve essere sempre ben leggibile. Ma incredibile, però è vero questa cosa, no?
1: Sì.
0: Vabbè, voglio dire, se non si legge la targa vuol dire che non la lavi dal, non so, 1800.
1: In Italia, se non erro, vige la regola che la targa deve essere leggibile, non sbiadita o
0: quello
1: sai
0: sì,
1: poco.
0: Certo, perché se...
1: Però sporca non l'avevo
0: sporca
1: mai sentita.
0: Sporca neanch'io. In Australia vietato dimenticarsi di tirare lo sciacquone nei bagni pubblici, con multe fino a $1000 australiani. Cioè, capito, tu vai al bagno pubblico, non scarichi. Ricchi là sono guai, ti becchi la multa. A Singapore, questo però lo sappiamo già un po' di più, è vietato masticare chewing gum, pene e multe molto salate. Questo lo sapevi te che giri, mi giri il mondo?
1: Sì, e te ne aggiungo un'altra, che diciamo a Dubai e ad Abu Dhabi ci sono i cartelli dove è vietato
0: baciarsi,
1: sputare
0: no.
1: per terra.
0: Io sapevo a Dubai è vietato baciarsi in pubblico.
1: Trovi continuamente questi cartelli del vietato sputare per terra.
0: Ma perché
1: se ti beccano c'è una multa.
0: Ma perché sputano a terra?
1: Sì. Educati, sembrerebbe di sì.
0: Educati. Facciamo

0: Moving to the Sun qui su Iso Radio in questa giornata insieme. Allora, c'è chi ci illumina, Monica? Monia?
1: Sì. No, Monia no, ti prego.
0: Monia, no. cambiamo il nome. Monia D'Angelis.
1: No,
0: non ti piace, va bene. C'è chi ci scrive che anche in Italia in realtà se la targa è sporca, troppo sporca, tanto da non essere leggibile, puoi essere sanzionato.
1: Vedi, non lo sapevamo.
0: Vabbè, però scusate, la targa così sporca, ma dove siete andati? Non so, in mezzo al fango. Dai, su, veramente, cioè è difficile che proprio non si riesca a vedere la targa, no? Cioè, veramente, a meno che non la prendi da 8 anni, lasciata là, abbandonata, con le intemperie, con, no, il meteo che pioggia, caldo, freddo...
1: È finita, no? Diciamo che con la targa sporca non mi è mai capitato. Che la macchina sia sporca, sì,
0: assolutamente. Tanto è sempre così, noi andiamo a lavare la macchina il giorno dopo, se non il giorno stesso piove. Cioè, questa è matematica. Cioè, secondo me l'attiriamo proprio la pioggia.
1: E piove sabbia.
0: Piove sabbia. Dal deserto del Sahara, capito? Quello mio, ve la porto io, quella, la sabbia quella lì. No, però è vero, se uno ci pensa, no? Non c'è stata una volta, almeno io non so voi, che ho lavato la macchina e splendeva il sole il giorno dopo. No, non è impossibile.
1: Vero? È la legge di Murphy.
0: Ma secondo me ci sarà altra spiegazione. Adesso la troveremo.
1: Quale?
0: Adesso chiediamo all'intelligenza artificiale. Quando noi non ci arriviamo, l'intelligenza artificiale ci arriva, vero? Tanto dietro a loro ci siamo sempre noi, eh?
1: Certo.
0: Ecco, appunto.
1: Questo è vero.
0: Allora,
1: torniamo ad aggiornare la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Modena Nord in direzione di Bologna abbiamo code a tratti per traffico intenso a partire dal chilometro 119.500. Mentre all'altezza di Reggio Emilia, in entrata da Bologna, abbiamo anche qui traffico intenso e si consiglia di entrare a Modena Nord. Rimaniamo sempre in A1, dove anche tra il Bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, sempre in direzione di Bologna, traffico intenso a partire dal chilometro 210. Concludiamo con il traforo del Monte Bianco all'altezza del Piazzale Francese in direzione di Cormaier e abbiamo tempi di percorrenza di 1 ora e 45 minuti.
0: C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce. Che canzone, che pezzo che sta per partire.
1: Anna
0: qui
1: Oxa.
0: Su Iso Radio. 1978 portò la sua canzone al Festival di Sanremo.

0: Drop Dead Olivia Rodrigo qui su Isoradio. Non abbiamo ancora salutato, ma li abbracciamo forte forte gli amici di Lucca, Pisa e Massa Carrara per questo terremoto che c'è stato di magnitudo 4.3, epicentro a 7 km da Pisa. Al momento non sembra che ci siano gravi conseguenze, l'importante è questo, però la scossa ti scossa in tutto, capito? Sì. Cioè ti resta un po' dentro, diciamo così, ecco. Direi. Non è piacevole. E allora un abbraccio a voi.
1: Torniamo ad aggiornare la 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Modena Nord in direzione di Bologna abbiamo tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Tra Capo e Caianello in direzione di Roma invece ancora macchia d'olio al chilometro 705-500 per un incidente accaduto in precedenza. Un chilometro di coda anche sta causando questo incidente ormai risolto. E sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione d'Ancona, code a tratti per traffico intenso.
0: Allora, visto che c'è questo caldo africano, quando finisce questo caldo africano? Dicono che forse nel weekend va leggermente meglio, ma notti tropicali
1: non ci credo più.
0: E infatti, per tutto
1: non
0: agosto
1: ci credo più.
0: Ci saranno, tanto che arrivano messaggi dei nostri amici a Piacenza. Che cos'era? Vediamo, a Piacenza ci sono 48 gradi.
1: Ma sono percepiti?

0: gradi ovviamente, no? Chi ne ha di più vince, che cosa non lo so, ma qualcosa si vincerà, insomma. Sì, il caldo c'è, infatti se si può, se potete, mare, piscina, io lo continuo a dire, dove c'è l'acqua sguazzate un po' che si sta sempre meglio,
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: My Sharona, come lo dicono loro, nessuno. 1979, questa espressione My Sharona dedicata a una donna, a un uomo, non so, una dedica d'amore, un richiamo un po' ossessivo ad una persona reale, però
1: okay.
0: Ha avuto un successo incredibile. A proposito di possessione, di litigi, d'amor, di partner, c'è chi litiga e questo si sa. Dicono che l'amore non è vero se non è litigarello, com'era la frase?
1: Bah, non è bello.
0: Non è bello se non è litigarello. Ma chi l'ha detta questa cosa? L'importante è parlare e cercare, no? Di trovare soluzioni.
1: Forse qualcuno che non litigava mai?
0: Capisci.
1: Avrà
0: però
1: scritto
0: è pur
1: questa
0: vero
1: frase.
0: Che poi quelli che non litigano mai poi si ritrovano che si lasciano, eh? C'è anche da dire questo. Comunque, detto ciò, a Venezia cosa è successo? Una coppia litiga sul vaporetto.
1: Ok.
0: E fin qua, e vabbè,
1: tutto
0: ci sta, può capitare, il caldo, magari stanno litigando anche per una banalità, chissà. Gettato in acqua, povero, il marinaio che tenta di riportare la calma, cioè si è messo in mezzo tra moglie e marito, mai farlo
1: ragazzi.
0: Come vedi finisci in acqua.
1: In questo caso non mettere il marinaio
0: in mezzo, capito? Non mettere il dito, no, qua il marinaio, povero, mi dispiace, lo vorrei abbracciare per confortarlo, perché è stato carino, voleva cercare, no, di tranquillizzare tutti, le cose si risolvono,
1: placare gli animi,
0: e
1: invece
0: lui ha preso boh, vai in acqua, fatti la nuotata che fa caldo. No, ma non si fa davvero. Vabbè, allora tutti quelli che non possono tuffarsi adesso
1: e che sono fermi in autostrada,
0: in autostrada, sì.
1: Partiamo appunto dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Sasso Marconi in direzione di Firenze abbiamo traffico intenso con tempi di percorrenza di 2 ore. Tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna, anche qui traffico rallentato ma per un veicolo fermo al chilometro 292. Tra Incisa-Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze, code per materiali dispersi al chilometro 309. E concludiamo con la diramazione di Roma Sud, dove tra San Cesario e Monte Porzio Catone in direzione del Grande Raccordo Anulare un incidente è accaduto al chilometro 5 e 500.
0: Povero marinaio comunque.

Notte con Rai Isoradio.

0: Madonna, la regina del pop qui su Iso Radio. Allora, 14:45 minuti, ancora un quarto d'ora da passare insieme. Diamo prima qualche aggiornamento sul traffico, perché io ho una notizia trash da darvi, di quelle proprio.
1: Allora, prima il traffico.
0: Ma certo.
1: Sulla 13 Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 39. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto, al bivio con la 1 Milano-Napoli, e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso. E tra Ovada e la diramazione Predosabettole in direzione di Gravellona-Toce invece un incidente segnalato al chilometro 44.
0: Allora, siete mai stati a Bruxelles?
1: No, mi manca.
0: Ti manca?
1: Ce l'ho, mi manca.
0: Allora, ci sta il Manneken Pis, spero di averlo pronunciato bene. Questa famosa statua in bronzo, alta circa 55 centimetri, che si trova proprio in Belgio, e raffigura un bambino nudo che fa la pipì in una fontana. È il loro simbolo, non è che è un po' trash, te l'ho detto che è trash, ma il motivo è considerato il simbolo principale della città e rappresenta lo spirito ironico e ribelle dei suoi abitanti. È capitato ad alcune persone, si sono ritrovati volevano visitare la città, vanno in giro per il corso di Bruxelles, e che cosa incontrano? La statua, anzi la processione con il Manneken Pis che spruzzava in pratica l'acqua a tutti i passanti. Cioè, queste sono le notizie trash che ti possono capitare, insomma, capito?
1: Abbiamo anche dei messaggi però,
0: A riguardo?
1: Non a riguardo, ma era carino da dire, perché c'è Andrea che dice: la temperatura è come lo stipendio, conta il percepito.
0: Sì, ma cosa c'entra con Manneken Pis? Scusa, Monica, questo è il caldo,
1: visto
0: ragazzi,
1: che era trash, diciamo anche questo che è trash.
0: Dal Manneken Pis ai Maneskin su Iso Radio.

0: c'era da fare a battito di mani per dar ritmo alla canzone, sì, ci stava tutta, ci questa stava. Di Sombra, ISO novità qui su ISO Radio. Comunque volevo dire che la statua, quella del bambino nudo col pisellino di fuori a Bruxelles, si chiama in questo
1: Mannequin Pies.
0: Mannequin Pies, però Peace era meglio perché sembra, capito,
2: simulava,
0: capito, cioè ci stava di più, questi non hanno capito nulla, vabbè. Allora, aspetta che c'è una nostra amica che ci chiede un'informazione, mi raccomando.
3: Direzione Bologna, vorremmo sapere cosa c'è.
0: Cosa c'è?
2: E infatti sì, partiamo subito con la 1 Milano-Napoli, dove al bivio tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze per materiali dispersi al chilometro 309, e anche tra Parma e Sasso Marconi in direzione di Firenze abbiamo traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti.
0: Allora, vanno in tanti in pensione. Ma anche lei è andata in pensione, Monica.
2: Chi?
0: La carta d'identità, quella cartacea da ieri, stop,
2: sì.
0: Se vogliamo espatriare, vogliamo andarcene da qualche parte, carta d'identità elettronica, mi raccomando, non fate quelli che oggi vanno in aeroporto con quella cartacea, cioè ne stiamo parlando, capito,
2: rimanete a casa,
0: stiamo parlando da un anno, si spera voi l'abbiate. No, io mi immagino la situazione in cui arrivano là all'aeroporto con quella cartacea, cioè
2: ci dispiace, non può partire,
0: non può partire, però perché non lo sai, cioè ne parliamo noi in radio, ne parla la televisione, basta che sfogli, no, un giornale, ci sta anche tramite, però secondo me succederà in questi giorni, troppi casi ci saranno.
2: Dici?
0: Secondo me sì, sarà il
2: che
0: caldo,
2: è già capitato anche a qualcuno,
0: ma forse sì di qualcuno che ci ascolta sicuramente. Allora, noi siamo giunti alla frutta, come si suol dire,
2: sì,
0: no, al termine, quindi
2: al termine
0: ci ritroviamo domani
2: per
0: sempre, per oggi sì, da mezzogiorno alle 15 con Monica D'Angelis,
2: Sara Lucherini.
0: E quindi a domani, buona giornata, vi aspetta Cristina la manca, che ci mancava la manca.
2: Continuerete il viaggio con lei.
0: Ciao
2: a tutti. Buon viaggio, ciao a tutti.

0: sa che vedo un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ore 15.
3: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei. Al termine della videocall, il commissario agli affari interni Brunner ha parlato di piena solidarietà con la Spagna e di visione comune sulla necessità di continuare a combattere il traffico di persone e di rafforzare i rimpatri. Brunner ha anche affermato che, per quanto riferito dal ministro spagnolo, la situazione è sotto controllo e nessun migrante è entrato in area Schengen. L'Europa deve agire come un blocco unito, ha detto il ministro Piantedosi, tornando sulla proposta italiana degli hub nei paesi terzi, sul modello Albania, il dossier migranti, insieme a quello sulla sicurezza, al centro del lavoro del governo.
2: Il ripristino dei controlli alle frontiere non è una misura contro la Spagna. L'Unione usi tutti gli strumenti necessari per i rimpatri. Sono le parole del ministro Piantedosi alla riunione informale europea giustizia e affari interni. Il ministro torna sui flussi di irregolari in Italia in risposta alle accuse di cattiva gestione arrivate da Madrid, riportando che il governo Meloni ha ridotto della metà gli sbarchi nell'ultimo anno. La linea su cui spinge l'Italia allora è quella di accelerare sulla creazione di hub di accoglienza e rimpatrio nei paesi terzi, con l'obiettivo di dare respiro europeo a modelli come il protocollo con l'Albania. Proprio sul fronte della sicurezza è atteso nel Consiglio dei Ministri un decreto per assumere altri 500 agenti di controllo alle frontiere. Non c'è stipendio adatto per il rischio e il valore del lavoro che fate, le parole di Giorgia Meloni ai carabinieri della caserma Salvo d'Acquisto coinvolti negli scontri coi Notav in Val di Susa. Federica Ionta, GR1.
1: E sul tavolo del Consiglio dei Ministri del pomeriggio, di cui abbiamo appena parlato, possibili nuovi interventi anche sul caro carburanti. Dopo l'aumento del petrolio di stamattina, le parole del segretario del Tesoro americano Bessent, che qualche minuto fa ha dato per imminente la riapertura dello stretto di Hormuz, hanno fatto scendere bruscamente le quotazioni del greggio, con il WTI americano sotto i $78 al barile e il Brent a meno di $82. La cronaca: nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, è stato ritrovato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella.
3: Quasi 40 giorni di ricerche fino a questa mattina, quando i sommozzatori della Polizia di Stato hanno ritrovato a circa 20 metri di profondità nelle acque limacciose del lago di Vico un corpo. Per l'ufficialità si attende il riconoscimento, ma ci sono pochi dubbi che si tratti di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso. Quel giorno l'ingegnere, docente universitario, 84 anni, era uscito in barca insieme alla moglie, si era tuffato in acqua senza più riemergere, forse a causa di un malore. Immediato l'allarme, un dispositivo imponente che non si è praticamente mai interrotto, quello delle ricerche. Sommozzatori provenienti da diverse regioni, vigili del fuoco, guardia di finanza, polizia e carabinieri si sono alternati, coordinati dalla prefettura da fine giugno per la perlustrazione dei fondali, con l'aiuto di strumenti tecnologici di ultima generazione, per provare a orientarsi a causa della scarsissima visibilità dello specchio d'acqua. Una missione lunga e dolorosa fino al ritrovamento di questa mattina.
4: Pasquale Notar Giacomo, GR1.
1: Grave intimidazione antisemita a Sofia in Bulgaria contro un gruppo di adolescenti ebrei italiani provenienti da Roma e Milano e i loro educatori. Un video circolato in rete mostra alcuni nazi skin vestiti di nero che urlano Sei Geil, fanno saluti nazisti e bloccano l'ingresso dell'hotel che ospitava i ragazzi. L'episodio risale a domenica scorsa, ferma condanna dal presidente della comunità ebraica di Roma, Viktor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e chiede alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. Due nuove scosse di terremoto sono state avvertite dalla popolazione a Pisa attorno alle 13. La più forte ha avuto una magnitudo di 3.2, con epicentro a 5 km dalla città e una profondità di 11 km. Stamane alle 10.15 invece la prima scossa, la più intensa della giornata, di magnitudo 4.3. Non si registrano danni o feriti. Vacanze da sogno nel sud della Francia per Brooklyn Beckham, il figlio primogenito di David e Victoria, ma la reunion di famiglia salta ancora, ci racconta tutto la corrispondente da Londra.
5: A
0: Avvistati prima a bordo del lussuoso yacht di Elton John di fronte alle coste di Nizza in Costa Azzurra e poi a Saint-Tropez. Brooklyn Beckham e sua moglie Nicola Peltz in vacanza nel sud della Francia, ospiti della pop star britannica che è padrino del primogenito di David e Victoria Beckham. E proprio in Costa Azzurra, a Saint-Tropez, c'è anche il resto della famiglia di Brooklyn, con cui lui ha interrotto ogni legame. Addirittura i due gruppi sono stati fotografati nella stessa giornata a Saint-Tropez, a poche centinaia di metri di distanza. Molto vicini ma distanti anni luce. La coppia più amata dai britannici, l'ex capitano della nazionale di calcio e l'ex Spice Girl, e gli altri tre figli non hanno avuto alcun contatto con il primogenito. Una faida familiare che si trascina da quando Brooklyn ha accusato via social la madre di aver rovinato la festa di nozze e di aver trattato male la nuora Nicola Peltz, figlia di un miliardario manager americano. E la riconciliazione al momento sembra impossibile. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: E noi ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
5: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Il viaggio più bello ti porta in cima al mondo. Rai Isoradio presenta Da Aosta ai 4000. Un viaggio straordinario tra grandi concerti e i racconti senza tempo della Valle d'Aosta. Insieme a Lino Zani e Gian Maurizio Foderaro. Il 4 agosto alle 15 a Cogne, la storia infinita dei nomadi. La sera l'emozione raddoppia. Alle 20:30 a Saint Vincent, l'omaggio a Gino Paoli firmato da Nilo Rea. E il 5 agosto alle 15 a Gressonella Trinité, l'energia di Francesca Michelin. Una donna non può. Da Aosta ai 4000 con Rai Isoradio, la colonna sonora del tuo viaggio.
8: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

15:10, buon pomeriggio da Raiso Radio, destinazione estate dopo l'appuntamento fisso con Monica D'Angelis insieme a Sara Lucarini. Ci ritroviamo per proseguire la diretta di Raiso Radio insieme a me che vi sto parlando, Maria Cristina Manca e Andrea Di Marco, la parte tecnica, la messa in onda. E allora poi ci siete voi naturalmente al 348 103 1010, ma noi andiamo subito in strada, vediamo cosa accade. Vedo diverse segnalazioni di code e rallentamenti partendo dal nord, come sempre nel tratto della 1, quello iniziale tra Fidenza e Fiorenzuola direzione nord Milano, si rallenta per il traffico. Abbiamo code in A4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, le code anche al traforo del Monte Bianco, l'attesa in coda è di circa 1 ora e 45 minuti, un bel po' per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia. Vediamo qual è la situazione nella carreggiata opposta per chi viaggia dall'Italia verso la Francia, appena 15 minuti di attesa. Alla frontiera elvetica abbiamo le code per operazioni doganali tra Comonte, Olimpino e Chiasso, siamo sulla 9 in direzione nord verso la Svizzera. Traffico particolarmente intenso in A1 nel tratto Parma-Sasso Marconi verso sud Firenze e qui abbiamo tempi di percorrenza di circa 1 ora e 40 minuti. Andiamo sempre in un altro tratto della 1, parliamo del tratto tra il Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Rallentamenti e poi in A14, vediamo qual è la situazione anche sull'Adriatica verso la Riviera. Abbiamo code per il traffico in questo tratto di circa 15 km tra il Bivio A14 A1 e il Bivio A14 A13 verso sud Ancona. Anche sul raccordo Casalecchio viene segnalata la coda tra Bologna-Casalecchio e il Bivio con la 14 in direzione sud. Un incidente in A13 Bologna-Padova. Incidente con 3 km di coda in aumento tra Ferrara Sud e Ferrara Nord direzione nord Padova. Incidente al chilometro 39. Dunque la nota ci parla di un tamponamento tra 3 autovetture. Intanto un'autovettura è ferma in avaria in A1 tra Roncobilaccio e Barberino di Mugello verso sud Firenze, si rallenta per questo motivo. Dunque intorno alle 14:30 è avvenuto un incidente anche a Roma Sud tra San Cesario e Monte Porzio Catone verso il grande raccordo anulare, viene segnalato ancora al chilometro 5500 senza effetti sulla viabilità. Andiamo poi a dare un invito alla prudenza ancora in autosole, una macchia d'olio sul piano viabile, siamo nel tratto più a sud tra Capo e Caianello verso Roma, attenzione al 705-500 potrebbero esserci difficoltà a causa di questo di questa macchia d'olio e tra l'altro viene segnalato anche un incidente proprio lì tra Capo e Caianello verso Roma, coinvolto un camion e un'autovettura in terza corsia, c'è la coda presente di 1 km, è una coda stabile.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto, vola dalla Piadineria. L'Enjoy menù per i bambini è a solo 1 euro.
3: La Piadineria.
2: La più buona, perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Rai Isoradio.

viaggiare. Lucio Battisti, un significato importante questa canzone che vi ha accompagnato sino alle 15:26, una canzone che per noi, per Isoradio, ha un significato speciale. Fu infatti il primo brano trasmesso alle 5:30 del 23 dicembre del 1989, quando proprio nacque Isofrequenza, il canale che poi sarebbe diventato l'attuale Isoradio. Una, insomma, curiosità che riguarda questo brano di Battisti del 1977, appunto, che aprì ufficialmente le trasmissioni di questo canale il giorno della sua inaugurazione. E che brano migliore poteva inaugurare il viaggio di Isoradio. 15:27, intanto in A13, attenzione, 4 km ora tra Ferrara Sud e Nord verso Nord Padova per l'incidente di cui già vi ho parlato, tre auto coinvolte in un tamponamento al chilometro 39. Quindi situazione che è in evoluzione, coda in aumento, incidente. Altra situazione riguarda la A1 tra Parma e Terre di Canossa Campeggine, direzione sud Bologna, appena avvenuto al 119. Tra l'altro nel tratto in direzione sud tra Parma e Sasso Marconi, ricordiamo, ci sono code a tratti in questo tratto di circa direi un centinaio di chilometri, un po' meno, si attraversa in un'ora e 40 minuti. Diamo un'occhiata alle altre segnalazioni. Intanto non più rallentamenti nel tratto Ronco Bilaccio Barberino di Mugello verso sud Firenze, c'è una coda adesso per quel mezzo in difficoltà in avaria al chilometro 256 e 800, la coda è di 2 chilometri ed è una coda in aumento. Sempre 3 chilometri per un altro mezzo fermo al chilometro 27 sulla direttissima, siamo tra Badia e località Aglio, direzione sud, direzione Firenze. Risolto l'incidente nel tratto più a sud della

tornata regolare, mentre non lo è più tra Caserta Sud, il nodo 1 a Cerra Fragola verso Sud Napoli, dove si rallenta per un altro mezzo in avaria. Un incidente, una novità, riguarda la 3 Napoli-Salerno, Castellammare di Stabia, Pompei, Scavi verso Nord Napoli. Incidente appena avvenuto al chilometro 22 e 400.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: E ci siamo, la nostra rubrica fresca dell'estate, Summer Breeze. Noi ripercorriamo tre anni diversi con tre tormentoni estivi, tre successi di qualche estate fa. Allora, il primo è del 2001, il secondo che ascolterete del 2015, un po' più recente, per tornare poi addirittura al 1966. Poi vi dirò qualcosa in più di questi tre brani che ascolteremo in sequenza.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: A Manfello, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Rai su Radio.
5: 15:45 minuti, era Summer Breeze, la rubrica che avete ascoltato con questi brani in sequenza, questi tormentoni di qualche estate fa. E allora, tre parole di Valeria Rossi, l'avete riconosciuta? È stato il tormentone assoluto dell'estate del 2001 con il celebre ritornello Sole, Cuore e Amore. Poi a seguire abbiamo ascoltato il mismo Sol, Alvaro Soler, il singolo che ha lanciato proprio Alvaro Soler a livello internazionale. Brano che è diventato una hit in tutta Europa grazie al suo sound latino e pochi mesi dopo ha avuto una seconda vita con la versione in duetto con Jennifer Lopez che ne ha ampliato il successo mondiale. E per chiudere abbiamo ascoltato un brano del 1966, quindi a 60 anni questo brano, uno dei simboli musicali dell'estate 66, vinse persino il Festival Bar di quell'anno, allora basato sui passaggi nei jukebox. Il successo fu tale da dare il titolo anche a un film musicale, i famosi Musicarelli di una volta, Perdono, con la stessa Caterina Caselli come protagonista. E allora non so se abbiamo già i nostri amici di Autostrade per l'Italia, stiamo aspettando per il collegamento. Nel frattempo noi però diamo notizia di questi temporali sulla Roma-Teramo, attenzione, prudenza tra l'Aquila Est da Sergi, temporali segnalati dal 106 al 116, quindi molta prudenza per questi temporali che potrebbero anche ridurre la visibilità. Nel frattempo sulla direttissima tra Badia ed Aglio verso Firenze sono 4 km di coda sempre per questo veicolo in difficoltà, mentre per l'incidente in A13 la coda ha raggiunto i 5 km al Tedo Ferrara Nord verso Nord Padova, la coda per questo incidente che è segnalato appunto sulla A13 Bologna-Padova.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: E allora, il 15:51 minuti, noi andiamo lì a Via Bergamini, dove ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la sala. Allora, la situazione di rilievo è sulla 13 Bologna-Padova, con 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Nord a causa di un incidente in cui sono coinvolte 3 auto verso Padova. In alternativa consigliamo di uscire ad Altedo e, dopo aver percorso la statale 64 Porrettana, rientrare in autostrada a Ferrara Nord. E segnaliamo anche 1 km di coda per un veicolo in panne da poco rimosso sulla 1 Milano-Napoli tra Roncobilaccio e Barberino verso Firenze, e restano 3 km di coda sulla direttissima tra Firenzuola e la panoramica sempre verso Firenze. E ancora sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo delle code a tratti per traffico tra Parma e Reggio Emilia verso Bologna, e più a sud anche tra Modena e la direttissima in direzione di Firenze. In Lombardia code a tratti per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia. E per gli spostamenti a valichi di confine segnaliamo sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera, e al traforo del Monte Bianco attese di un'ora verso la Francia e quasi 2 ore in ingresso in Italia. Per il momento è tutto, appuntamento tra un'ora per altri aggiornamenti. A più tardi.
0: Estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Lamborghini, bam bam bambina, 15:56 minuti intanto sulla Brennero-Modena, 8 chilometri di code per il traffico tra Carpi e Bivio con la 1 verso Modena. Abbiamo poi sulla Brescia-Padova un mezzo in difficoltà in avaria, 4 chilometri di coda anche tra Vicenza Ovest e Montebello in direzione di Milano.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
2: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: 16:04 minuti, ben ritrovati, destinazione estate, Isoradio con Maria Cristina Manca e Andrea Di Marco alla messa in onda. E allora torniamo alle informazioni per chi si trova in viaggio su strade e autostrade. Intanto diamo le buone notizie: risolto l'incidente in A1 tra Parma e Terre di Canossa Campagene verso sud Bologna. Torna regolare la circolazione sulla lineata Como Chiasso alla frontiera elvetica, lì c'erano delle code per le operazioni in dogana. Andiamo invece in A4, dove permangono code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia. Parliamo di traffico intenso. Le attese in coda al traforo del Monte Bianco, valutate sul versante francese 1 ora e 45 minuti, naturalmente per chi sta viaggiando verso l'Italia, mentre nella carreggiata opposta, quindi sul versante italiano verso Chamonix, tempi di attesa in coda di circa 15 minuti. Code per il traffico anche in A10 tra Genova Aeroporto e Bivia 10 a 7 verso capoluogo ligure. Per un mezzo in avaria in A12, sempre nel tratto ligure, abbiamo 1 chilometro di coda tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova. Torniamo in Autosole, dove diminuiscono per fortuna i tempi di percorrenza nel tratto Parma-Reggio Emilia verso sud Bologna. In questo tratto di circa 15 chilometri che si attraversa adesso in 25 minuti, abbiamo code invece a tratti tra Modena Sud e Bivia 1 variante di Valico verso sud Firenze, rallentamenti poi sulla A1 tra il Bivia 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Torniamo ancora sulla 14, ancora trafficata nel tratto Bivia 14 a 1 Castel San Pietro verso sud Ancona, e torniamo a parlare dell'incidente in A13 la Bologna-Padova. Ricordiamo che sono rimaste coinvolte tre autovetture in un tamponamento al chilometro 39, la coda ha raggiunto i 5 chilometri tra Altedo e Ferrara Nord verso nord Padova. È in atto la distribuzione di acqua viste le temperature così alte, e quindi c'è la distribuzione dell'acqua per coloro che sono in coda. Abbiamo poi traffico congestionato e code anche sulla diramazione per Ferrara tra il bivio della statale 64 Porrettana e Ferrara Sud verso l'autostrada Bologna-Padova. Risolto l'incidente a Roma Sud, San Cesareo-Monteporzio-Catone, terminano le code anche nel tratto della 1 località Aio-Barberino di Mugello verso Firenze, erano code per un mezzo in avaria che nel frattempo è stato soccorso e rimosso. Soccorso e rimosso anche quello che sta provocando però ancora 3 km di coda tra Badia ed Aglio sulla direttissima verso Firenze. Ricordiamo i temporali ancora segnalati sulla Roma-Teramo tra L'Aquila S e Dassergi, attenzione, temporali e visibilità che potrebbe essere compromessa. Si è verificato poi un incidente poco prima delle 4, delle 16, tamponamento tra un'auto e un furgone in A1 nel tratto più a sud, nodo Napoli centro direzionale, Bivia 3 verso sud Napoli, i rallentamenti che si registrano per questo incidente. Risolto invece quello sulla 3, Castellammare di Stabia, Pompei Scavi verso Napoli. Arriva Noemi.

po' di sano rock con i Green Day, I'm Never Gonna Rip. 16 e 12 minuti, destinazione estate, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Il 348 103 1010 sempre a vostra disposizione per i vostri saluti. Siete in tanti, voglio dire, c'è Marino che si affida a me per tornare a casa. Hai messo in banca, caro Marino, di Genova. Poi c'è Luigino con i suoi viaggi infiniti che ci testimonia sempre con delle fotografie, con i gradi percepiti, 38 gradi sole, poi 36. E poi c'è il nostro amico Raffa, che è anche lui in ascolto, tra l'altro ci fa sapere di un incendio sulla A21 Piacenza-Torino. Ebbene sì, abbiamo questa notizia, caro Raffa, c'è la segnalazione di un incendio, al momento non provoca code, ma è segnalato praticamente al chilometro 102 tra Casteggio e Voghera verso Torino, incendio che appunto non sta provocando comunque fumo, quindi attenzione, visibilità che potrebbe essere compromessa per il fumo che sta scatenando questo incendio. Grazie comunque a Raffa che ci ha informato, perché dice il fumo è denso, insomma la visibilità è scarsissima, ci dice il nostro amico. Torniamo alle altre notizie, intanto ricordo gli 8 km per il traffico sulla Brennero-Modena, siamo nel tratto Carpi-Bivio 1, direzione sud, e 1 km per lavori sulla Parma-La Spezia tra Berceto e Pontremoli, direzione La Spezia, ricordiamo traffico intenso e code anche sulla Venezia-Trieste, tra il bivio con la 28 Portogruaro-Pordenone, Sastino di Livenza verso Venezia, i 4 km sulla Brescia-Padova per un mezzo in panne, tra Vicenza Ovest e Montebello direzione Brescia. Sulla Pontina, qui la 148 Pontina si rallenta per il traffico tra via Cristoforo Colombo e Mostacciano, quindi siamo in uscita da Roma verso sud, verso Terracina. In autostrada vediamo un po' cosa possiamo aggiornare. Intanto la pioggia che continua a interessare la Roma-Teramo, dove venivano segnalati anche temporali, vediamo se sono ancora, no, non ci sono più, però insomma c'è la segnalazione di pioggia che riguarda questa autostrada, l'Aquila Est a Sergi. Ricordiamo poi che sulla direttissima c'è questa coda che si è formata per un mezzo in avaria, che poi nel frattempo è stato soccorso rimosso, 3 km tra Badia ed Aglio verso Firenze. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, ricordiamo questa situazione che riguarda il tratto Altedo-Ferrara Nord verso Padova, questi 5 km di coda per l'incidente avvenuto all'altezza del chilometro 39, coinvolte 3 autovetture, si consiglia di uscire ad Altedo, immettersi sulla statale 64 Porrettana e rientrare a Ferrara Nord. È in atto la distribuzione di acqua agli utenti in coda. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
1: L'Appia Dineria,
0: la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
3: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
4: Buona festa dell'amicizia, Frido.
3: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Rai su Radio.

Bruno Mars con On My Soul, ancora una volta messo in mostra tutto il suo stile, una produzione davvero, una melodia che resta in testa, quel mix che lo contraddistingue, un mix di pop, di soul, di R&B e insomma il suo marchio di fabbrica, Bruno Mars qui su Isoradio. Destinazione estate, Maria Cristina Manca, Andrea Di Marco alla parte tecnica. Intanto, dopo la scossa di terremoto in Toscana di questa mattina, parliamo adesso di circolazione non autostradale ma ferroviaria, perché un'ANSA ci parla della circolazione nel nodo di Pisa, circolazione ferroviaria sospesa questa mattina dalle 10.30 per consentire la verifica dello stato delle linee dirette ad Empoli, Viareggio, Lucca e Livorno. È in graduale ripresa, lo fa sapere Trenitalia in una nota. Le operazioni hanno avuto effetti sulla mobilità ferroviaria con ritardi, limitazioni e cancellazioni che persistono tuttora sia per i treni a lunga percorrenza che per quelli regionali.

con i Queen. Siamo giunti alle 16:30 minuti, destinazione estate, Rai Isoradio, Maria Cristina Manca, come Andrea Di Marco, il quale con me saluta il nostro Augusto Sabatini che è in ascolto, il nostro caro collega, ex collega, perché giustamente poi ha raggiunto la tanta agognata pensione. E allora è in ascolto e ci chiede notizie del raccordo anulare di Roma, giustamente, perché dice c'è una coda infinita. Ebbene, c'è un tratto chiuso in carreggiata interna, una notizia che giunge dall'ANAS, il tratto chiuso tra lo svincolo 4 ospedale Sant'Andrea e lo svincolo 7 Castel Giubileo. Siamo appunto in interna, il tratto chiuso per un giunto ammalorato, questo è il termine che viene usato per come causa di questa chiusura del grande raccordo anulare di Roma nel tratto svincolo 4 svincolo 7 in carreggiata interna. Naturalmente abbiamo code a partire dallo svincolo 2 trionfale, quindi code per il tratto chiuso. Questa è la situazione di Roma. Andiamo invece adesso un po' più a sud, sulla Napoli Canosa, dove c'è grandine addirittura. Adesso iniziano i temporali con queste temperature così torride, quando insomma sappiamo, ormai abbiamo esperienza anche noi come i nostri amici dell'aeronautica, sappiamo che quando ci sono queste, si scontrano aria fredda con aria calda, si formano queste insomma piogge intense, temporali, e in questo caso sulla Napoli Canosa tra Benevento e Grotta Minarda viene segnalata grandine. Pioggia poi anche tra Avellino Est e Lacedonia. Torniamo anche in A14, dove c'è un copertone segnalato tra prima e seconda corsia, il traffico defluisce in sorpasso. Il tratto dove invitiamo a essere prudenti è quello tra Ancona Sud e Ancona Nord, direzione Nord Bologna, il chilometro il 224. Andiamo ancora ad aggiornare la situazione che interessa il traforo del Monte Bianco. È cambiato qualcosa, sì. È cambiato sicuramente l'aggiornamento del piazzale francese verso l'Italia, verso Courmayeur. 1:45 sono i tempi di attesa in coda, mentre è salita 1:30 l'attesa in Italia per chi viaggia in direzione della Francia. Torniamo in A13, Bologna-Padova, tra il Tedio e Ferrara Nord. Si segnala sempre questa coda di 5 km per l'incidente avvenuto al chilometro 39 con 3 vetture coinvolte. Si consiglia di uscire dal Tedio, immettersi sulla 64 Porrettana e rientrare a Ferrara Nord. E abbiamo ricordato che è in atto la distribuzione di acqua agli utenti in coda.

0: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: queste cosita.
1: Carol G con Manu Chao, viajando pure il mondo. 16:39 minuti, destinazione estate, Raiso Radio, musica, news ed infomobilità. Intanto riparto proprio da queste perché c'è un messaggio di Giuliano al quale rispondo subito. In realtà lui ci chiede della carreggiata nord della 22 Brennero Modena. In realtà io vedo le difficoltà adesso sulla Brennero Modena, che ci parlano di un traffico bloccato per incidente tra Carpi e Campo Galliano in direzione Modena. Questa è la notizia che giunge attraverso la fonte, che è la polizia stradale direttamente, e c'è una coda di circa 4 km all'interno del blocco del traffico, appunto, tra Carpi e Campo Galliano, direzione sud, direzione Modena, ma in direzione nord verso il Brennero non ho notizie. Detto questo, torniamo alle altre informazioni, torniamo anche a parlare della A13, della situazione che riguarda l'incidente appunto in A13 tra Altedo e Ferrara Nord. Si segnalano sempre questi 5 km di coda per l'incidente all'altezza del chilometro 39, coinvolte 3 vetture. Si consiglia di uscire ad Altedo e mettersi sulla 64 Porrettana e rientrare a Ferrara Nord. È in atto la distribuzione di acqua agli utenti in coda. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Intanto risolto l'incidente in A1 tra il nodo Napoli centro direzionale e Bivio 1-3 verso Napoli, circolazione che torna a regolare in questo tratto. Diamo un'occhiata alle altre informazioni. Intanto ancora segnalato questo copertone tra prima e seconda corsia in A14 nel tratto Ancona sud-nord verso nord Bologna. Il traffico continua a defluire in sorpasso. È appena avvenuto un incidente in A14 tra Loreto e Ancona sud verso nord Ancona, siamo al chilometro 240, incidente di cui non abbiamo ancora informazioni. E restiamo in A14, dove il traffico è intenso, soprattutto vedo verso sud, verso la riviera, tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro segnalate code a tratti, anche nel tratto Forlì Cesena Nord in direzione sud verso Ancona, e ci sono code anche in uscita a Cesena Nord che interessano entrambe le direzioni. Attenzione ancora alla grandine che viene segnalata sulla Napoli Canosa tra Benevento e Grotta Minarda, quindi molta prudenza e attenzione. Ultimamente quando grandina parliamo sempre di sassolini belli grandi, insomma, quindi che potrebbero anche danneggiare le vetture, quindi davvero molta attenzione e molta prudenza. Quindi ricordiamo questo traffico bloccato sulla Brennero Modena tra Carpi e Campo Galliano verso sud verso Modena, con code di circa 4 km.

0: Non sono le 20:10, sono le 16:46 minuti ed è arrivato il tempo di collegarci nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia e andare a sentire gli ultimi aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. Migliora la situazione sulla 13 Bologna-Padova, dove l'incidente è stato risolto. Restano 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Nord verso Padova. In alternativa è possibile uscire ad Altedo e, dopo aver percorso la statale 64 Porrettana, rientrare in autostrada a Ferrara Nord. Segnaliamo inoltre circolazione intensa in Liguria sulla 10 Genova-Savona, tra Genova Aeroporto e il bivio della 7 Genova-Serravalle in direzione di Genova. In Lombardia code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro e anche tra Forlì e Cesena Nord. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli il traffico è sostenuto tra Modena Sud e la direttissima in direzione di Firenze. E al traforo del Monte Bianco registriamo quasi 2 ore di attesa sia verso la Francia sia in ingresso in Italia. Per il momento è tutto, ma ci collegheremo tra un'ora per altri aggiornamenti. Fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Vacanze estive e relax, ma sempre mantenendo alta l'attenzione al rispetto delle regole. Se vuoi noleggiare un'imbarcazione per goderti il mare da un'altra prospettiva, affidati esclusivamente a operatori regolarmente autorizzati, che rilascino la documentazione prevista. Diffida sempre dalle offerte troppo convenienti. Prezzi stracciati possono nascondere attività abusive o la totale mancanza di assicurazioni, mettendo a rischio la tua incolumità e la sicurezza dell'ecosistema marino. Chiedi sempre lo scontrino fiscale o la fattura per ogni servizio acquistato, dagli ormeggi al noleggio di imbarcazioni o di moto d'acqua all'escursione. È una tutela per il consumatore e per l'economia sana e contribuisce a contrastare l'evasione fiscale. Se noti attività anomale, truffe o attività di commercio illegale, segnalacelo subito. Chiama il numero di pubblica utilità 117 oppure, se sei in mare, richiedi l'intervento di uno dei nostri mezzi navali che potrà assisterti in caso di necessità. Le unità navali della Guardia di Finanza, infatti, sono degli uffici di polizia mobile e i rispettivi equipaggi sono a disposizione per qualsiasi esigenza. Buona estate a tutti!
2: Estate con Rai Isoradio.

Craig David, Walking Away, destinazione estate Rai Iso Radio, insieme in questo pomeriggio caratterizzato da numerose notizie di incidenti come quello del 22 Brennero Modena, da cui riparto. Il traffico è bloccato tra Carpi e Campo Galliano direzione sud Modena, ci sono code di circa 4 km all'interno del blocco del traffico. Torniamo a parlare anche dei tratti di autostrade per l'Italia, diamo un'occhiata. Intanto abbiamo sentito che l'incidente della 13 è risolto e al Tedo Ferrara Sud verso Nord Padova restano queste code di circa 4 km. Ma l'incidente, ripeto, è risolto. Diamo un'occhiata poi alla fine della grandine che interessava un tratto della 16 Benevento Grotta Minarda. C'è una coda però lì di 1 km tra Benevento e Avellino S verso Napoli per un veicolo che era in avaria, che però nel frattempo è stato soccorso e rimosso. Andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, la strada di grande comunicazione tra Scandicci e Firenze Scandicci verso il capoluogo toscano, si registrano ora dei rallentamenti. Queste le notizie, tra poco vi ricordo l'appuntamento con il GR1, noi ci ritroviamo subito dopo.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani, in apertura allo sport con gli europei di nuoto a Parigi, perché poco fa dalla 10 km femminile in acque libere per l'Italia sono arrivati un oro e un bronzo. Il successo è andato a Ginevra Taddeucci, al terzo posto Linda Caponi. Le gare di fondo nelle acque della Senna sono iniziate questa mattina con il quarto posto di Gregorio Paltrinieri nella 10 km maschile, e stasera nuove speranze di medaglia per le azzurre dai tuffi con la finale del trampolino da 3 metri che vedrà impegnate Chiara Pellacani, che in questa edizione degli europei ha già conquistato 3 ori, ed Elisa Pizzini. Il vertice straordinario su Ceuta dei ministri dell'interno europei. Al termine della riunione in videoconferenza, il commissario degli affari interni Brunner ha sottolineato che la situazione dell'enclave spagnola in Marocco è sotto controllo e che nessun migrante è entrato nell'area Schengen.
2: Considera gli ultimi giorni, la crisi a Ceuta, un test per la sicurezza alle frontiere esterne dell'Unione. Il commissario europeo agli affari interni, l'austriaco Brunner, un test superato, sostiene, le migliaia di persone arrivate a Ceuta non sono riuscite a entrare nello spazio Schengen e la situazione è stata risolta rapidamente. Brunner manifesta comprensione all'indirizzo dell'Italia, che ha ripristinato i controlli sulle frontiere interne. La gente era preoccupata, ha detto. Per il commissario, la regolarizzazione di 500.000 immigrati in Spagna non è un segnale positivo per l'Europa, ma non c'è un legame, ha proseguito, tra questa decisione e la crisi a Ceuta. Poi Brunner ha definito i centri di rimpatrio nei paesi terzi dove svolgere le procedure di asilo un'iniziativa legittima, una proposta italiana, il cosiddetto modello Albania, che il ministro degli interni Piantedosi ha ribadito durante la videoconferenza. Ha chiesto che l'Europa superi i vecchi tabù ideologici per sperimentare soluzioni innovative. Piantedosi ha espresso la solidarietà di Roma alla Spagna e ha chiarito che il ripristino dei controlli alle frontiere non è da intendersi in alcun modo contro Madrid, ma è una misura di natura cautelare, che il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha definito incomprensibile, priva di necessità e proporzionale. Lo spazio Schengen non è stato compromesso, ha insistito Grande Marlaska, e ha ribadito la contrarietà di Madrid ai centri di rimpatrio nei paesi terzi. Enzo Arcieri, GR1.
1: E il rafforzamento delle frontiere attraverso un decreto che prevede l'assunzione di altri 500 agenti per il controllo dei confini è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri, che sta iniziando proprio in questi minuti. Altra questione nell'agenda del governo è il caro carburanti. Il taglio delle accise è in scadenza, termina il prossimo 6 agosto. La cronaca, con una grave intimidazione antisemita a Sofia, in Bulgaria. Un gruppo di neonazisti ha cercato di assaltare l'hotel in cui si trovavano una decina di ragazzi ebrei provenienti da Roma e da Milano. Solidarietà agli studenti è stata espressa dai presidenti delle Camere, dal ministro degli esteri Tajani, dalle forze politiche dei diversi schieramenti.
3: Si avvicinano all'ingresso di un albergo a Sofia, capitale della Bulgaria. Sono 5 ragazzi vestiti completamente di nero, teste rasate, atteggiamento tipico dei neonazisti. Nell'hotel soggiornano in vacanza una decina di giovani italiani appartenenti alle comunità ebraiche di Roma e Milano. I 5 provano ad entrare nella struttura, ma vengono respinti dal personale di sicurezza. Non contenti, si appostano sotto le finestre. Quando si accorgono che uno degli italiani li sta filmando con il cellulare, urlano slogan inneggianti ad Hitler. Sfidano i nostri connazionali a scendere ed affrontarli. Dopo qualche secondo se ne vanno. L'episodio, un grave gesto di antisemitismo, risale al 2 agosto ed è stato denunciato dal presidente della comunità ebraica romana, Viktor Fadlun. I nostri figli non sono liberi di viaggiare in Europa senza essere esposti alla violenza e all'aggressione verbale, ha scritto in un lungo post sui social, invitando poi le autorità bulgare a fare luce sulla vicenda. Episodi che continuano a ripetersi ormai in tutta Europa, sottolinea l'Unione delle comunità ebraiche italiane, unanime la condanna delle istituzioni. L'antisemitismo non deve trovare spazio nella nostra società, ha commentato il presidente del Senato Ignazio La Russa. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Meteo: il caldo torrido continua a investire l'Italia. Oggi e domani sono 25 le città con il bollino rosso, e invece allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, mentre a partire da venerdì arriverà un po' di aria fresca. Al via da oggi fino al 9 agosto la 24esima edizione del Festival Molise Cinema a Casa Calenda in provincia di Campobasso, una edizione dedicata quest'anno a Marcello Mastroianni nel 30esimo anniversario della scomparsa.
4: Ci sono luoghi in Italia dove per arrivare ad una scuola o ad un ospedale servono ore di viaggio.
5: Sarà l'attore Elio Germano a presentare il docufilm Ritorno al Tratturo, che vede protagonista proprio il Molise e le ricchezze umane e naturali delle aree interne. Torna il Festival Molise Cinema, che intreccia il cinema alla letteratura e alla musica e che coinvolge anche quasi 500 studenti nel progetto Molise Cinema Scuola. In programma 5 concorsi fra lungometraggi e cortometraggi italiani e stranieri, con una sezione dedicata ai documentari e una intitolata a Girare il Molise. La tradizionale monografia consacrata di anno in anno dal Festival a un interprete del cinema italiano è dedicata quest'anno all'attrice Barbara Ronchi.
0: Per me è stato un anno molto bello. C'è stato Elisa, il film di Leonardo Di Costanzo, che per me è stato un film molto importante. Mi piacerebbe continuare a spaziare dal dramma alla commedia.
5: Lei aprirà questa edizione presentando il film Antartica. Cosa rappresentano per lei festival come il Molise Cinema?
0: Secondo me sono dei momenti molto importanti per la comunità, per le persone appassionate di cinema, per noi che ci lavoriamo dentro. Mi auguro che sarà un momento di condivisione.
5: Paola D'Angelo, GR1.
1: È tutto, la linea all'Italia in diretta. Buon ascolto.
6: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
7: ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare quando guidi. Per scrivere un messaggio mentre guidi, impieghi lo stesso tempo necessario a percorrere bendati 10 campi da basket. Viaggia in sicurezza.

Light My Fire, questi erano i Doors su Reiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione. 17:09 minuti, ci ritroviamo. Destinazione estate, musica, news ed infomobilità. Maria Cristina Macca con voi fino alle ore 18. Come adesso c'è Carlo Boninsegna, la parte tecnica, la messa in onda. Siete in tanti in ascolto, ci avete mandato diversi vocali e tra l'altro c'è anche chi di voi magari ha assistito a un incidente e ci fa sapere quello che accade in tempo reale, come ad esempio il nostro amico Peppe sulla 1 direzione sud al 675, incidente in terza corsia, due auto più un camion, emergenza, è arrivata già la polizia e ce lo state scrivendo. Poi in tanti siete sulla 22 che naturalmente ci fate sapere quello che sta accadendo. Anche Raffaele, vedo Vania, dice da l'incidente da circa un'ora, 42 gradi, non si è visto nessuno con un po' d'acqua. E naturalmente questo è quello che ci state scrivendo voi. Noi possiamo far altro che aggiornare quelle che sono le nostre segnalazioni, le segnalazioni che ci arrivano dalle nostre fonti. In questo caso auto Brennero, sulla Brennero Modena, traffico bloccato per incidente tra Carpi e Campogalliano verso Modena, 4 km di coda tra Carpi e Campogalliano. Questo è l'aggiornamento, anzi vado proprio a vedere gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano da questa autostrada. Reggiolo Rolo Campogalliano, carreggiata sud, 4 km traffico bloccato tra Carpi e Campogalliano. Adesso abbiamo anche 4 km tra Campogalliano e Carpi in carreggiata nord verso il Brennero. Situazione poi sulla Brescia-Padova, 7 km per incidente tra Sirmione e Somma Campagna verso Padova. Abbiamo l'entrata chiusa di Peschiera proprio a causa dell'incidente in direzione Venezia. Un incidente sulla 7, la Milano-Genova, tratto non gestito da Autostrade per l'Italia. Code di un chilometro tra diramazione Predosa-Bettola e Serravalle Scrivia verso il capoluogo ligure. Attenzione a un incendio sulla 21 tra Castel San Giovanni e Broni Stradella in direzione Torino. Siamo al chilometro 128. Ci spostiamo, andiamo a dare anche notizia di un altro incendio che interessa la 2, l'autostrada del Mediterraneo tra Serre e Vibo Valentia verso Fisciano, viene indicato al 348-500 questo incendio in direzione nord. Torniamo, poi c'era, vedo anche il messaggio di chi ci aveva detto di un Angelo, un incidente in A13, altro incidente purtroppo in A13, direzione Padova, due tir si sono tamponati ed è Angelo che ringrazio. Comunque andiamo proprio lì, ripartiamo dalla A13, c'è questo incidente, nuovo incidente tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, tamponamento tra due camion, traffico che defluisce in corsia di sorpasso. Abbiamo rallentamenti tra Occhiobello e Villa Marzano Rovigo Sud, direzione nord, e rimangono residue code per l'incidente invece risolto, quello in precedenza al chilometro 32 tra Altedo e Ferrara Sud verso nord Padova. Incidente, anzi no, questa è proprio la coda che si è formata per l'ultimo incidente, quello tra i due tir, 3 km di coda in aumento tra Altedo e Ferrara Sud, direzione nord.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
6: Rai su Radio.
7: Dai, io farei che inizi tu.
8: Dai. No, dai, è tua la canzone.
7: No, vabbè, ma cosa vuol dire?
8: Dai, Mario.

Mario Lavezzi con la voce inconfondibile di Gianni Morandi e il brano che abbiamo appena ascoltato. Succede 17:24 minuti e cosa succede? Cosa succede? Succedono tante cose in strada, perché davvero in questo pomeriggio abbiamo molte segnalazioni e soprattutto segnalazioni che ci parlano di molti incidenti e in alcuni casi tanti incendi di cui torniamo a parlare tra poco. Io vi ricordo intanto sulla Brescia-Padova la coda in aumento per un incidente, ha raggiunto il 9 chilometri la coda tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia, è stata chiusa l'entrata di Peschiera in direzione Venezia a causa di questo incidente segnalato al chilometro 251 sulla Brescia-Padova, 9 chilometri. Ricordiamo un chilometro per incidente anche sulla 7 tra Diramazione Predosabettole e Serra Valle Scrivia verso il capoluogo Ligure. Ricordiamo ancora traffico bloccato sulla 22 per un incidente tra Carpi e Campo Galliano verso Modena e la coda all'interno del tratto appunto dell'autostrada del Brennero. Diamo anche un'occhiata agli ultimi aggiornamenti. L'incidente adesso ci parlano di 6 chilometri, ma non mi sembra forse che è più bloccato il traffico, probabilmente è stato sbloccato, almeno dalle notizie che ci arrivano dal sito di Autostrade del Brennero. Code per incidente tra Reggio Lorollo e Campo Galliano, carreggiata sud, di 6 chilometri, mentre sono 2 i chilometri in carreggiata nord tra Campo Galliano e Carpi, qui parliamo di traffico intenso. Torniamo a parlare dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Intanto una novità riguarda la A8, la Milano-Laghi. È appena avvenuto un incidente tra il chilometro 35,7 e il 40,100. Siamo tra Castron e Solbiate Albizzate in direzione sud Milano. Al momento non abbiamo effetti sulla viabilità. Attenzione a quest'auto ferma in sorpasso sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate in direzione sud verso la Milano-Laghi. Il traffico defluisce su due corsie. Torniamo in A13, nuovamente l'incidente che si è verificato appunto tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Si segnalano 5 km di coda per l'incidente al chilometro 32 che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti. Il traffico defluisce su una corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. Chi viaggia verso Padova si consiglia di uscire ad Altedo e rientrare a Ferrara Sud dopo aver percorso la statale 64 Porrettana. Aggiorniamo anche l'autosole nel tratto più a sud, 2 km per un incidente, Cassino San Vittore direzione sud Napoli, incidente al chilometro 676, 3 camion coinvolti e un'auto, il traffico defluisce parzialmente in corsia di sorpasso. Intanto sono terminati i temporali che venivano segnalati sulla Napoli-Canosa tra Avellino Est e Benevento, rimane la pioggia comunque come segnalazione e rimane il traffico congestionato tra Benevento e Avellino Est verso Napoli. Per traffico congestionato con la coda di 1 km. In sorpasso, attenzione sempre sulla Napoli Canosa, tra Ballata e Grotta Minarda verso Napoli, abbiamo dei materiali dispersi, dispersione di carico pericolosa perché è in sorpasso al chilometro 102, quindi davvero attenzione in avvicinamento. Le ultime segnalazioni che ci arrivano ci parlano di traffico intenso in A14, Bologna Fiera, Bivio A14, raccordo A1 Bologna Casalecchio in direzione nord verso l'autosole, rallentamenti in A1 tra Monte San Savino e Arezzo verso Firenze a causa di un mezzo in avaria e poi in A14 attenzione a questo veicolo fermo in marcia tra il bivio con la 13 e raccordo A1 Bologna Casalecchio direzione nord verso la 1, il mezzo è fermo appunto in panne, il traffico defluisce su due corsie. Intanto sulla 1 tra Cassino e San Vittore verso Napoli la coda di 2 km per il traffico che risulta congestionato.

Una vera pietra miliare del rock and roll, Hound Dog di Elvis Presley, un brano del 1956, un classico davvero tra i brani che hanno fatto nascere il mito del re del rock and roll. Su Raiso Radio, destinazione estate, insieme a Maria Cristina Manca, Carlo Bonizzegna la messa in onda, 17:33 minuti. Intanto ci fate sapere anche voi in strada, Raffaele dice che il traffico è in ripresa lì sulla 22 Brennero Modena, l'incidente è stato un incidente purtroppo molto serio e noi continuiamo comunque ad aggiornare quella che è la situazione del traffico che riguarda l'autostrada del Brennero con la carreggiata sud interessata da 6 km di coda tra Reggiolo Rolo e Campo Galliano, i 2 km in direzione nord tra Campo Galliano e Carpi. Per traffico intenso. Torniamo però a parlare anche delle code sulla 21 Torino-Brescia a causa di un mezzo in avaria, siamo tra Casteggio e Voghera in direzione Torino. Tra l'altro, se non sbaglio, era ancora segnalato un incendio tra Castel San Giovanni e Broni Stradella, direzione Torino. Andiamo in viabilità ordinaria perché sulla 125 orientale sarda, a causa di un incidente, viene disposta una chiusura del tratto compreso tra Orosei e Cala Liberotto, tratto chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente al chilometro 228 e 500. Il traffico viene deviato al chilometro 225 e questa è l'unica notizia che ci arriva dalla viabilità ordinaria. Torniamo in autostrada, abbiamo qualche aggiornamento, intanto le code per materiali dispersi, questa dispersione di carico al chilometro 174 sta provocando code tra Valsamoggia e Modena Sud, direzione nord, direzione Milano. Code che adesso interessano anche la 8, vi avevo già dato notizia di questo incidente al chilometro 37 900, arrivano le code tra Castron e Solbiate in direzione Milano. A proposito di Modena, di cui vi parlavo prima, questa

mattina. Insomma, c'è stato nel tratto tra Reggio Emilia e Modena Sud verso Bologna, c'è stato un camion in fiamme e un caos veramente lungo, tutta l'autosole, una situazione che si è risolta intorno alle 14:15. Il traffico poi ha ripreso a viaggiare su tutte le corsie, ma verso le 8:30 di questa mattina, appunto, un camion carico di vestiti ha preso fuoco. Il rogo aveva determinato una lunga coda, oltre 10 km tra Reggio Emilia e Modena in direzione Bologna. L'intervento dei vigili del fuoco è proseguito per quasi 4 ore sul posto. La polizia stradale di Modena Nord, la nube di fumo è rimasta a lungo visibile da più punti della città di Modena, e questa, insomma, è un'ansia che ce ne parla. Arriva sulla direttissima adesso la situazione che riguarda un veicolo fermo che sta provocando rallentamenti tra Firenzuola ed Aglio verso Firenze, rallentamenti per un mezzo fermo anche in A1 tra Aglio e Barberino di Mugello direzione Firenze. Torniamo a dare un'occhiata anche all'autostrada A13, dove per un incidente si segnalano 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. Ricordiamo al 32 l'incidente che ha visto il coinvolgimento di due mezzi pesanti, traffico che defluisce su una corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda.

17:42 minuti, intanto un incendio ha investito l'area di Tor di Valle a Roma, nei pressi dell'ex ippodromo. Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo. Sul posto vigili del fuoco, volontari della protezione civile, agenti della polizia locale. Davvero tanti incendi in questo pomeriggio torrido, che insomma riguarda un po' tutta l'Italia, ma anche la capitale. Dunque, torniamo in strada intanto, perché tra poco aggiorneremo anche i tratti di autostrade per l'Italia con il consueto collegamento con il centro multimediale. Adesso andiamo in viabilità ordinaria. Vi avevo parlato già di questo tratto chiuso per incidente tra Orosei e Cala Liberotto, e il traffico è bloccato. Ci viene in aiuto un'agenzia che ci parla di questo grave incidente nel pomeriggio a Orosei. Nel Nuorese, vigili del fuoco sono intervenuti sulla 125 orientale sarda al chilometro 228 per un incidente stradale che ha visto coinvolte due macchine con quattro persone all'interno. I mezzi, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati frontalmente in modo violento. Il bilancio è di quattro feriti, tutti in condizioni gravi, ma due di questi destano particolare preoccupazione ed è stato necessario il trasferimento in ospedale a Sassari con l'elicottero. Gli altri due con ambulanze a Nuoro. Sul posto i carabinieri e operatori dell'ANAS. La strada è stata temporaneamente bloccata su entrambi i sensi di marcia.

0: Ligabue per sempre, 17:47 minuti, siamo pronti per un nuovo collegamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. Apriamo questo collegamento iniziando ancora dalla 13 Bologna-Padova, dove rileviamo 5 km di coda in aumento tra Altedo e Ferrara Sud per un incidente in cui sono coinvolti due camion verso Padova e si passa solo in corsia di sorpasso. In alternativa consigliamo di uscire ad Altedo e, dopo aver percorso la statale 64 Porrettana, rientrare a Ferrara Sud. La circolazione è intensa in Liguria in direzione di Genova, sulla 10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto il bivio della 7 Genova Serravalle e sulla 7 tra Genova Bolzaneto e lo svincolo della 10 Genova Savona. Code a tratti anche sulla 14 Bologna Taranto tra Bologna Fiere e raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano Napoli, e rileviamo code anche sul raccordo di Casalecchio per il traffico diretto sulla 1. Al traforo del Monte Bianco stimiamo circa un'ora e mezza di attesa sia verso la Francia e sia in ingresso in Italia. E vi do appuntamento tra un'ora per l'ultimo collegamento di questa sera. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
3: Il viaggio più bello ti porta in cima al mondo. Rai Isoradio presenta Daosta ai 4000. Un viaggio straordinario tra grandi concerti e i racconti senza tempo della Valle d'Aosta, insieme a Lino Zani e Gian Maurizio Foderaro. Il 4 agosto alle 15 a Cogne, la storia infinita dei nomadi. La sera l'emozione raddoppia. Alle 20:30 a Saint Vincent l'omaggio a Gino Paoli firmato Danilo Rea. E il 5 agosto alle 15 a Gressonella Trinité l'energia di Francesca Michelin.
4: Una donna non può.
3: Daosta ai 4000 con Rai Isoradio, la colonna sonora del tuo viaggio.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tratta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Gaia Bossa Nostra su Raiso Radio, 17:56 minuti, un pomeriggio caldo non solo dal punto di vista meteorologico ma anche per il traffico, per i numerosi incidenti e le lunghe code e tanti incendi che ancora dobbiamo segnalare. Io intanto torno sulla Brescia-Padova, ti lascio, caro Claudio Campobasso.
1: Cosa mi lasci?
0: Ti lascio questi 10 km di coda sulla Brescia-Padova per un incidente tra Sirmione e Somma Campagna verso Venezia. Quindi insomma una situazione da tenere sotto controllo. Poi ricordo anche la 22 Brennero-Modena, anche qui abbiamo molte difficoltà, ancora segnalate lunghe code per un incidente, siamo nel tratto Reggiolo Rolo Campogalliano in direzione Modena. Poi diciamo abbiamo incendi che non mancano, ce n'è uno adesso sulla Fipili, la Firenze-Pisa-Livorno, Scandicci-Rastrassigna, il chilometro è il 3200, e poi un altro incendio sulla 1 tra il bivio a 15 Parma-La Spezia e Parma, anche qui al 102, attenzione a questo nuovo incendio, tanti incendi caro.
1: Insomma non ci facciamo mancare niente.
0: No, oggi. Ci sono poi lunghe code anche in A13 ancora per un incidente, infatti è in atto la distribuzione dell'acqua per gli utenti in coda, siamo tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova. 5 km di coda. Ti lascio in buone mani. Grazie Claudio, buon lavoro a te. E ringrazio Carlo Boninsegna che è stato con me alla parte tecnica. Da Maria Cristina Manca, l'augurio di una buona giornata.

E sulle note di Gino Vannelli vi saluto, Claudio Campobasso al microfono, in questo momento Carlo Bonisegna alla parte tecnica. Torniamo in strada a dare un'occhiata a una situazione abbastanza complicata. Sulla 13 Bologna-Padova, e, tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova, si segnalano 5 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 32 e che ha visto il coinvolgimento di due camion. Il traffico defluisce su una corsia ed è in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. A chi viaggia in direzione di Padova consigliamo di uscire ad Altedo e rientrare a Ferrara Sud dopo aver percorso la strada statale 64 Porrettana. Per quanto riguarda la 1 Milano-Napoli, tra Valsamoggia e Modena Sud, segnalato un incidente in direzione nord che sta causando un chilometro di coda con tendenza all'aumento. Diamo anche un'occhiata alla situazione del traforo del Monte Bianco, qui una coda al Piazzale Francese in direzione di Courmayeur. Tempi di attraversamento sono di 1 ora e 15 minuti. Per quanto riguarda invece il Piazzale Italiano in direzione di Chamonix, tempi di attraversamento di 1 ora.

0: come on, come on.
1: Boogies in my soul, Chaka Khan, le 18.13, Rai Isoradio, ancora con voi, Claudio Campobasso. Il nostro numero di telefono, non lo abbiamo detto prima, il 348 103 10 10. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, qui tra Viale Maddalena e Capodimonte si è formata una coda in direzione di Pozzuoli di circa un chilometro con tendenza all'aumento. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce è segnalato un incidente al chilometro 170 tra Meina e Lago Maggiore in direzione sud. Sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Altedo si è formata una coda per traffico congestionato per chi viaggia verso Padova. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Lastra Signa ci sono code a tratti in direzione di Livorno. Andiamo in A10 Genova-Ventimiglia, qui tra Celle Ligure e inizio con Planare Savona, code per un veicolo fermo in direzione di Ventimiglia. La stima è di un chilometro, causa risolta, ma permane la coda. Sulla 7 Milano-Genova tra Genova-Livorno e Genova-Ventimiglia segnalato un incidente al chilometro 130 e 900 in direzione di Genova.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
1: La Piadineria,
0: la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Rai Radio.

0: un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro Canto d'Amore, un brano che richiama un po' le sonorità dei canti popolari tipici dell'area mediterranea. Andiamo a vedere la situazione sulla A10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Pegli e l'A7 Milano-Genova c'è coda per traffico intenso in direzione di Genova. Sulla 13 Bologna-Padova si è formata una coda all'altezza di Altedo in direzione di Padova. Sempre in A13 tra Altedo e Ferrara Sud l'incidente che ora è risolto è segnalato in realtà ancora al chilometro 32, sta causando una coda di 5 km con tendenza all'aumento tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio traffico rallentato in direzione nord. Per quanto riguarda invece la Firenze-Pisa Livorno, le code a tratti sono diminuite, il traffico è migliorato tra Scandicci e Lastra Assigna. Andiamo in A1 Milano-Napoli, tra Valsamoggia e Modena Sud, traffico rallentato in direzione di Milano, rallentamenti anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Tra località Aglio e Barberino del Mugello, code a tratti in direzione di Firenze e tra Firenze Sud e Incisa Reggello, traffico rallentato in direzione di Roma.

0: E siamo alle previsioni del meteo. Per noi in collegamento c'è il luogotenente Michele Parisi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e a quanti ascoltano Isoradio. Tempo sostanzialmente buono sul nostro paese, con ampio soleggiamento e schiarite, anche se delle infiltrazioni di aria più fresca in quota non fanno altro che accentuare l'instabilità che già grazie al calore oggi pomeriggio ha preso vita sui rilievi del nord e maggiormente su quelli del centro e del sud, con rovesci ed isolati temporali. Attualmente abbiamo temporali su Salerno, su Potenza, temporali che si avvicinano verso le coste tirreniche della Basilicata, sulla provincia di Frosinone, Piacenza, nell'Alessandrino e sull'Ossola, temporali che però nelle prossime ore sono destinati ad estinguersi. La ventilazione ancora a regime di brezza grazie alle alte temperature, ma andrà verso il debole variabile durante la notte. Le temperature ancora alte e superiori alla media, abbiamo raggiunto in qualche caso e superato anche i 40 gradi nelle pianure della Puglia e del Lazio, sono oggetto di avviso della Protezione Civile per onda di calore. Anche la prossima notte non andrà meglio, con temperature diffusamente al di sopra dei 22 gradi, addirittura potremo raggiungere i 26 gradi sulle pianure del nord, sul Molise, sulla Puglia, Calabria, sulla Basilicata e lungo le coste delle due isole maggiori. Bene, questa era l'ultima informazione, vi ringrazio per l'attenzione e restituisco la linea ad Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio, con noi, ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Le 18.38, tra poco andremo anche a collegarci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Andiamo in A4 Brescia-Padova, qui code per 10 km a causa di un incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione di Venezia. Sempre in A4, entrata chiusa a causa di un incidente allo svincolo Peschiera in direzione di Venezia. Sulla 7 Milano-Genova, incidente tra l'allacciamento raccordo Bereguardo e svincolo Gropello-Cairoli in direzione di Genova. Sulla 21 Torino-Brescia, traffico rallentato con code a tratti a causa di un veicolo fermo tra lo svincolo Casteggio e lo svincolo Voghera in direzione di Torino. Sulla 22 Brennero-Modena, code per 6 km a causa di un incidente tra svincolo Reggiolo-Rolo e svincolo Campo Gagliano in direzione di Modena.

0: Colors con Elodie, Pensare male. Sono le 18:46, ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, un buon pomeriggio anche a voi in studio e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Enrico Campagnoli. Il traffico è scorrevole sulla rete, poche al momento le eccezioni che interessano la A13 Bologna-Padova, dove si sono formati 5 km di coda tra Altedo e Ferrara Sud verso Padova per un tamponamento tra due camion avvenuto all'altezza del chilometro 32. Il traffico circola sulla corsia di sorpasso. A chi viaggia verso Padova consigliamo di uscire ad Altedo e rientrare in autostrada Ferrara Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ci spostiamo e andiamo sulla 1 direttissima, ci sono code a tratti per il traffico intenso tra il bivio per la 1 panoramica e Aglio verso Firenze con tempi di 40 minuti. Situazione simile sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia con tempi di circa 15 minuti, flussi intensi anche sulla A7 Milano-Genova, siamo tra Genova-Bolzaneto ed il bivio per la A10 Genova-Savona verso il capoluogo ligure con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora. Andiamo ora sulla tangenziale di Napoli, un chilometro di coda tra Doganella e Capodimonte verso Pozzuoli per il traffico intenso con tempi di attraversamento anche in questo caso di circa 15 minuti. Infine al traforo del Monte Bianco i tempi di attesa in entrambi i piazzali italiano e francese sono di mezz'ora. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
3: C'è chi vede un viaggio come una tappa di un lungo percorso. Per Chef Express è l'occasione per portare qualità, varietà e accoglienza in ogni sosta. Il tuo viaggio con noi ha un nuovo sorriso. Chef Express, un sorriso lungo un viaggio.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Antidroga, Emma con Fabri Fibra. Sulla variante di Valico, tra variante di Valico e Aglio, ci sono code a tratti in direzione di Firenze. A 6 km di coda ci sono tra Altedo e Ferrara Sud, siamo sulla A13 Bologna-Padova a causa di un incidente avvenuto al chilometro 32 in direzione nord. Sulla tangenziale di Napoli, tra Doganella e Capodimonte, un chilometro di coda con tendenza all'aumento in direzione di Pozzuoli. Vediamo la situazione al traforo del Monte Bianco, qui al Piazzale Francese in direzione di Courmayeur, tempi di attraversamento di 45 minuti. Per quanto riguarda il Piazzale Italiano in direzione di Chamonix, tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 4 Brescia-Padova le code si riducono a 4 km, quelle che erano stati causati da un incidente tra Sirmione e Somma Campagna in direzione di Venezia. Tra pochi minuti ascolteremo i titoli del TG3.

0: Carburanti, governo a caccia di risorse, vertice Meloni, Tajani, Salvini con Giorgetti, prima del Consiglio dei Ministri, tensione con Lega, Forza Italia, opposizioni, prezzi alle stelle, nessuna soluzione. Ministri europei, da Ceuta non è entrato nessuno, piante dosi, stop a Schengen, non è contro la Spagna, Madrid revocati i controlli e anche Parigi dice no a rimpatri in paesi terzi. Schlein, Conte, pranzo dopo le tensioni su primaria, aiuti all'Ucraina, i leader 5 Stelle, nessun problema personale, la nostra posizione non cambia, dialettica nel rispetto reciproco. Gaza, 112 bare per l'addio alle vittime del bombardamento su un palazzo 3 anni fa, solo ora identificati i resti, ancora 157 corpi sotto le macerie. Pozzuoli, dopo il terremoto la protesta dei cittadini, manca l'acqua, molte case inagibili, 700 sfollati, scossa a Pisa, paura ma nessun ferito, nessun danno alla torre. Marea rosso-nera a Sant'Ambrogio, per l'ultimo saluto a Franco Baresi, cori, commozione, applausi per i tanti amici, da Maldini ad Albertini, fischi per Scaroni e Cardinale.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

con i Beatles entriamo in un'altra ora insieme. Sono le 19:04, questa è Raiso Radio, la voce che sentite di Claudio Campobasso. Alla parte tecnica ora c'è Andrea Di Marco. Il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp ed SMS è il 348 103 1010. Andiamo a vedere la situazione sulla 1 Milano-Napoli. Qui segnalato un incidente al chilometro 204 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Tra Firenze Sud e Incisa a Reggello, traffico rallentato in direzione di Roma. Sulla variante di Valico, tra variante di Valico e località Aglio, sono segnalate code in direzione di Firenze, tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e la 7 Milano Genova, coda per traffico intenso in direzione di Genova. Sulla 7 Milano Genova, tra Genova Bolzaneto e la 10 Genova Ventimiglia, coda per traffico intenso in direzione di Genova. Sulla 13 Bologna-Padova, coda dovuta a un incidente tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Sulla A14 Bologna-Taranto, all'altezza di Monte Rotondo Est, è segnalato fumo che coinvolge ovviamente entrambe le direzioni per chi viaggia verso Pescara. E sulla strada statale 113 settentrionale Sicula, traffico rallentato a causa di un incidente avvenuto 10 km prima dell'incrocio Gioiosa Marea in direzione dell'incrocio di Trapani. E adesso arriva Francesco Gabbani con la sua Summer Funk. Restate con noi su Raiso Radio.

0: Migliora la situazione sulla variante di Valico. Ora ci sono tempi di percorrenza di 25 minuti tra variante di Valico e località Aglio per chi viaggia verso Firenze. Sul traforo del Monte Bianco ci sono tempi di attraversamento di 15 minuti in direzione di Courmayeur, piazzale francese. Al piazzale italiano tempi di attraversamento di 15 minuti in direzione di Chamonix. Sulla 14 Bologna-Taranto si segnala fumo all'altezza di Monte Rotondo Est, e per quanto riguarda la 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisa Reggello traffico rallentato in direzione di Roma. Sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e la 10 Genova Ventimiglia code per traffico intenso in direzione di Genova. Arriva NEC, ci sei tu.
1: Ho

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione l'Appia Dineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto, vola dall'Appia Dineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
3: L'Appia Dineria, la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

E il ritmo della sera ci riaccompagna a casa, forse tornando dal mare, forse tornando da lavoro, ma Isoradio continua a essere con voi. Sulla Firenze Pisa Livorno, all'altezza di Lastrassigna, è segnalata una coda in uscita da Firenze. Al traforo del Monte Bianco ora tempi di attraversamento di 15 minuti in direzione di Courmayeur e tempi di attraversamento sempre di 15 minuti in direzione di Chamonix. Sulla 13 Bologna-Padova permane la coda di 6 chilometri stabile, con tendenza stabile, tra Altedo e Ferrara Sud in direzione di Padova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova, coda per traffico intenso in direzione di Genova. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, veicolo contromano in direzione nord, quindi qui prestare attenzione. Ripeto, sulla 9 Lainate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso, veicolo segnalato contromano in direzione nord. E adesso arriva Fred De Palma a proposito di ritmo della sera, e tenetevi forte perché la testa gira. Hey!

Il ritmo della sera di Isoradio con Fred De Palma. Vi ricordo sulla 9 la Enate Como Chiasso, segnalato veicolo contromano tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione nord.

Imoda, sono già solo. Io non sono solo, invece sono con Andrea Di Marco che sta curando la parte tecnica. In netto miglioramento la situazione del traffico su tutta la penisola. Segnaliamo soltanto, si è risolto ovviamente, il veicolo contromano è stato fermato, era sulla 9 Lainate Como Chiasso in direzione nord, ora non c'è più. Andiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, qui permane la coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, traffico rallentato in direzione di Roma. Anche la situazione al traforo del Monte Bianco migliora, a quanto pare non ci sono più le code.

0: la musica di Stevie Wonder alle 19.45 su Rai Isoradio. Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos uniscono le forze per salvare 100 specie a rischio critico di estinzione in 30 paesi del mondo. Hanno lanciato il Phoenix Species Project, un'iniziativa da 200 milioni di dollari. Si tratta del più grande fondo filantropico di sempre dedicato esclusivamente al recupero di specie in via d'estinzione. Tra gli animali a rischio, quello che mi ha incuriosito di più è la tartaruga pancake. Ma secondo voi come sarà questa tartaruga pancake? Io me lo sono chiesto e mi sono anche informato, ve lo dico tra pochissimo. Intanto ci ascoltiamo Sal da Vinci con questa che possiamo definire una baciata italiana. Per voi, poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Allora, vi avevo promesso di spiegarvi questa tartaruga pancake, perché Leonardo Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos hanno lanciato questa iniziativa per salvare questi animali in via d'estinzione, e tra questi c'era la tartaruga pancake. Il suo nome, detta anche tartaruga frittella, deriva dalla forma unica del suo guscio, che ricorda il tipico dolce americano. A differenza delle comuni tartarughe, ha una corazza che hanno una corazza bombata, il suo è estremamente piatto e schiacciato, e anche leggero e flessibile. Qualcuno potrebbe pensare che per questo sia più vulnerabile. In realtà non è così, perché si infila rapidamente all'interno delle fessure delle rocce, poi respira, trattiene il respiro e, espandendosi, si incastra, quindi è difficile poi da tirare fuori. E mi è venuto spontaneo: ma quindi per quanto tempo trattiene il respiro? Trattiene il respiro per ben 30 minuti consecutivi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Cioffi, Carmela, alle 19.55, tra pochi minuti ascolteremo i titoli del TG1. Intanto andiamo in A1, qui tra località Aglio e Barberino del Mugello è segnalato un veicolo fermo in galleria in corsia di marcia. Il traffico in questo momento viaggia su due corsie, quindi è in aumento. Sulla variante di valico tra Firenzuola e località Aglio, traffico rallentato in direzione di Firenze. Diventano due i chilometri di coda tra Alteto e Ferrara Sud in direzione di Padova. Siamo sulla 13 Bologna-Padova.
1: Buongiorno, buongiorno.

0: io penso è uno scherzo.
1: Caro carburanti, via libera del governo alla proroga del taglio delle accise sul gasolio. Resta lo sconto di 17 centesimi fino al 25 di agosto. Vertice europeo dopo Ceuta, la Spagna, Italia revochi i controlli a frontiere, piante dosi, misura a tutela di tutti, ora hub in paesi terzi. Meloni, senza sicurezza non c'è libertà, opposizioni dall'esecutivo solo propaganda, modello Albania e fallimento, ancora scontro su caso del Mastro. Bulgaria nazischina assediano hotel che ospitava anche ragazzi ebrei italiani, una madre al TG1, mio figlio scosso, la comunità, provocazione antisemita. Stati Uniti, Iran, tra minacce e spiragli, Trump, ultima chance, Bessent, presto, accordo su Hormuz, nuova tensione, Houthi, Arabia Saudita. Morto per colpa mia, parla l'ex compagna dell'uomo che ha investito e ucciso Federico scambiandolo per un rivale, vorrei incontrare sua madre. Milano, l'ultimo saluto a Franco Baresi, migliaia di tifosi e i compagni di sempre, lacrime, ricordi e un coro unico, c'è solo un capitano. L'estate in musica di Serena Brancale, Al mio paese, scritta con Levante d'Elia, fa ballare l'Italia, la Puglia nel cuore, un forte legame con Napoli. Il mio punto di riferimento è Pino Daniele, dice al TG1, quando scrivo penso, lui avrebbe fatto così.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Godersi il mare significa anche salvaguardare questa immensa risorsa. Lo sappiamo bene noi della Guardia di Finanza, che sorvegliamo continuamente i nostri mari attraverso la nostra componente aeronavale. Quando sei in barca, non sottovalutare mai il sole e il caldo. Porta sempre molta acqua, usa creme solari e copriti per evitare i colpi di calore. Per una condotta sicura, la lucidità è fondamentale. Non assumere alcol o sostanze prima di metterti al timone, esattamente come faresti in auto. Per ogni necessità, ricordati di portare con te un telefono carico o una radio VHF efficiente, quest'ultima da tenere nel rispetto delle vigenti norme che ne disciplinano l'utilizzo a bordo. Infine, proteggi l'ecosistema. Non abbandonare rifiuti, evita sversamenti di carburante e rispetta le aree marine protette. Ascolta sempre le indicazioni delle autorità marittime. La collaborazione con la Guardia di Finanza, unica polizia del mare, contribuisce a rendere il mare più sicuro per tutti. Il rispetto delle regole tutela la tua incolumità e quella degli altri utenti del mare.
2: Estate con Rai Isoradio.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

Ricarico, io sono Francesco. Beh, in realtà io non sono Francesco, sono Claudio Campobasso, sono le 20.08 e questa è Raiso Radio. In questo momento alla parte tecnica c'è Carlo Boninsegna. Vi ricordo il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp ed SMS 348 103 10 10. Andiamo in autosole qui tra la località Aglio e Barberino di Mugello, traffico rallentato in direzione di Firenze. Sulla variante di valico tra Firenzuola e località Aglio, traffico rallentato in direzione sud. Sulla 10 Genova a Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e la 7 Milano-Genova, coda per traffico intenso in direzione di Genova. Sulla Genova-Roma, all'altezza di Civitavecchia Sud, coda per traffico intenso in uscita per entrambe le direzioni. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Altedo e Ferrara Sud, segnalato un chilometro di coda in direzione nord. Sulla 14 Bologna-Taranto è avvenuto un incidente al chilometro 568, sta causando un rallentamento del traffico tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est in direzione di Bari. Sulla 30 Caserta-Salerno, tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, incidente segnalato al chilometro 43 e 900 in direzione di Salerno.

20 e 16, Rai Isoradio. Diamo un'occhiata alla situazione della tangenziale ovest di Milano. Qui code per un chilometro a causa di un incidente tra Quinto De Stampi e la statale 412 della Valtidone in direzione dell'allacciamento A1 Milano-Napoli. E sempre parlando di A1, tra variante di Valico e Calenzano, traffico rallentato in direzione di Firenze.

Franco Marì, Napoleone. Sulla tangenziale ovest di Milano c'è traffico rallentato a causa di un incidente tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e la strada statale 412 della Valtidone. Ci arriva un aggiornamento che dice che in realtà il traffico ora è bloccato a causa di questo incidente. Siamo tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e la strada statale 412 della Valtidone in direzione dell'allacciamento A8 Milano-Varese. A quanto pare è coinvolto un motociclista, sono occupate corsia di marcia e sorpasso. Sulla 21 Torino-Brescia, incidente a causa di un incendio a 10 km dopo Voghera in direzione di Torino. Andiamo in A12 Roma-Civitavecchia, qui code a causa di traffico intenso all'altezza di Civitavecchia Sud in uscita per entrambe le direzioni. Restiamo vicini alla capitale, a Roma è riaperta Via del Mare, riaperta al traffico all'altezza di Via dei Cocchieri in direzione di Ostia.

Il ritmo della sera di Isoradio alle 20:31 ci riporta sulle nostre strade. La situazione del traffico complessivo continua a migliorare mentre arrivano aggiornamenti dalla A14 Bologna-Taranto, qui tra Foggia

code e traffico rallentato. Si tratta di un camper che si è ribaltato. Per quanto riguarda il raccordo Siena-Firenze, traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria a un chilometro prima di Colle Valdelsa Nord in direzione di Firenze. Sulla Torino-Bardonecchia, entrata temporaneamente chiusa a causa di lavori tra lo svincolo Susa Autoporto in direzione di Bardonecchia. E adesso ci ascoltiamo Tommaso Paradiso e la sua Agitare Coca-Cola. Questa è il Rai Radio, ancora qualche chilometro con Claudio Campobasso.

In the Navy, e questo è uno dei dischi più famosi dei Village People, uscito nel 1979. Sulla 10 Genova Ventimiglia, segnalata coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e la 7 Milano Genova in direzione di Genova. Sulla Genova Roma, all'altezza di Civitavecchia Sud, traffico rallentato e coda in uscita per entrambe le direzioni. Sulla 30 Caserta Salerno, segnalato un incidente al chilometro 43 900 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione di Salerno.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

fantasia. Biagio Antonacci, inconfondibile la sua voce. E adesso andiamo a dare uno sguardo alla situazione sulla strada statale 131 diramazione centrale nuorese, dove si registra traffico rallentato a causa di carichi dispersi un chilometro dopo l'incrocio Lula strada provinciale 38 in direzione dell'incrocio strada statale 131 Carlo Felice. Per quanto riguarda la 1 Roma-Napoli, ripristino, qui è segnalato un ripristino di un incidente tra lo svincolo Capua e svincolo Caglianello in direzione di Roma. E adesso arriva lui, il nostro grande Rino Gaetano, con questo successo del 1981, A mano a mano.

0: Charlotte Osi con la sua Start of Summer. Beh, non è proprio l'inizio dell'estate, in realtà è estate.
1: Direi
0: però
1: di
0: è l'inizio di Alessandro De Gerardis che mi ha raggiunto in studio.
1: Start of De Gerardis.
0: De Gerardis.
1: Ok. Bene, sì, sono pronto. Affrontiamo quest'ultimissima parte della serata fino alle 24:30. Tu sei prossimo allo stop, quindi stai per slacciare le cinture di sicurezza. Le allaccio io al tuo posto e continuo.
0: E ti lascio anche una situazione abbastanza tranquilla.
1: Ma di questo ti ringrazio.
0: Beh, speriamo che resti così.
1: Speriamo, speriamo.
0: E allora, adesso ci ascoltiamo Elodie e da Claudio Campobasso l'augurio di un buon viaggio e di una buona serata.
1: A tra poco. Sei Satana.

0: davanti a Lia.
1: Svegli dalla notte prima, con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un feeling.

0: Isoradio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. In apertura il caro carburanti. Dal Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio via libera al nuovo taglio delle accise sul gasolio e non solo. La soddisfazione di Giorgia Meloni in un post: sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, scrive la Premier. Continueremo a seguire tutte queste situazioni, pronti ad intervenire ogni volta che sarà necessario.
2: L'orizzonte è spostato dal 6 a martedì 25 agosto. Fino a quella data sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri. La riunione di governo non doveva occuparsi del dossier, al centro invece di un pre-vertice di Giorgia Meloni con i vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Lì si decide di prorogare la misura, sempre con particolare attenzione al diesel, perché la Premier lo ha sottolineato più volte. Quei costi incidono a cascata su quelli di beni primari e dunque sul bilancio delle famiglie. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera anche a 3 decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale. Il vice ministro dell'economia Maurizio Leo:
3: una serie di misure che attengono sia alle imprese sia alla fiscalità internazionale, ai tributi locali. Anche qui abbiamo un nuovo rapporto tra fisco e contribuente. Il terzo provvedimento riguarda i magistrati tributari.
2: Federica Ion, GR1.
1: Nel Consiglio dei Ministri, lo dicevamo, anche i provvedimenti per altri provvedimenti, per esempio per i campi flegrei, stanziati 100 milioni di euro per affrontare le prime conseguenze dell'attività sismica. Lo ha annunciato il ministro della Protezione Civile Musumeci. Le risorse serviranno a sostenere le famiglie colpite, a mettere in sicurezza gli edifici e a aiutare i comuni nella gestione dell'emergenza. Migranti, e ancora scontro tra Madrid e Roma, nonostante il ministro Piantedosi nella videocall con gli omologhi europei rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. L'esecutivo Sanchez chiede il ritiro della misura definita incomprensibile e il commissario europeo Brümmer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Sull'ipotesi dei centri di rimpatri nei paesi terzi restano però i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. A Ceuta intanto si riaccende l'allarme per un appello via social ad un nuovo assalto all'esclave spagnola per il prossimo 15 agosto. Nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen, attaccata e affondata una nave commerciale battente bandiera indiana. Lo denuncia il Ministero degli Esteri di Nuova Delhi, che precisa anche che tutto l'equipaggio, 14 in tutto i marinai a bordo, è stato tratto in salvo dalla guardia costiera yemenita. Minacce e urla antisemite contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. È successo domenica, quando un gruppo di nazischin ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava i ragazzi provenienti da Roma e Milano e che erano insieme ai loro educatori. Ferma condanna del presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e ha chiesto alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. La morte di Federico Venco, investito e ucciso da Mirko Bertellini, che lo credeva un rivale in amore. Ai microfoni di Elena Scarrone, lo straziante racconto della donna alla quale Federico aveva prestato soccorso.
4: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa.
5: Il primo pensiero di Valentina è per Federico Venco, morto a 36 anni. Si era fermato ad aiutarla sabato notte a Somma Lombardo.
6: Mi ha volato via il telefono. Mentre lo cercavo ero di schiena, dalle mie spalle è arrivata una moto che si è accostata davanti alla mia. Mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto.
5: Valentina stava andando all'appuntamento col suo ex Mirko Bertellini, 44 anni.
6: Noi avevamo appuntamento al bar, non andata tranquilla perché era un bar. A un certo punto siamo usciti dal paese e ci siamo trovati in una rotonda buia ed era appostato lì. E a un certo punto ho sentito sgommare fortissimo e mi sono accorta che era lui, ho detto è finita. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Corso verso di me, mi ha buttato per terra con tutta la moto, mi ha spinto, mi ha detto adesso tocca a te.
5: A salvare Valentina, 39 anni, un automobilista di passaggio, per Federico invece non c'era più nulla da fare. Mirko è accusato di omicidio volontario, ha un precedente per stalking.
6: Beveva, non sapevo che fosse consumatore proprio abituale.
5: Di cocaina?
6: Di crack.
5: L'aveva mai denunciato?
6: Mi aveva rotto il faro della moto con la mazza da baseball e aveva picchiato anche me. Non l'ho denunciato io in quell'occasione, ma sono intervenuti comunque i carabinieri.
5: Per il GR1, Elena Scarrone.
1: Il caldo non darà ancora tregua, 25 oggi le città da bollino rosso, dopo domani diventeranno 27, attese temperature oltre i 40 gradi con valori percepiti ancora più elevati. Allerta gialla invece per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria, una leggera diminuzione delle temperature prevista da venerdì. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo GR alle 22, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Amadeus, Rock Me Amadeus era Falco, uno dei tormentoni degli anni Ottanta. Torniamo a noi, al presente. Intanto buona serata da parte di Alessandro De Gerardis, Carlo Bonisegna nella parte tecnica, questa sera con Andrea Di Marco si alternano. Intanto incidente in A14 tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est in direzione di Bari, siamo al chilometro 568,8, un camper ribaltato. Altro incidente riguarda la 30 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, qui sono due auto coinvolte al chilometro 43,9, in entrambi i casi comunque non ci sono in questo momento code o rallentamenti da segnalare, è una situazione molto tranquilla relativamente alla viabilità. Vi do notizia di un incendio, riguarda la 30 tra Nola e Maddaloni, siamo al chilometro 9,500. Diamo uno sguardo anche alle chiusure, chiuso il tratto tra Aglio e Rioveggio sulla 1 in direzione di Bologna, chiusa Brescia Ovest sulla 4 in entrata in entrambi i sensi fino alle 5 di domani mattina. Chiusi gli svincoli di Imola in A14 in entrata verso Bologna e in uscita da Ancona, riapertura prevista alle 6 di domattina. Entrata chiusa Fornace e Zarattini sulla diramazione per Ravenna, qui la riapertura è prevista per il 6 agosto alle 21. Poi raccordo tangenziale di Bologna Borgo Panigale, chiusura di San Giovanni in Persiceto in entrata verso Bologna Borgo Panigale, riapertura alle 5 di domani. Raccordo tangenziale Bologna Borgo Panigale, chiuso anche il tratto tra la tangenziale di Bologna e la statale 9 Emilia in direzione di Borgo Panigale. Andiamo poi sulla tangenziale bolognese, chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde in direzione nord e in direzione sud con riapertura alle 5 di domani. Riaprirà alle 5 anche il tratto della 13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Per lavori è chiuso il tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, qui la riapertura è prevista per il 28 agosto. Uscita chiusa Maddaloni sulla 30 Caserta Salerno per le provenienze da Salerno, in alternativa si può utilizzare lo svincolo di Nola e Maddaloni riaprirà domani mattina alle 6, e alle 6 riaprirà anche lo svincolo di Vomero sulla tangenziale di Napoli, chiuso in entrata verso Pozzuoli. Sulla 3 Napoli-Salerno, chiusura di San Giovanni in entrata verso Salerno, qui la riapertura è prevista per il 24 agosto. Torniamo alla musica, San Giovanni e Clara con Le ragazze.

0: Dracula, Jenny, Tame Impala insieme, 21 e 18, il ritmo della sera su Rai Isoradio, saremo insieme fino alle 24 e 30, abbiamo visto le poche notizie attive, vi ricordo in particolare adesso questi due inviti alla prudenza relativi agli incidenti in A14 tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est verso Bari, chilometro 568 e 8, e poi sulla 30 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio verso Salerno, due auto coinvolte in questo incidente al chilometro 43 e 900. Un invito alla prudenza anche per la presenza dell'incendio che riduce la visibilità sulla 30 tra Nola e Maddaloni. Siamo al chilometro 9 e 5.
1: Nietzsche, che dice? Boh, boh. Nietzsche, che dice? Boh.

Eddie Vedder con Better Believe. Nessuna novità sulla viabilità, le notizie sul traffico sono praticamente assenti in questo momento, non abbiamo né coda né rallentamenti. Diamo due notizie di vento forte in A26 tra Baveno e la statale 33 del Sempione, anche sulla 25 tra Prato Rapeligna, Sulmone e Bussi Popoli, ma vedremo più nel dettaglio la situazione meteo tra circa due minuti.

0: E come già anticipato, ecco la situazione meteo. Siamo collegati con Vincenzo Capozzi. Buonasera.
1: Grazie, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Non accennano per il momento a cambiare molto le condizioni meteorologiche sulla nostra penisola. Anche la giornata odierna infatti è stata condizionata da gran caldo e da locali episodi di instabilità pomeridiana. Questi ultimi hanno interessato il settentrione e soprattutto la dorsale appenninica, rivelandosi in qualche caso di forte intensità. Non sono mancate forti grandinate, specie nelle zone interne della Campania. Attualmente isolati fenomeni stanno interessando solo la Val di Susa e dunque alcuni tratti dell'autostrada A32 e l'Alto Adige. Nelle ore notturne il tempo sarà stabile su tutta la penisola. Le temperature minime non subiranno variazioni di particolare rilievo rispetto alla giornata odierna e pertanto saranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, con punte sino a 26-28 gradi nelle aree costiere. Nel corso della giornata di domani le condizioni meteorologiche seguiranno un'evoluzione molto simile a quella osservata in questo primo scorcio del mese di agosto. Il tempo dunque sarà soleggiato nel corso della mattinata, mentre le ore pomeridiane saranno animate da instabilità in diversi settori montuosi. Il riferimento va soprattutto alle Alpi occidentali, al Trentino Alto Adige, all'Alto Veneto e all'Appennino centro-meridionale, dove vi sarà occasione per fenomeni a carattere temporalesco, accompagnati localmente da grandine e forti colpi di vento. Isolati temporali sono attesi nel pomeriggio di domani anche nelle aree interne della Sicilia e della Sardegna. Le temperature massime si spingeranno sino a 37-39 gradi nelle aree pianeggianti. Ho concluso, vi auguro un buon proseguimento di serata e buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: /auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: ANAS ricorda: alla guida utilizza le frecce durante le manovre di sorpasso e di cambio corsia. Renditi visibile, rispetta il codice della strada. Viaggia in sicurezza.

Dopo Sergio Caputo, Bimba se sapessi, abbiamo ascoltato Samurai J con Flamenco Paranoia. In questi giorni caldissimi, vi sarà sicuramente capitato di entrare in macchina dove c'è un'atmosfera veramente irrespirabile, 80 gradi. E beh, insomma, lasciare l'automobile parcheggiata all'aperto trasforma rapidamente l'abitacolo in un ambiente ad altissima temperatura. Secondo rilevazioni scientifiche, in presenza di una temperatura esterna di circa 30 gradi, l'interno di un veicolo può raggiungere i 50 e quando fuori sono 40 gradi si va anche oltre. E questo bastano anche 30 minuti per rendere un forno l'abitacolo. Il fenomeno è riconducibile all'effetto serra. I raggi solari attraversano i vetri, riscaldano le superfici interne e il calore rimane intrappolato nell'abitacolo. Oltre al disagio per i passeggeri, le temperature estreme rappresentano un rischio per gli oggetti dimenticati a bordo che possono deteriorarsi o subire danni. Di fronte a un'automobile surriscaldata, la reazione comune di molti automobilisti consiste nell'accendere immediatamente il condizionatore alla massima potenza. Questa procedura presenta tuttavia diversi svantaggi, richiede del tempo prima di produrre un raffreddamento percettibile e comporta un incremento del carico sul motore. L'uso intensivo dell'impianto di aria condizionata nei primi minuti di marcia può infatti aumentare il consumo di carburante dall'8% al 10%, traducendosi in un consumo supplementare stimato tra 0,2 e 0,4 litri l'ora. Per evitare questo aggravio ed espellere subito il calore accumulato, esiste un'alternativa basata sulle leggi della fisica. Il sistema è stato diffuso da Hannah Fry, docente ricercatrice con dottorato in dinamica dei fluidi e divulgatrice scientifica per la BBC. La procedura non richiede l'ausilio di dispositivi tecnologici, ma si basa su una semplice sequenza di azioni. Abbassare completamente il finestrino posteriore dal lato opposto a quello del guidatore. Aprire e chiudere rapidamente la portiera del conducente per due o tre volte consecutive. Dal punto di vista della fisica, la portiera del guidatore azionata verso l'esterno agisce in modo analogo a un grande pistone. Il movimento sposta l'aria circostante generando un'area di bassa pressione all'interno della zona anteriore dell'auto. Questa differenza di pressione innesca il fenomeno definito in fluido dinamica come bulk flow, cioè flusso di massa. L'aria calda e stagnante presente nell'abitacolo viene letteralmente risucchiata verso l'interno. Contestualmente la depressione richiama l'aria dall'esterno che, pur calda, presenta una temperatura notevolmente inferiore rispetto ai 50-60 gradi interni, attraverso il finestrino posteriore aperto, generando un ricircolo immediato in grado di abbassare la temperatura prima ancora di mettere in moto il veicolo. Insomma, non sarà un fresco assoluto, ma è sempre meglio, diciamo, meno caldo, eh? Lo so, approfittate magari anche per mettere un copriparabrezza davanti, in modo, se non altro, che riusciate a tenere il volante in mano, perché spesso è difficile anche guidare e prendere il volante in mano perché scotta. Allora, torniamo alla musica. Weather Report, Birdland.

0: Felizia fuggi scattare una foto.
1: Elisa con amore sta piovendo in A5 tra Courmayeur e sud il Monte Bianco, risolto l'incidente in A30 tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione di Salerno, rimane attiva la segnalazione di incidente ma senza ripercussioni sulla viabilità in A14 tra Foggia zona industriale e Cerignola Est. Torniamo a parlare di temperature calde. Il Mediterraneo è in fiamme con temperature record che sfiorano i 30 gradi Celsius. Per l'autunno questo significa un'arma carica, ma se sarà puntata contro la Germania dipende da un singolo cambiamento meteorologico. Mi spiego meglio. Sono cifre che fanno sudare anche i meteorologi più esperti. In alcune zone la temperatura superficiale del Mar Mediterraneo ha raggiunto i 30 gradi, valori che in passato si registravano solo a fine estate. Quest'anno sono arrivati con settimane di anticipo. Il mare immagazzina calore come un gigantesco radiatore e questo calore non si disperde facilmente. Rimarrà immagazzinato fino all'autunno ed è proprio allora che diventerà un problema, certamente per l'Europa meridionale e forse anche per noi in Italia. La questione cruciale non è se ci sarà una tempesta, ma dove ci sarà. Ogni grado in più di temperatura nell'acqua significa più energia nell'aria sovrastante, evaporazione, umidità, spinta di galleggiamento, tutto ciò si propaga verso l'alto e non appena la prima aria fresca proveniente da nord soffia sul mare ancora rovente in autunno. Il contrasto di temperatura è il combustibile. Questo contrasto dà origine ai famigerati temporali autunnali del Mediterraneo, inondazioni improvvise sulle coste d'Italia, Spagna e Croazia, piogge torrenziali che cadono in poche ore, equivalenti a mesi di precipitazioni. Il mare è insolitamente caldo e di conseguenza il potenziale di tempeste è insolitamente elevato. Un termine sta circolando negli ambienti meteorologici, il Medicane, sarebbe l'Hurricane, cioè l'uragano mediterraneo, Medicane. Si riferisce a questo ciclone mediterraneo che presenta una sorprendente somiglianza con un vero uragano, con un occhio rotante, raffiche di vento con forza di uragano e piogge torrenziali. L'acqua calda fornisce proprio l'energia da cui questi sistemi traggono la loro potenza, ma l'acqua calda da sola non basta a creare una tempesta, richiede anche la giusta configurazione meteorologica in quota, aria fredda ad alta quota e scarso wind shear. Se tutte queste condizioni coincidono, il prossimo Medicane potrebbe essere significativamente più intenso rispetto a un anno normale. Queste tempeste non diventeranno necessariamente più frequenti, ma diventeranno più pericolose. Ma c'è anche un altro lato della medaglia, e molti di noi lo conoscono dagli anni passati. Se un forte sistema di alta pressione si stabilisce sull'Europa centrale, qualsiasi sistema di bassa pressione circostante viene spinto verso sud. Di conseguenza le tempeste imperversano sull'Italia e sui Balcani mentre qui splende il sole. Quello che sembra un clima da sogno ha un retrogusto amaro. La mancanza di pioggia significa che i terreni già aridi si seccheranno ulteriormente. L'ottobre dorato si trasformerebbe quindi in un autunno segnato dalla siccità, esaurendo ulteriormente le riserve idriche. Bello da vedere, ma un problema reale. Non è ancora chiaro quale dei due scenari prevarrà. E chiunque affermi il contrario vi sta semplicemente vendendo i biscotti della fortuna. È impossibile prevedere l'andamento generale del clima con così tanto anticipo. L'unica certezza è che entrambi gli estremi saranno più pronunciati quest'anno rispetto agli anni precedenti.
2: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

Giselle con Dimanche, l'abbiamo ascoltata dopo Miss Rain con il suo Lunedì Nero. Vediamo le chiusure, sono tante, eh? In A1 tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, poi Dalmine e Seriati in A4 chiusa, o meglio qui c'è una scorta di veicoli per lavori in direzione di Brescia, poi in A7 chiusura di Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano, Castellanza deviazione in uscita da Varese per lavori, tratto chiuso in A8 tra Castronno e Solbiate Albizzate verso Milano, chiusura anche in A26 tra la 10 e Ovada, tra Genova e Ovada verso Gravellona Toce. Entrata di Novi Ligure chiusa sulla diramazione Predosa Bettole in entrata verso la 26, chiusa anche in uscita per chi proviene dalla 7. Sempre il senso unico alternato per lavori agli svincoli di Vercelli Ovest sulla diramazione Stroppiana Santià in entrata e in uscita. Sulla 10 chiusa Genova Aeroporto in entrata in entrambi i sensi. Chiusura del raccordo tra la 10 e la 6 a Savona in direzione est e ovest. Sulla 12 chiusura tra Genova Est e Bivia 7 verso Genova. In A1 Fidenza chiusa in entrata in entrambi i sensi. Poi tratto chiuso in A1 tra Aglio e Rioveggio verso Bologna. Chiusura in entrata di Brescia Ovest in entrambe le direzioni sulla 4. In A14 chiusa Imola in entrata verso Bologna, in uscita da Ancona, sulla diramazione per Ravenna chiusa Fornace Zarattini in entrata in direzione di Ravenna, raccordo della tangenziale di Bologna Borgo Panigale, chiusura di San Giovanni in Persiceto, chiuso anche il tratto tra la tangenziale di Bologna e la statale 9 Emilia. Sulla tangenziale di Bologna chiuso lo svincolo 3 Ramo Verde in direzione nord e sud, chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro in entrata verso l'Autosole, chiuso anche il tratto tra lo svincolo 7 bis della statale 64 per Ferrara e lo svincolo 6 Castelmaggiore in direzione dell'autostrada del Sole. Poi ancora chiusura tra lo svincolo 10 zona industriale Roveri e lo svincolo 12 statale 65 della Futa, chiusura anche dello svincolo 11 San Vitale, 11 bis Castenaso Ravenna. In A27 chiusura tra Vittorio Veneto Nord e lo svincolo di Velluno in direzione del Cadore della statale 51, in A13 chiusura tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova, chiusura in A13 tra Rovigo e Villa Marzana, Rovigo Sud in direzione di Bologna, raccordo A1 tangenziale di Bologna, chiuso il bivio con la tangenziale, poi tratto chiuso tra Val di Chiane e Monte San Savino in A1 in direzione di Firenze, scorta di veicoli per materiali dispersi tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, diramazione Roma Nord, chiusura del bivio con la 1 in direzione nord dal grande raccordo anulare. In A14 abbiamo la chiusura del tratto Forlì Cesena Nord in direzione sud, quindi verso Ancona. Sulla 11 chiusura di Pistoia in uscita da Pisa, Portonaccio chiuso il tratto tra Portonaccio e la tangenziale est sul tratto urbano della 24 in direzione della tangenziale est. Abbiamo poi il tratto urbano della 24 con chiusura tra tangenziale est e Portonaccio, appunto verso il grande raccordo anulare, quindi sia verso la tangenziale che verso il raccordo. Chiuso il nodo della 1 con la diramazione di Capolichino in direzione sud da Roma, siamo nella zona di Napoli. Incidente, ricordiamo, in A14 tra Foggia zona industriale Cerignola Est verso Bari. Uscita chiusa in A30 Maddaloni per le provenienze da Salerno, Castel San Giorgio chiusa in entrata verso Salerno in uscita da Caserta. Sulla tangenziale di Napoli chiusura di Vomero verso Pozzuoli, San Giovanni in entrata verso Salerno sulla 3 è chiusa, Torre del Greco chiusa in entrata verso Salerno e sempre in direzione di Salerno chiuso anche il tratto tra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, ed è chiuso anche lo svincolo di Torre Annunziata Nord in entrata verso Napoli e il tratto verso Napoli tra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco. Questa è la situazione al momento, quindi tante chiusure questa notte, alcune riapriranno tra le 5 e le 6 e alcune, come abbiamo detto più volte, sono a lunga scadenza, poi le rivedremo nel dettaglio più tardi. Adesso Fabrizio De André con questo suo napoletano, il Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale, mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele, un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se ha fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacce cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendio che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che a Ciccirinella, compagna di cielo, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cielo, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

La novità dei Rolling Stones che da un po' di tempo sta girando su Raiso Radio, questa bella canzone In the Stars, che dimostra ancora l'energia di questo mitico e storico gruppo. Allora andiamo sulla 5, dove sta piovendo tra Courmayeur e il Monte Bianco. Vento forte in A26 tra Baveno e la statale 33 del Sempione, vento forte in A25 tra Prato Rapeligna, Sulmone e Bussi Popoli. Viaggiate tranquilli perché la situazione è veramente amena, per così dire, visto che non ci sono code o rallentamenti, quindi cerchiamo di non rovinare questa sorta di idillio. Allora, tra poco faremo un tuffo nel passato con la nostra macchina del tempo Summer Breeze, che ci riporterà ai successi, alle canzoni che hanno caratterizzato l'estate di qualche anno fa. Ne parleremo a breve, intanto arrivano The Strokes e questa è una novità, Lonely in the Future.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccoci pronti a viaggiare nel tempo, tre viaggi distinti, il primo nel 1980, il secondo nel 2017, il terzo addirittura nel 1957. Vediamo se stimoliamo i vostri ricordi, poi le canzoni ve le presenterò alla fine. Iniziamo intanto con il 1980.

57, che è stato rappresentato da Pat Boone e la sua Love Letters in the Sand. Torniamo al presente, segnalando un incidente sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio al Bivio a 14 in direzione sud verso l'autostrada a 14. Unica notizia degna di nota in questo momento, non ci sono comunque code, almeno fino a questo momento, da segnalare. Si continua allora con la musica, i Pinguini Tattici Nucleari. Qui siamo tornati al presente con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Yeah. Bene, abbiamo terminato il nostro viaggio nel tempo, abbiamo ascoltato nell'ordine Luna di Gianni Togni, era il 1980, Pamplona di Fabio Fibra e dei giornalisti nel 2017, abbiamo terminato con un bel tuffo nel passato, il 1950.

Mars con Oh My Soul. Incidente sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio, il bivio con la 14 in direzione sud si è verificato al chilometro 1 e 400. Altro incidente riguarda la 1 tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze, incidente al chilometro 402. In entrambi i casi comunque non ci sono ripercussioni relative alla viabilità. Voglio ricordare intanto che è terminata la scorta di veicoli tra Dalmine e Seriate in A4 verso Brescia ed è in atto una regolazione del traffico al traforo del Monte Bianco tra Piazzale Italiano e Piazzale Francese in entrambe le direzioni, tempi di attesa 30 minuti, quindi si viaggia a senso unico alternato o verso la Francia o verso l'Italia. Andiamo ad un altro confine, quello tra Italia e Svizzera, sulla 9 Lainate Como Chiasso abbiamo una chiusura tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, riapertura prevista domani mattina alle 5. Ricordo questa notte la chiusura anche del tratto in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Riapertura anche in questo caso prevista per le 5 di domani mattina. Sulla 1 chiusura tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze. Vedremo poi altre chiusure più tardi, adesso ci vediamo a casa, nel senso che è il titolo della canzone di Dolce Nera.

0: GR1.
1: Buonasera da Francesca Giannini. Il governo proroga il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. La decisione nel Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio, l'ultimo prima dello stop estivo. Nella riunione rafforzati anche gli interventi per i campi flegrei dopo il sisma, con nuove risorse a sostegno delle famiglie colpite e per la messa in sicurezza degli edifici. Delibera anche alle assunzioni nella scuola a tempo indeterminato per oltre 46.000 insegnanti, di cui quasi 11.000 di sostegno. Soddisfatta la Premier Meloni, sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ha scritto in un post. Continueremo a seguire queste situazioni, pronti ad intervenire ogni volta che sarà necessario. Migranti, ancora scontro tra Madrid e Roma, nonostante il ministro Piantedosi nella video call con gli omologhi europei rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro il governo spagnolo. L'esecutivo Sanchez chiede il ritiro della misura definita incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Sull'ipotesi dei centri di rimpatri nei paesi terzi restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. E nell'exclave spagnola intanto si riaccende l'allarme per un appello via social ad un nuovo assalto per il 15 agosto. E prima del Consiglio dei Ministri a Pozzuoli c'era stata una manifestazione di protesta per chiedere l'intervento dello Stato.
2: Pozzuoli esiste ancora, dice lo striscione in testa al corteo. Un migliaio di persone, collettivi, associazioni, cittadini, la banchina del porto occupata pacificamente, poi i collegamenti per Ischia e Procida riprendono. Una delegazione di manifestanti sarà in prefettura, dove è atteso per un vertice il ministro dell'interno Piantedosi. E proprio in prefettura si è riunito il centro coordinamento soccorsi. Le istituzioni stanno facendo di tutto per alleviare i disagi dei cittadini, dicono il presidente della regione Fico e il prefetto di Bari.
3: Oggi abbiamo 36 squadre di verifica dei vigili del fuoco.
2: La stima è di chiudere le verifiche tra domenica e lunedì della prossima settimana. A Pozzuoli sono circa 700 gli sfollati, 38 a Monte di Procida. Finora 568 persone hanno trovato autonomamente una sistemazione alternativa. 14 gli edifici di culto danneggiati, mentre i lavori di ripristino dell'intera tratta della Cumana dovrebbero durare ancora un mese. 13 infine le scuole inagibili, ma solo 3 destano preoccupazione in vista della riapertura a settembre. Napoli, Fabio Forlano, GR1.
1: Recuperato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella, scomparso oltre un mese fa nel lago di Vico.
4: I sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia hanno riportato a riva il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico nel Viterbese dal 27 giugno scorso. La salma è stata ritrovata poco dopo le 12-19 metri di profondità, a circa 500 metri dal punto dove si era immerso 40 giorni fa e non era riemerso forse a causa di un malore. Le ricerche non si sono mai interrotte, uomini arrivati da ogni regione con mezzi tecnologici di ultima generazione. Vincenzo Nardelli, ispettore sommozzatore esperto dei vigili del fuoco.
5: L'operazione comunque è stata complessa, da poca visibilità, quindi anzi l'assenza di visibilità data dalla sospensione del fondo.
4: Si chiude un periodo di straziante attesa, così la ministra Roccella, dopo il ritrovamento. Il corpo ora si trova al Verano a Roma, l'autopsia probabilmente giovedì. La ministra ha ringraziato la squadra che con umanità e dedizione ha cercato il marito. A lei e alla sua famiglia il cordoglio di tutte le istituzioni. Isabella Di Chio, GR1.
1: Ultime ore per pagare la rata unica della rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata delle cartelle introdotte dalla legge di bilancio 2026. C'è tempo fino a domani. Lo stesso termine vale anche per la tredicesima rata della rottamazione quater e per la quinta rata dei piani di riammissione. Chi non paga o lo fa in ritardo, versa solo una parte dell'importo, perde i benefici della definizione agevolata. Con il tempo dell'orologiaio, appena arrivato in libreria, Maurizio De Giovanni chiude la saga della primula rossa della lotta armata. Abbiamo intervistato l'autore.
6: Una vicenda che affonda le radici negli anni di piombo. Maurizio De Giovanni interroga il passato da scrittore con un noir che inizia come una storia d'amore per rivelare retroscena, tradimenti, segreti terribili.
7: Mi sono sempre posto un po' il problema dal punto di vista narrativo di che cosa sia successo ai ragazzi che allora avevano 30 anni, che cosa gli è successo dopo, cosa sono diventati adesso e come adesso vivono il mondo e il rapporto con i figli e con i nipoti.
6: La storia dell'orologiaio ha dentro gli anni di piombo trame politiche oscure, poteri occulti, ma anche l'ossessione del politically correct, la lotta senza quartiere del Me Too. Non è un romanzo un po' ambizioso?
7: Ci sono tutti gli argomenti che viviamo noi quotidianamente, noi che alziamo lo sguardo e ci guardiamo attorno. Volevo conservare questo senza avere l'ambizione di proporre teorie o schemi, immaginando tutta una serie di puntini a cui dare i numeri per tentare di unirli in un'unica figura.
6: È un noir con il ritmo di un thriller?
7: Ma il primo è sicuramente un romanzo nero. Questo forse è più le caratteristiche del thriller, nel senso che è una corsa contro il tempo, è un romanzo veloce, credo che sia. Questa è la principale caratteristica proprio della narrativa di genere ed è il motivo per cui ci fa tanta compagnia.
6: Paola D'Angelo, GR1.
1: E in chiusura lo sport con gli europei di nuoto di Parigi, quarto oro per Chiara Pellacani nel trampolino da 3 metri. Quarta l'altra finalista italiana, Elisa Pizzini per la Pellacani, si tratta della 10ª medaglia continentale della carriera. Prossimo GR a mezzanotte, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
9: Perché ti sei fermato?
8: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
9: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
8: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
9: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
8: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
9: Rai Radio 15, Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
8: Vai su tvsat.tv.

Comfortably Numb, i Pink Floyd. Ritroviamo la musica dopo il GR1 delle 23, ci ritroviamo anche noi per arrivare al termine di questo ritmo della sera. C'è Carlo Boninsegna nella parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Saremo insieme fino a mezzanotte, poi giornale della mezzanotte, e ci ritroveremo per i saluti alla fine del giornale radio. Intanto è risolto l'incidente sul raccordo di Casalecchio tra Bologna e Casalecchio e il bivio a 14, mentre abbiamo ancora attiva la segnalazione dell'incidente tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze, incidente al chilometro 402, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Al traforo del Monte Bianco ricordiamo un senso unico alternato, è in atto una regolazione del traffico e il tempo di attesa è di 30 minuti, quindi si viaggia per mezz'ora da un lato, per mezz'ora dall'altro lato. Intanto è terminata la scorta di veicoli per l'incidente sul raccordo di Casalecchio tra la 1 e la A14. Non ci sono più le scorte dei veicoli per i materiali dispersi in A1 tra Fabbri Chiusi e tra Valmontone e Anagni. Ricordiamo la chiusura tra Ceprano e Frosinone verso Roma per lavori, riapertura prevista alle 6 di domani mattina, e cessata la scorta di veicoli per l'incidente in A14 tra Foggia, zona industriale, e Cerignola Est verso Bari. Arrivano mais e colapesce, cattive abitudini.

Carol G, Manu Chao con Viajando por el Mundo. E a proposito di viaggi, avete mai viaggiato col telomare sul sedile? Occhio alla multa e ai risarcimenti in caso di incidente. Sono in tanti a stendere il telomare sul sedile della propria auto dopo essere stati in spiaggia. Si tratta di una vecchia abitudine presa per proteggere la tappezzeria non solo dalla sabbia ma anche dall'acqua di mare. Non solo, il telo non mette a contatto con il sedile, spesso e volentieri bollente dopo le molte ore trascorse sotto il sole. Esaminando il codice della strada, vediamo che non esistono divieti rivolti proprio a questa consuetudine che viene vista come assolutamente innocua. Tuttavia, in molti non sanno che questo comportamento mette a rischio l'incolumità di chi guida e di tutti gli altri che si trovano a bordo della vettura. Il telomare, per quanto possa apparire strano, ostacola il funzionamento delle cinture di sicurezza e degli airbag. Questi due dispositivi di sicurezza hanno lo scopo di bloccare il corpo in modo corretto, impedendo urti anche mortali e proteggendo organi e tessuti molli. Stendere un telo sul sedile altera l'attrito tra il corpo umano e la seduta, compromettendo il funzionamento dei dispositivi di sicurezza. Questo fenomeno si chiama submarining e si riferisce alla posizione del nostro corpo. Il bacino scivola finendo sotto la fascia addominale della cintura. Quest'ultima finisce per comprimere l'addome, una zona del corpo estremamente morbida che rischia danni anche gravi in caso di incidente. Nei casi peggiori possono rompersi la milza, il fegato, addirittura l'intestino, con tanto di rischio di emorragie interne. E non solo. La presenza del telo altera anche la percezione di quei sistemi che permettono l'apertura dell'airbag. Il dispositivo potrebbe addirittura arrivare a non aprirsi. Come abbiamo visto, non esiste una norma specifica che vieta di stendere il telomare sul sedile. Tuttavia, l'articolo 141 del codice della strada impone a chi guida di mantenere il controllo dell'automobile e adottare sempre comportamenti compatibili con la propria sicurezza e la sicurezza di chi è a bordo. Di conseguenza sono sanzionabili tutti quei comportamenti che mettono a rischio l'incolumità di conducente e passeggeri. Come se ciò non bastasse, se in caso di controlli post incidente risultasse che eventuali lesioni sono state provocate o possono essere riconducibili alla presenza di un telomare, potrebbero esserci delle variazioni dal punto di vista della liquidazione del denaro da parte delle compagnie assicurative. Il risarcimento può essere ridotto, in questo caso si fa riferimento all'articolo 1227 del Codice Civile.

riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi,

0: buona domenica.
1: Safe con buona domenica. Andiamo sulla diramazione Gallarate Gattico. Ricordiamo la chiusura tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione nord. Sulla 9 chiusura tra Lago di Como e Como Centro verso Lainate. Chiusura in A26 tra Gemme e Borgo Manero, poi tra Genova e Ovada. In entrambi i casi verso Gravellona Toce. Sulla 10 chiusura tra Renzano e il Bivio A26. Ricordiamo in A1 la chiusura tra la 14 e il raccordo di Casalecchio verso Firenze, è chiuso anche il tratto appenninico tra Aglio e Rioveggio direzione Bologna. Altre chiusure sul tangenziale di Bologna, chiuso il tratto tra 7 bis e 6, quindi tra la statale 64 e Castelmaggiore, chiuso anche il tratto tra 10 e 12, cioè zona industriale Roveri e statale 65 della Futa. A 27 Venezia Belluno, chiusura tra Vittorio Veneto Nord e lo svincolo di Belluno in direzione della statale 51 d'Alemagna, ricordiamo anche la chiusura in A13 tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Sulla 1 chiusura tra Val di Chiana e Monte San Savino, ricordiamo che tra Chiusi e Val di Chiana si è verificato un incidente al chilometro 502, ma non ci sono ripercussioni. Chiusura anche tra Ceprano e Frosinone sulla 1 in direzione di Roma. Sulla diramazione di Capodichino, chiuso il tratto tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli, e sulla tangenziale di Napoli chiuso il tratto tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli, e anche tra Camaldoli e zona ospedaliera chiusura verso Capodichino. Sulla tangenziale è chiuso anche il tratto tra la fine della stessa e Doganella in direzione di Pozzuoli. Sulla 3 chiusura fra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord, sia in direzione di Salerno che in direzione di Napoli. Arrivano i Commodores con Easy.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: E ciao!

Achille Lauro con Comuni Immortali, 23:40, e a quest'ora la fanno da protagonista alle chiusure. Ne abbiamo viste alcune prima, ne vediamo altre adesso perché sono veramente tante. In A10 abbiamo la chiusura di Genova Aeroporto in entrata in entrambe le direzioni, sulla 1 chiuso il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano, chiuso anche il bivio tra la 4 e la tangenziale nord di Milano. Nel frattempo è terminata la regolazione del traffico al traforo del Monte Bianco a senso unico alternato, quindi si viaggia in entrambi i sensi contemporaneamente e non alternativamente come fino a poco fa. Andiamo sulla diramazione Pedrosa Bettole, dove c'è l'entrata di Novi Ligure chiusa verso la 26 e l'uscita sempre di Novi Ligure chiusa per chi proviene dall'autostrada A7. Chiuso il bivio tra la Complanare di Savona e la 6 Torino-Savona in direzione est da Ventimiglia. Sulla 12 chiusura tra Genova est e il bivio con la 7 in direzione Genova. Abbiamo la chiusura del tratto appenninico, questo lo ricordiamo, tra Aglio e Rioveggio in direzione di Bologna fino alle 6 di domani mattina. Poi abbiamo anche la A27 che vede una chiusura, quella tra Vittorio Veneto Nord e Belluno in direzione del Cadore. Sulla 13 chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova e quello tra Rovigo e Villa Marzano Rovigo Sud in direzione di Bologna. Ricordo ancora questo incidente segnalato al chilometro 402 della 1 tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze.

E se ne va Pino Daniele con questa primavera, e tra poco se ne va anche questo martedì, perché si sta avvicinando la mezzanotte, ci sarà il giornale della mezzanotte, dopo il quale ci saluteremo. Vi ricordo la chiusura in A1 tra il Bivio e 14 e il raccordo di Casalecchio in direzione di Firenze. Andando in Liguria, chiusura tra Genova Est e il Bivio con la 7 verso Genova, chiuso anche il nodo tra la Complanare di Savona e la 6, sia in direzione est della Ventimiglia che in direzione ovest da Genova. E proprio nella zona sempre ligure abbiamo la chiusura tra Renzano e il Bivio a 26 sulla 10 verso Genova, chiuso anche lo svincolo di Genova Aeroporto in entrata in entrambe le direzioni. Sulla 7 chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano, sulla 8 chiusura di Castellanza in uscita da Varese, chiuso anche il bivio tra la 4 e la tangenziale nord di Milano in direzione est per le provenienze da Torino, e chiuso il tratto della 1 tra Firenze e Fiorenzuola direzione Milano.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Prorogato il taglio delle accise 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto, la Premier Meloni: continueremo a fare la nostra parte. Ceuta allarme per una possibile nuova invasione a Ferragosto, al vertice di Bruxelles scontro Roma-Madrid, piante dosi, accelerare sugli hub per i rimpatri. Slogan e saluti ai nazisti a Sofia contro un gruppo di giovani ebrei italiani, il presidente della comunità ebraica: non siamo più liberi di viaggiare. Capi Flegrei, dopo il terremoto manca l'acqua, i cittadini protestano e bloccano il porto di Pozzuoli, dal governo 100 milioni di euro. Caldo record di bollini rossi, giovedì allerta in tutte 27 le città monitorate, per contrastare l'afa c'è chi punta sugli alberi. Europei di nuoto, Chiara Pellacane nei tuffi fa la storia, quarto oro in quattro gare, vittoria anche per Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri. Buonasera da Massimo Cecchini. Dagli agenti alle frontiere al riconoscimento facciale, molti provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri, particolare attenzione al contrasto al caro carburanti, su cui la Premier Meloni interviene anche con un post sui social.
3: Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari, dice Giorgia Meloni annunciando la proroga al 25 agosto del taglio delle accise sul diesel. 17 centesimi al litro, scandisce la Premier, che prima di riunire il Consiglio dei Ministri si confronta coi vice Salvini e Tajani. Dal 25 agosto tornerà in vigore il meccanismo delle accise mobili, precisa ancora Giorgia Meloni, che assicura: monitoriamo il complicato quadro internazionale. Il Consiglio dei Ministri dà il via libera, fra gli altri, al provvedimento che rafforza gli interventi per i campi flegrei, dossier su cui la Premier presiede una riunione a Palazzo Chigi. E sul fronte sicurezza, all'assunzione straordinaria di 500 poliziotti per servizi di controllo alle frontiere. Al vertice di emergenza tra i ministri dell'interno dell'UE, in cui Madrid chiede a Roma di revocare i controlli in area Schengen, il ministro Piantedosi ribadisce la linea ferma sui migranti, chiedendo all'Unione Europea di usare qualsiasi strumento contro i paesi terzi non collaborativi e rilanciando il modello degli hub fuori dall'Unione, come quello in Albania. Federica Ionta, GR1.
2: Tra le misure più attese dunque la proroga del taglio delle accise sui carburanti. Allora sentiamo cosa prevede il decreto e cosa accadrà alla scadenza.
4: Provare a mitigare il rialzo del costo al distributore dei carburanti, che ha superato i 2 euro al litro sulla rete ordinaria a causa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Da qui il taglio di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Si tratta di una proroga e solo per il gasolio e per 19 giorni. È quanto il Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima della pausa di mezz'estate, ha deciso riguardo le accise sui carburanti. Una scelta che comporta un onere di 245 milioni di euro, per coprire i quali, ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, sono state tagliate un po' di spese ai ministeri, che non ne sono rimasti molto contenti. Ma poi, aggiunto, vedremo. Solo dopo il 25 agosto entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili. La proroga della riduzione di 17 centesimi delle accise sul gasolio rappresenta un segnale positivo, secondo la CISL, che chiede però risposte strutturali. Il Codacons lamenta il mancato intervento sulla benzina, mentre il centro studi di un'impresa calcola che con questo intervento ci sarà un risparmio tra i 25 e i 30 euro al giorno per un mezzo pesante. Paola Bonanni, GR1.
2: E nel Consiglio dei Ministri ha approvato anche il decreto legislativo per la riforma della Corte dei Conti e della responsabilità per danno erariale. Sul testo, che ora sarà inviato alla Conferenza Unificata, alla Conferenza Stato-Regione e poi alle commissioni parlamentari, l'esecutivo si dice pronto a miglioramenti. Secondo l'Associazione Magistrati della Corte dei Conti, però, con questa riforma il governo attenta all'autonomia della magistratura contabile. In apertura di giornale abbiamo accennato alle parole del ministro Piantedosi al vertice di Bruxelles sulla crisi migratoria dopo Ceuta, riunione in videoconferenza con qualche momento di tensione, come racconta l'inviato.
5: È durato oltre 3 ore il vertice dei ministri dell'interno del vecchio continente, riuniti in videoconferenza per trovare una risposta comune alla crisi di Ceuta. È stata una prova di resilienza per l'Europa, una prova ampiamente superata, scandisce il commissario agli affari interni, Brunner. Il vertice è servito a ribadire la solidarietà nei confronti della Spagna e soprattutto a sottolineare l'intesa nel vecchio continente sulla necessità di rafforzare i confini esterni dell'Unione, potenziare i rimpatri, implementare la collaborazione con gli stati terzi. Nessuno è entrato nell'area Schengen, assicura la Commissione, e lo ribadisce il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, che attacca l'Italia.
0: E immediatamente se levanten esos controles porque...
5: Revochi subito i controlli, non servono, scandisce, sottolineando ancora una volta che la zona di Schengen non è mai stata in pericolo. La scelta del nostro esecutivo, quindi, di sospendere il trattato di libera circolazione appare incomprensibile. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: E su Ceuta un nuovo allarme. Alcuni media riferiscono di messaggi diffusi sui social da account marocchini che invitano a un nuovo assalto di massa all'enclave il 15 agosto. Nelle acque spagnole al largo delle Baleari ancora una tragedia. 17 migranti sono morti su un barcone alla deriva da circa 2 settimane. Solo 2, i superstiti. Ed è proprio su migranti e controllo delle frontiere che si concentra il confronto tra maggioranza e opposizioni.
6: Priorità a rimpatri e difesa dei confini per Fratelli d'Italia, che con Augusta Montaruli rivendica il ruolo del governo nell'indicare la linea sull'immigrazione all'Europa, un tema che unisce l'intera maggioranza. Deborah Bergamini, Forza Italia.
7: Rimpatri più facili, cooperazione con i paesi di provenienza e un duro contrasto ai trafficanti di persone.
6: Il centrodestra sottolinea anche il nuovo taglio delle accise, fondamentale aiutare famiglie e imprese per Matteo Salvini. Solo provvedimenti temporanei replicano dal PD. Niente per la benzina, ripropongono un decreto già fallito, attaccano i 5 Stelle. Progressisti uniti anche nel criticare la sospensione di Schengen decisa dal governo. Riccardo Maggi, più Europa.
8: Anziché dire agli italiani come intendono ridurre il costo del carburante, il governo Meloni lancia la palla estiva della sospensione di Schengen e dell'invasione dei migranti.
6: Prove di disgelo intanto tra Conte e Schlein. I due leader si incontrano a pranzo, ma le distanze sull'Ucraina restano, con il presidente del movimento che prima spiega: la nostra posizione è la stessa da 4 anni. Poi in serata attacca l'Europa. Più che volentieri interosi servono coraggiosi, e nel PD si apre un altro fronte con i riformisti che non condividono la risoluzione unitaria con AVS e 5 Stelle sull'utilizzo dei fondi europei per la difesa. Daniele Petraroli, GR1.
2: E sul fronte della politica estera, Roma ospita un nuovo round di colloqui tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti. Obiettivo: ampliare le aree del sud affidate all'esercito di Beirut dopo il ritiro dello Stato ebraico. Netanyahu nel frattempo ribadisce: da Gaza nessun passo indietro senza il completo disarmo di Hamas. Nel Golfo Persico intanto, nonostante le smentite di Teheran, Washington punta ad un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz già nei prossimi giorni.
9: Scott Bessent, il segretario al tesoro americano, a rompere gli indugi. L'atteso accordo tra Washington e Teheran potrebbe essere imminente con la riapertura dello stretto di Hormuz. Non si spinge a evocare la fine delle ostilità, ma auspica una situazione più normalizzata in questo conflitto, escludendo le ipotesi di pedaggio per il transito delle imbarcazioni a Hormuz. Più cauto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Sono stati fatti dei progressi, ma non siamo ancora giunti ad una conclusione, sottolinea, ma aggiunge: confidiamo di arrivarci a breve. E Trump sente al telefono l'emiro del Qatar Al Thani. Dal sovrano arriva un appello al dialogo. Proprio il Qatar, uno dei paesi mediatori, conferma che gli sforzi per una soluzione diplomatica stanno proseguendo, pur senza colloqui diretti tra americani e iraniani. Mentre diversi media, tra i quali la CNN, avvertono: questa guerra sta esercitando una pressione senza precedenti sulle scorte di missili statunitensi, che hanno raggiunto livelli pericolosamente bassi. Le forze armate americane avrebbero impiegato quasi tutti i missili intercettori e quelli terra-terra a lungo raggio. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E proprio in questo momento la notizia della CNN relative alle scorte di missili statunitensi è stata contestata via social dal capo del Pentagono. Quel titolo non è vero, CNN vergognatevi, ha scritto Pete Hegseth sul social X. Altra notizia dell'ultima ora: è in corso un nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato missili balistici sulla capitale. Scattato l'allarme aereo, almeno 6 forti esplosioni sono state avvertite in città. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. L'economia, con le voci di un possibile accordo Stati Uniti-Iran, fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Il WTI cede il 5,81%, mentre il Brent perde il 5,35%. Sperano le borse europee, che hanno chiuso la seduta in netto rialzo. Milano, la migliore d'Europa, con un nuovo record storico assoluto sopra la soglia dei 53.000 punti. E oggi è l'ultimo giorno per mettersi in regola con il fisco per chi ha aderito alla rottamazione quinques, ma anche ad alcune altre definizioni agevolate.
10: Ultima chiamata per chi deve mettersi in regola con la rottamazione delle cartelle esattoriali. Scade oggi, 5 agosto, il termine per pagare la rata unica della rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2026. La scadenza ordinaria era fissata al 31 luglio, ma la legge prevede 5 giorni di tolleranza. Lo stesso termine vale anche per la 13ª rata della rottamazione quater e per la 5ª rata dei piani di riammissione alla stessa agevolazione, lo ricorda l'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Attenzione però, chi non paga, paga in ritardo o versa solo una parte dell'importo, decade dalla definizione agevolata. Il pagamento può essere effettuato in banca, alle poste, in tabaccheria, su PagoPA, sul sito dell'agenzia con l'app EquiClick o agli sportelli su appuntamento. Amalia Carosi, GR1.
2: Dai, Radio 1 a mezzanotte, 11 minuti, la cronaca. Sdegno della comunità ebraica dopo l'intimidazione subita da un gruppo di giovani ebrei italiani in vacanza in Bulgaria.
11: Siamo indignati dall'attacco antisemita avvenuto in Bulgaria.
12: È il presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun, a commentare quanto avvenuto domenica, nell'ultimo giorno del campo estivo organizzato a Bansko in Bulgaria da un movimento giovanile ebraico. Tra i 400 adolescenti arrivati da tutta Europa c'erano anche una sessantina di italiani. Contro di loro i saluti romani di un manipolo di Naziskin, che si sono presentati davanti all'albergo al grido di Sigail, il saluto delle adunate naziste. Dopo essere stati allontanati dalla polizia, il gruppo sarebbe tornato tentando di fare irruzione nella struttura per poi bloccarne le entrate. L'ennesimo episodio di antisemitismo, denuncia Fadlun.
11: I nostri figli, che sono ebrei italiani, non sono più liberi di viaggiare in Europa senza esporsi alla violenza e all'aggressione degli antisemiti. È un odio, il loro, che non ha confini. Chiediamo a tutti vigilanza e presa di coscienza di quello che sta accadendo.
12: Simone Zazzera, GR1.
2: Le indagini sull'omicidio in provincia di Varese, in cui ha perso la vita Federico Venco, investito e ucciso da Mirko Bertellini, che lo aveva creduto un rivale in amore. Dopo l'interrogatorio di convalida si attende ora la decisione del giudice. Al microfono di Elena Scarrone, lo straziante racconto della donna alla quale Federico aveva prestato soccorso.
13: È come se l'avessi ucciso io, mi sento troppo in colpa, non se lo meritavano.
14: Mi ha volato via il telefono, mi ha chiesto se avevo bisogno d'aiuto. Di colpo ho sentito un rumore di lamiere fortissimo e ho visto volare via quel ragazzo. Hanno trovato poi subito il corpo, l'ha rianimato in 5 minuti tutti. E poi a un certo punto hanno smesso di rianimarlo e l'hanno coperto col telo.
2: È stato recuperato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella. L'84enne era scomparso oltre un mese fa nel lago di Vico.
15: Dopo quasi 40 giorni di ricerche senza sosta, ha recuperato il corpo di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso nelle acque del lago di Vico dopo un tuffo dal quale non era più riemerso. Cavallari è stato ritrovato a 20 metri dalla riva, a 18 di profondità, distante un chilometro dal luogo dove era scomparso. Giorni di angoscia per la ministra, che ha mandato un messaggio. Si chiude, scrive in una nota, un periodo di straziante attesa. Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi, la prefettura di Viterbo, i vigili del fuoco, la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, le istituzioni e poi gli abitanti di Ronciglione, che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Difficili le ricerche a causa della scarsa visibilità del fondale del lago, già a pochi metri di profondità. In campo unità di sommozzatori dei vigili del fuoco provenienti da tutta Italia, utilizzati poi droni, sonar e robot subacquei, oltre al soccorso acquatico di Viterbo e all'unità TAS specializzata in cartografia. Elena Paba, GR1.
2: Come accennato in apertura di giornale, dal governo fondi per 100 milioni per fronteggiare i danni causati dal sisma ai Campi Flegrei, ma prima a Pozzuoli si era svolta una manifestazione di protesta.
16: Un migliaio di persone, la protesta che diventa corteo e arriva al porto di Pozzuoli.
17: Non si è visto nessuno quando è venuto la scossa. Ci stanno
16: occupano la banchina dello scalo marittimo.
17: Non ce la facciamo più.
16: Da giorni situazione di incertezza è la denuncia di tutti.
18: C'è gente per strada da 5-6 giorni senza acqua.
19: Bisogna dare un segnale di reazione forte di una comunità che ha una dignità.
16: E in tanti puntano il dito contro i costoni rocciosi venuti giù con la forte scossa dei giorni scorsi, per i quali non sono mai iniziati i lavori di messa in sicurezza e sui quali indaga la Procura di Napoli.
20: I costoni, le denunce sono state fatte, sono 2 anni che non sono state ascoltate, continueranno a cadere.
16: Una protesta, annunciano, che andrà avanti.
21: Bloccheremo il porto.
16: Intanto salgono a 700 gli sfollati, 395 gli edifici inagibili, tra cui 13 scuole. E tutto ciò mentre il ministro per la protezione civile Nello Musumeci annuncia un primo stanziamento di fondi.
22: 100 milioni per riparare i danni arrecati dal terremoto di giorno 31 luglio. È una risposta immediata, concreta e significativa.
16: Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Malta un 15enne italiano, la cui famiglia da 5 anni vive sull'isola da 70 giorni, si trova in carcere in condizioni che i genitori definiscono allarmanti. Il ragazzo era stato arrestato per procurato allarme e bomba a scuola e si trova ora in isolamento. Detenzione illegale che viola i principi umanitari, dice la madre del ragazzo. Il caso viene seguito dalla nostra ambasciata a La Valletta in raccordo con il Ministero degli Esteri. E a Milano l'ultimo saluto a Franco Baresi, scomparso a 66 anni dopo una lunga malattia. Gremita la Basilica di Sant'Ambrogio, sul sagrato gli applausi per Maldini e Van Basten e pesanti contestazioni per il proprietario del club rossonero, Cardinale. Ascoltiamo le parole del ministro Abodi per l'indimenticabile capitano del Milan e della Nazionale.
23: Non è un caso che sia amato da tutti i tifosi, non soltanto quelli del Milan. L'amore nei confronti della maglia azzurra, che per noi è un ricordo dei giorni lieti e anche della sconfitta di Pasadena, che rimane nella nostra memoria.
2: E di un'intera vita in campo, il compagno di squadra, l'ex portiere Giovanni Galli, sceglie un ricordo speciale la sera della finale dopo aver vinto la prima Champions a Barcellona.
24: Io ero dietro di lui, l'ho sollevato, ho visto nel viso di questa persona, ho la fotografia accanto, ho visto una persona felice.
2: E adesso parliamo dell'ondata di calore che non si attenuerà almeno fino a venerdì. Le città da bollino rosso sono 25 sulle 27 monitorate dalla Protezione Civile. Giovedì saranno proprio 27. Allora, le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
25: Temperature che resteranno elevate, che raggiungeranno picchi di 39 gradi su tutto il nostro paese. Precipitazioni che si presenteranno sempre sulle Alpi e sull'Appennino centro-meridionale durante le ore più calde. Venerdì dovrebbe esserci un piccolo cambio di tendenza al nord, arriverà dell'aria un po' più umida dall'Atlantico, porterà sia i temporali ma anche un calo delle temperature di qualche grado.
2: E per combattere il caldo africano in città si punta su parchi e alberi seguendo una formula matematica.
26: Quanti alberi sono abbastanza per mitigare gli effetti del caldo in città? L'OMS ha adottato la regola del Nature Based Solutions Institute di Malmo, la formula del 3-30-300. Poter vedere almeno 3 alberi dalla propria finestra, abitare in un quartiere con il 30% di copertura arborea, vivere entro 300 metri da un parco alberato. Delle grandi città, l'unica che supera l'esame è Singapore, dove il 75% degli edifici risponde ai criteri. In Europa solo il 15% abita in una casa che soddisfa i requisiti, ma la regola è stata adottata formalmente per incrementare il verde da città come Göteborg, Nantes, Firenze. In Italia la città con più alberi in rapporto alla popolazione è Modena, che ne ha 117 ogni 100 abitanti. Seguono Trieste e Cremona, le uniche 3 con più alberi che abitanti. In fondo alla classifica Agrigento, Napoli e Siracusa. Il CNR sostiene che con più foreste urbane si possono ridurre del 36% le morti durante le ondate di calore e raccomanda il ripristino del verde. Marco Ciolfi, IRET CNR.
27: Questo contribuisce a diminuire l'isola di calore che si forma nelle città.
26: Francesca Fornario, GR1.
2: Sere d'estate aperitivi, i cocktail spopolano anche tra gli under 40, che siano alcolici o analcolici. Ci spiega perché il bar manager esperto di food and beverage, Giuliano Cava.
28: Il cocktail sta spopolando perché è una bevuta diversa, fresca.
26: Quali sono i cocktail più amati per l'estate?
28: sono cocktail dove il gioco di acidità, freschezze e la dosatura giusta dello zucchero danno questo senso di leggerezza, gusto estivo.
0: E allora, Giuliano Cava, dall'aperitivo al dopo cena, nessuno rinuncia al cocktail. Quale esperienza di gusto consiglia a chi è in vacanza in montagna?
28: Puoi trovare dei cocktail con qualche erba che ricordi il frescore dei boschi.
0: Ci dà una ricetta.
28: È un cocktail che noi chiamiamo Stella Alpina. Abbiamo preso uno sfalcio d'erba, l'abbiamo fatto essiccare, quindi reso fieno, lo abbiamo distillato e lo andiamo a servire con un liquore di grappa, succo di limone, lime e lo serviamo.
0: E invece in riva al mare?
28: Cocktail che hanno quelle botaniche di macchia mediterranea, l'intramontabile gin tonic, cocktail con ananas, papaya, mango.
0: E sempre più giovani scelgono quello analcolico.
28: È quasi arrivato il 50% delle richieste rispetto al totale dei cocktail. Principalmente gli under 40 si lanciano in questo tipo di esperienza e stanno scoprendo che possono tranquillamente abbinarlo alla loro cena.
0: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: E siamo allo sport. Tuffi, nuova impresa di Chiara Pellacani agli Europei di Parigi, è suo, loro anche nel trampolino da 3 metri.
1: E sono 4. A Parigi Chiara Pellacani ha conquistato il 4° oro in 4 gare, vincendo anche la gara dal trampolino da 3 metri. Con una prestazione impeccabile, la 23enne romana diventa la prima azzurra a fare poker in una singola edizione degli Europei, detronizzando così Tania Cagnotto. Sfuma invece il bronzo per Elisa Pizzini, che deve accontentarsi del 4° posto. A regalare emozioni anche la coppia Simone Conte e Raffaele Pelligra. Al loro debutto in una grande competizione internazionale si aggiudicano la medaglia d'argento nel sincro dalla piattaforma. Prima di loro ad impreziosire il medagliere italiano ci avevano pensato Ginevra Taddeucci e Linda Caponi, rispettivamente oro e bronzo nella 10 km nelle acque libere, ma non propriamente cristalline, della Senna. Taddeucci, fiorentina, è la terza italiana nella storia a vincere in questa specialità agli Europei. Per l'Italia infine anche il bronzo nella finale del team tecnico di nuoto artistico. Francesco Albanese, GR1.
2: A Dublino l'ultimo saluto a Glenn Hansard, morto il 29 luglio a 56 anni in un incidente stradale. Durante la cerimonia funebre alla cattedrale di St. Patrick, tanti artisti hanno reso omaggio al cantautore irlandese da Bono degli U2 a Eddie Vedder. Il leader dei Pearl Jam ha cantato Song of Good Hope insieme a Marqueta Irglová, la musicista che recitò con Hansard in Once, premio Oscar nel 2008 per la migliore canzone originale, Falling Slowly. E a Locarno, al Via, in Canton Ticino, dunque la 79esima edizione del Festival del Cinema, tra ospiti internazionali e anteprime anche il cinema italiano, come ci ha raccontato il direttore Giona Nazzaro.
3: Programma ricchissimo, pieno di ospiti, pieno di film, con una piazza grande appetitosissima. È un programma all'insegna della diversità, della pluralità e dell'inclusione e, soprattutto, lo sottolineo, del piacere e del divertimento.
4: Parola di Giona Nazzaro, direttore del Festival di Locarno, che stasera riaccende il proiettore sul magnifico schermo della Piazza Grande. Ci saranno i premi a James Gray e Darren Aronofsky o Isabella Rossellini, che domani incontra il pubblico, come farà Zoe Saldana. E poi l'Italia con Chetti Cedi, Tortorici ed Alberi Erranti di Salvatore Mereu in concorso. E in Piazza Grande
3: poi il nuovo film di Dario Albertini, Harmony, interpretato da un Valerio Mastandrea in stato di grazia.
4: E poi la coproduzione il cileno, ma anche in anteprima la nuova regia di Olivia Wilde.
5: Siamo venuti qui per invitarvi.
4: Invitarci? Tra pop e cinema d'autore.
3: Il cinema a Locarno ci sembra davvero più cinema.
4: Miriam Mauti, GR1.
2: Il giornale della mezzanotte termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, regia Stefano Catini e Gianluca Liberati. La linea va alle informazioni su traffico e viabilità. Poi la musica di Radio 1. Da tutti noi buonanotte.
6: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

E se ne vanno i Genesis con Invisible Touch, me ne vado anch'io adesso, terminata questa serata insieme con il ritmo della sera, adesso andiamo nel cuore della notte, intanto ricordiamo l'incidente in A1 tra Chiusi e Valdichiana in direzione nord, Firenze si è verificato al chilometro 402 e si tratta nella fattispecie del tamponamento tra due camion tra la prima corsia e la corsia di emergenza. Tante chiusure questa notte le abbiamo viste nel corso della serata trascorsa insieme, ve ne ricordo qualcuna, intanto sulla 10 tratto chiuso tra Renzano e il Bivio con la 26 verso Genova, vi ricordo anche in A12 tra Genova Est e il Bivio a 7 direzione del capoluogo Ligure, in A1 chiusura nella zona di Bologna tra la 14 e il raccordo di Casalecchio in direzione di Firenze, chiuso anche parte del tratto appenninico in A1 tra Aglio e Rioveggio in direzione di Bologna. Attenzione sulla tangenziale di Bologna, chiuso il tratto tra zona industriale Ruveri e la statale 65 della Futa, quindi tra lo svincolo 10 e lo svincolo 12, chiuso anche il tratto tra la statale 64 per Ferrara e Castelmaggiore, quindi tra il 7 bis e il 6. Andiamo poi sulla 27, chiusura tra Vittorio Veneto Nord e lo svincolo di Belluno in direzione della statale 51 d'Alemagna, in A13 tratto chiuso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione di Padova. Chiusi Valdichiana, incidente, ricordiamo, l'abbiamo detto prima, il tamponamento tra i due camion, quindi massima attenzione al chilometro 402, tratto chiuso in A1 tra Ceprano e Frosinone verso Roma, riapertura prevista per le 6 di questa mattina. E andiamo poi al sud, dove sulla tangenziale di Napoli sono chiusi i tratti Agnano Cuma verso Pozzuoli e Camaldoli, zona ospedaliera verso Capodichino. Chiuso anche il tratto tra la fine della stessa tangenziale di Napoli Doganella in direzione di Pozzuoli, chiusura anche in A3 fra Torre del Greco e Torre Annunziata Nord verso Salerno e fra Torre Annunziata Nord e Torre del Greco in direzione di Napoli. Da Alessandro De Gerardis l'augurio di una buona notte, grazie a Carlo Boninsegna per la collaborazione tecnica e a questo punto vi lascio con la musica di Fred De Palma, Anitta e Miss Killa, La testa gira, buonanotte.

0: Puramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti, non autorizzati, utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente da circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Vorrei essere libero, libero come un uomo. Vorrei essere libero come un uomo, come un uomo appena nato che ha di fronte solamente la natura, che cammina dentro un bosco con la gioia di inseguire un'avventura.

0: GR1.
1: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Il governo proroga il taglio delle accise di 17 centesimi sul gasolio fino al 25 agosto. La decisione del Consiglio dei Ministri, l'ultimo prima dello stop estiva. Nella riunione rafforzate anche gli interventi per i campi Fregrei dopo il sisma, con 100 milioni a sostegno delle famiglie colpite, per la messa in sicurezza degli edifici e per aiutare i comuni. Via libera anche le assunzioni nella scuola a tempo indeterminato per oltre 46.000 insegnanti, di cui quasi 11.000 di sostegno. Soddisfatta la Premier Giorgia Meloni, sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono un giorno, ha scritto in un post. Continueremo a seguire questa situazione, pronti a intervenire ogni volta che sarà necessario. E veniamo alla pagina degli esteri, la guerra Stati Uniti-Iran. Il segretario del tesoro americano Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto, mentre il Qatar conferma i colloqui negoziali anche se non diretti. Le voci di un possibile accordo fanno perdere terreno al petrolio, che scivola così sotto gli $80. Sperano le borse, Milano la migliore in Europa. Nel Mar Rosso, al largo delle coste dello Yemen, è intanto attaccata e affondata una nave commerciale indiana, tratto in salvo l'equipaggio. È invece in corso un nuovo attacco russo contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, Mosca ha lanciato missili balistici sulla capitale, scattato l'allarme aereo, almeno 6 forti esplosioni sono state avvertite in città. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni. E andiamo invece a Ceuta, dove c'è un nuovo allarme. Alcuni media infatti riferiscono di messaggi diffusi sui social da account marocchini che invitano a un nuovo assalto di massa all'enclave il 15 agosto. Nelle acque spagnole, al largo delle Baleari, ancora una tragedia. 17 migranti sono morti su un barcone alla deriva da circa 2 settimane. Solo 2 i superstiti. Al vertice di Bruxelles, scontro Roma-Madrid, piante d'ossi, accelerare sugli hub per i rimpatri. La cronaca, minacce urla antisemite contro dei giovani ebrei italiani a Sofia in Bulgaria. Un gruppo di nazischini ha tentato di forzare e successivamente bloccato l'ingresso dell'albergo che ospitava i ragazzi provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori. Ferma condanna dal presidente della comunità ebraica di Roma, Victor Fadun, che ha parlato di ignobile provocazione antisemita e chiede alle autorità bulgare di fare piena luce su quanto accaduto. Ed è stato invece recuperato il corpo di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella. L'84enne era scomparso oltre un mese fa nel lago di Vico. Il ringraziamento della ministra dopo il ritrovamento. Ed è un caldo da record di bollini rossi. Giovedì allerta in tutte le 27 città monitorate. Una leggera diminuzione delle temperature invece prevista da venerdì. E chiudiamo con lo sport. Gli europei di nuoto, Chiara Pellacani dei Tuffi fa la storia, quarto oro in 4 gare per la Pellacani, si tratta della 10ª medaglia continentale della carriera, vittoria anche per Ginevra Taddeucci nella 10 km. Ed è tutto, prossimo appuntamento con il notiziario alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

l'estate con Raizo Radio. Musica, news e pubblica utilità. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi alle accise sul gasolio. Questa è la decisione principale presa dal Consiglio dei Ministri ieri, che ha stanziato anche 100 milioni per il terremoto dei Campi Flegrei e ha autorizzato 46.000 assunzioni nel settore scuola. Sappiamo che ci sono sfide che non si risolvono in un giorno, ha scritto in un post Giorgia Meloni, ma continueremo a seguire queste situazioni, pronte ad intervenire ogni volta che sarà necessario.
3: Provare a mitigare il rialzo del costo al distributore dei carburanti. Provare a mitigare il rialzo del costo al distributore dei carburanti, che ha superato i 2 euro al litro sulla rete ordinaria a causa del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Da qui il taglio di 17 centesimi al litro, compresa l'IVA. Si tratta di una proroga e solo per il gasolio e per 19 giorni.